0: tutto il meglio della musica
1: on Radio Capital.
2: Are you with me so far? I wanna

0: Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Corridatroni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Capital Gold.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea. Da domani in edicola con Repubblica.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sono le 6 a Radio Capital. Una buona giornata dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno attaccato due ponti ferroviari nel nord-est dell'Iran. È la prima volta che colpiscono infrastrutture iraniane dal cessato il fuoco di aprile. Arriva la reazione delle Pasdaran. In Bahrain sono risuonate le sirene antiaeree. Proprio ieri Trump aveva detto di non essere più sicuro di volere un accordo con Teheran. Il presidente americano aveva anche parlato di progressi fatti per portare la spesa militare dei paesi NATO al 5% del prodotto interno lordo. È impopolare, ma dobbiamo aumentare le spese per difesa e sicurezza, detto Meloni, senza toccare lo stato sociale. Condannato a 16 anni il datore di lavoro di Satnam Singh, nel 2024 il bracciante trentenne si ferì gravemente mentre lavorava in un campo vicino a Latina, invece di portarlo in ospedale. Antonello Lovato lo lasciò davanti alla casa in cui viveva con la compagna e altri lavoratori. Dei braccianti allertarono i soccorsi. Singh fu poi portato in ospedale, dove morì dopo 36 ore. Lovato è stato giudicato colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. Nega tutto Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Siffredo Ranucci. Non sono stato io, non so chi possa essere stato, non ho idea del movente. Queste le dichiarazioni spontanee alla procura di Roma. Lavitola si è detto sconcertato dall'accusa di essere il mandante dell'attentato, vista l'amicizia fraterna con il giornalista. In Italia treni sempre più puntuali, questo almeno dice in Parlamento il ministro Salvini.
6: La puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali. In una giornata feriale sulla rete circolano mediamente 2 milioni di passeggeri, a riprova del gradimento del servizio. Con i ministri Giovannini erano 750.000, con la De Micheli 900.000, con Toninelli 1.300.000.
5: Una giornata nera per gli italiani a Wimbledon. Flavio Coboli perde in 3-7 l'ultimo a 0 contro l'inglese Ferry, numero 114 della classifica. A Wimbledon, con una wild card, aveva già battuto Coboli in 3-7 agli Australian Open. In semifinale incontrerà Zverev, che ha battuto Fritz in 3-7. L'altra sconfitta azzurra è quella di Jasmine Paolini. Alle 7 torna Capital News.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena.

0: scena ovunque, splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: fino all'ultimo. Questi sono i Queen, Somebody to Love, quindi una bellissima, un bellissimo risveglio per tutti voi. Lo sapete che Donald Trump ha utilizzato più volte le canzoni proprio dei Queen? Tra poco vi dico quali, intanto fatevi venire in mente.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zhao Shang Hao.
5: Bom dia.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
9: Buongiorno Capital.
0: Allora, il Buongiorno Capital oggi ve lo offre la ditta Mobili Martelli. Silvia Mobili è con voi, lo sarà per questa prima mezz'ora, poi mi farò dare il cambio perché Marco Mesano insomma ha avuto un impedimento, lo salutiamo. Sergio Martelli è sempre lì e poi io vi abbiamo aperto oggi con questa sorta di quiz dove non si vince niente, però magari la soddisfazione di saperlo, perché Donald Trump ha utilizzato più volte le canzoni dei Queen durante i suoi comizi. E qua, cioè, fatevele venire in mente, uno come Trump può usare solamente un brano come We Are the Champions, perché quello è il classico, oppure anche We Will Rock You, però ovviamente senza autorizzazione. E Brian May e anche gli eredi di Freddie Mercury poi si sono sempre opposti fermamente proprio all'uso di questi brani per scopi politici, e soprattutto poi usati da Donald Trump, e quindi poi hanno agito legalmente per bloccare l'utilizzo della loro musica. Però non è solamente questo caso, perché anche Celine Dion ha fatto una causa perché era stata utilizzata da Trump My Heart Will Go On, e ancora Beyoncé con Freedom, The White Stripes, cioè Trump ha usato Seven Nation Army, che appartiene a noi, cioè apparteneva alla nazionale italiana di calcio, comunque la usavamo noi in quel caso, anche lì causa legale. Poi ma non vi dico, c'è un elenco che non finisce più, da Foo Fighters agli ABBA, Adele, Neil Young, Prince, tutti quanti hanno chiesto di non associare la loro musica agli eventi legati proprio a Trump. Trump, che è il protagonista in questi giorni, lo abbiamo visto alla NATO, adesso ha ricucito con gli alleati, addirittura ha detto ho sentito il vostro amore, così concludendo il vertice di Ankara, dice qui ci sono persone molto intelligenti, hanno il bene nel loro cuore. E è tornato tra l'altro nel mirino di Trump anche la Groenlandia, anche se diciamo un po' più velatamente, e toni morbidi, un pochino più morbidi con Roma, anche se Meloni ha detto con Trump non mi pento di nulla, punta all'unità, l'Italia farà la sua parte però con i suoi tempi e con i suoi modi. Purtroppo, ecco, ieri amore, tanta fraternità, tanta unità, ci rivogliamo tutti bene, però poi arrivano queste notizie con cui abbiamo aperto il giornale radio, di una nuova tensione in Medio Oriente, con gli Stati Uniti che hanno attaccato due punti ferroviari nel nord-est dell'Iran, e questo è il primo bombardamento contro infrastrutture iraniane dal cessate il fuoco di aprile. E Trump ieri aveva proprio detto ma non sono più sicuro di volere un accordo con Teheran, e questo insomma ci fa pensare che avremo delle giornate ancora difficili davanti a noi, anche perché l'Iran ha reagito, sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain, dove le autorità hanno invitato la popolazione a rifugiarsi in luoghi sicuri. Poi anche il Kuwait ha detto di aver intercettato missili e droni ostili con i propri sistemi di difesa aerea, anche se non ha indicato l'origine, però comunque sicuramente questa è la reazione dei Pasdaran. E in tutto questo ovviamente le borse in rosso, volano gas, petrolio, quindi rincari senza fini, e i consumatori chiedono ovviamente degli sconti. Questa è la situazione che stiamo vivendo in questo momento, e quindi questo è Trump che usa canzoni che non dovrebbe usare, al di là proprio della legalità, ma proprio anche perché cantare We Are The Champions in questo momento, anche se lui ci crede, ogni giorno ci regala una perla di quelle, proprio più che perle ci regala delle cose veramente che... non lo so, un matto da legare ultimamente, e quindi ci dobbiamo aspettare sicuramente qualcos'altro in questi giorni.

Adventures Sell My Heart su Radio Capital. Ci hanno scritto al 342-342-2190, ma non si può destituire Donald Trump. Allora, non è molto molto facile, al di là che noi non possiamo fare niente perché siamo al di fuori dagli Stati Uniti, però è proprio complicato, è veramente complicato, anche se i parlamentari democratici avevano chiesto proprio di attivare la sezione 4 del 25esimo emendamento, che permette di rimuovere un presidente ritenuto non più in grado di svolgere i propri doveri. Qual è il problema però? Che è il vicepresidente Vance e la maggioranza dei membri del governo che dovrebbero dichiarare per iscritto che il presidente non è idoneo. Quindi questo mi sembra allorché improbabile, visto che richiede proprio il consenso dei suoi uomini più fedeli, dei membri del gabinetto dello stesso Trump. Ecco perché Trump se l'è scelti così, se l'è scelti matti come lui, in modo che così nessuno gli possa dire nulla. Se poi Trump si oppone formalmente, la decisione passa al Congresso, dove serve una maggioranza dei 2/3. Insomma, è una cosa molto complicata, ma soprattutto ce lo vedete Vance, che diciamo che

un po' la stessa linea di Trump, dire il presidente non è idoneo. Invece io a volte, però lo ammetto un po' così, chiamo in causa, non sì, anche Trump e va bene, però chiamo in causa anche il ministro che è a me più affine, diciamo, per i servizi che lui offre, di cui io usufruisco. Sto parlando del ministro Salvini, ministro delle infrastrutture, che spesso, devo ammettere, è protagonista delle mie storie su Instagram. Se voi andate su Instagram, sul mio account, vedrete che penso il 60% delle volte le mie storie sono dedicate a lui. Perché sono dedicate a lui? Perché sono una pendolare e perché ultimamente i miei treni, diciamo, non erano puntuali prima, ma adesso proprio siamo oltre, perché i lavori, va bene, i lavori ci stanno, ma ogni giorno ho fatto un calcolo, almeno una settimana, almeno 2-3 volte c'è un guasto sulla linea. Che mi piace quando stai lì e attendi il treno, ti dico: c'è un guasto sulla linea, che vuol dire tutto, vuol dire niente, non sai quanto tempo impiegherai per tornare a casa. E Salvini è proprio al centro del dibattito politico proprio per questo forte caos ferroviario, quindi non lo dico solamente io, e per i ritardi estivi proprio delle ultime settimane. Si è presentato al Question Time alla Camera, ha esposto i dati ufficiali raccolti proprio dal suo ministero, quindi obiettivo, no? Ok, e allora ha detto: miglioramento dell'alta velocità. Salvini ha dichiarato che la puntualità dei treni alta velocità è salita del 77% rispetto al 68% nel 2018. Ecco, e in altre dichiarazioni aveva detto che aveva superato l'80%, quindi insomma sono numeri un po' che vanno un po' così, no? Un po' 77 oggi, 80 domani. E il trasporto regionale, che è il trasporto che diciamo mi è più vicino, ha detto che la stragrande maggioranza del traffico ferroviario mantiene un ritardo medio contenuto, ora ve lo dico quant'è, di 2 minuti e 24 secondi. 2 minuti e 24 secondi. Io l'altro giorno, per tornare a casa a 90 km scarsi, ho impiegato 2 ore e 10. Quindi insomma, ecco, lui dice che il ritardo è contenuto, 2 minuti e 24 secondi, ve lo voglio segnare. E poi le cause esterne, dice il 24% dei ritardi accumulati non dipende da noi, è imputabile a fatti esterni imprevedibili, qui che ne so, che non sono legate alla gestione della rete, una mucca che passa su un binario, insomma tutta una serie di ragioni per cui lui non c'entra niente. E poi dice: i cantieri dovrete sopportare, no, mi piacciono certe parole, dovrete sopportare piccoli disagi per avere dei treni in orario per i prossimi 30 anni. Quindi lui li chiama piccoli disagi per avere questi treni, e così poi fra 30 anni, ho fatto un calcolo, fra 30 anni sarò in una struttura sanitaria, credo, perché insomma ormai i treni non mi interesseranno più sicuramente.

0: Parole di burro, Carmen Consoli. Yara ci ha scritto, ha detto forse Salvini non prende mai un treno. No, io credo che lui lo prenda. Certo che quando sanno, oh, c'è Salvini sul treno, mi raccomando, tutti attenti, tutto a posto, magari gli portano pure qualcosa da bere su un regionale, ma non credo che abbia mai preso un regionale, non lo so, però sono curiosa, mi piacerebbe capire i politici come si muovono al di là dell'auto blu, che mezzo usano, forse l'aereo, vabbè, ma i treni pendolari, quelli che uso io, veramente siamo solamente noi disperati. Allora, oggi è una giornata speciale, me lo ha ricordato Riccardo Quadrano, che è qui in studio con
1: buongiorno,
0: me.
1: Buongiorno a tutti, in leggero anticipo rispetto al canonico orario di The Breakfast Club, che inizia alle 7, insomma, ci alterniamo un pochino, giusto così. Eccoci.
0: Sei venuto qui per ricordarmi una cosa che io non volevo ricordare, perché no? io non amo molto il passato.
1: È passato un po' di tempo.
0: Mi sto godendo questi mondiali di calcio, certo. Ieri tra l'altro, lo sai, mi mancava qualcosa.
1: Siamo stati tutti un pochino spiazzati, un pochino disorientati dal fatto che non ci fossero partite, perché era il primo giorno di riposo dopo la fine degli ottavi di finale, però da stasera per fortuna si ricomincia.
0: Sì. C'è anche una partita che almeno a me interessa molto, che è Francia-Marocco.
1: L'orario è quello che è, perché saranno le 22, le 10 di sera, però comunque è una partita da seguire con grande attenzione. Da una parte una delle stelle consacrate da questo mondiale come Kylian Mbappé, dall'altra una formazione molto quadrata come quella del Marocco, che non è una sorpresa in assoluto, fece benissimo anche nell'ultima edizione dei mondiali, quando proprio la Francia poi segnò il suo destino. C'è Hakimi, l'ex interista, insomma sono dei giocatori di grande spessore, quindi si preannuncia una partita davvero interessante.
0: Speriamo che la decidano subito, perché supplementari
1: non ce la fanno. No, i rigori soprattutto.
0: Mezzanotte.
1: Siamo stanchi. Dobbiamo svegliarci presto.
0: Domani
1: esatto.
0: Dobbiamo lavorare. Tu hai parlato di Francia, quindi allora vediamo i nostri ascoltatori se sono in gamba. Allora, 9 luglio.
1: Sì.
0: Siamo nel 2026.
1: Sì.
0: Francia, che cosa ci può ricordare
1: allora,
0: di tutto questo?
1: Sì, perché è uno di quegli anniversari tondi. Vent'anni fa l'Italia alzava al cielo la Coppa del Mondo all'Olympiastadion di Berlino, appunto era il 9 luglio del 2006, dopo quella romanzesca finale con la Francia vinta ai calci di rigore, che personalmente ho avuto la fortuna di raccontare, forse anche per questo è un giorno che vale un po' doppio, no? Per chi era lì, c'era anche il collega Roberto Ciuti, soprattutto accanto a me c'era il direttore Vittorio Zucconi. Seguimmo insieme i calci di rigore decisivi.
0: Ma infatti è questo che cioè, capito, neanche supplementari, ma
1: no,
0: i calci,
1: allora,
0: di calci
1: di rigore, perché la partita, ricorderete, al 90esimo si chiuse sull'1-1 con il rigore di Zidane e il pareggio di Materazzi.
0: Ricordiamo Zidane, non era quella della testata?
1: Come no? Era quello della testata, lo stesso Materazzi, che poi portò all'espulsione da parte dell'arbitro Elizondo, che tra l'altro è stato intervistato proprio ieri dalla Gazzetta dello Sport, arbitro honduregno se non sbaglio, che fu chiamato a dirigere peraltro benissimo quella finale. In effetti quell'episodio era sfuggito, non c'era ancora il VAR, però il guardaline, soprattutto il quarto uomo, si accorsero di tutto, richiamarono l'attenzione dell'arbitro e ci fu il sacrosanto rosso.

Per Zinedine Zidane, e poi appunto vincemmo ai calci di rigore con quello decisivo, lo ricordiamo, di Fabio Grosso. E fu una serata davvero particolare. Io posso anche raccontarvi un aneddoto legato al racconto di quei rigori con il direttore Zucconi, che era al mio fianco. Sapete che quando ci sono competizioni

0: un po' oltre quello che era il minutaggio che ci era consentito fare senza incappare poi in eventuali sanzioni da parte della FIFA in quel caso, perché era una Coppa del Mondo. Cosa successe? Che ovviamente c'era a quel punto l'appendice dei calci di rigore che prevedeva un racconto, insomma, una narrazione piuttosto lunga.
1: Scusa,
0: visto
1: non è, infatti non
0: era
1: che
0: una
1: puoi
0: serie
1: dire,
0: di rigori, ecco, ci sentiamo dopo.
1: Ci sentiamo adesso, sta per calciare.
0: Esatto.
1: Ciao,
0: ecco, e io mi ricordo che all'inizio della serie dei calci di rigori io mi voltai in un momento di pausa verso il direttore dicendo: direttore, ma che dobbiamo fare? Perché con la cornetta del telefono in mano, perché era un collegamento meramente telefonico. E il direttore si girò verso di me e dice: Riccardo, tu vai avanti, non me ne frega niente. Disse proprio così. Mi disse proprio: non ti azzardare ad attaccare quel telefono e racconta questi cazzo di rigori. Mi disse esattamente così. E raccontammo tutta quella serie, per fortuna a noi felice dell'esecuzione dal dischetto, quello che è poi decisivo, che fu di Trezeguet.
1: Sì.
0: E tra l'altro lì fu una sorta di nemesi, perché Trezeguet fu il nostro carnefice nella finale degli europei del 2000, quella che invece a Rotterdam, e purtroppo ero presente anche lì, la Francia vinse con il golden goal di David Trezeguet. C'era ancora la regola del golden goal, della sudden death, la cosiddetta morte improvvisa, il gol che mise fine poi alla partita mentre si era ai tempi supplementari. E proprio di Trezeguet fu poi l'errore che fu fatale per la Francia e a favore della nostra nazionale. Fu una notte davvero indimenticabile.
1: Ma io ci faccio una confessione, penso di essere una delle poche persone a cui piaceva il golden goal.
0: Ma sinceramente era sicuramente una soluzione spettacolare, ma se ricorderai
1: creava ansia,
0: in
1: no,
0: alcune competizioni precedenti sperimentarono addirittura il silver goal.
1: Sì, è vero, hai ragione,
0: che
1: hai
0: praticamente
1: ragione.
0: Se si segnava, che ne so, all'inizio del primo tempo supplementare, quel gol non c'era la morte improvvisa, l'interruzione improvvisa del match, ma si andava avanti almeno fino alla fine di quel tempo supplementare. Non fosse successo nulla, a quel punto si interrompeva il match. Quella forse era una cosa un po' cervellotica, il golden goal aveva il suo fascino e ha deciso anche delle competizioni importanti come quella finale dell'Europeo del 2000.
1: E vabbè, l'abbiamo fatto così, siamo andati un po' indietro nel
0: però
1: tempo.
0: Però auguri Italia, almeno sto anniversario, adesso che non siamo questi mondiali lo vogliamo festeggiare per bene,
1: sì,
0: almeno
1: infatti,
0: quello, dai, 20 anni fa.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
3: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
3: Una produzione One Podcast.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Che bello congedarsi con questa canzone, Amore che viene, amore che vai, Fabrizio D'Andrea su Radio Capital. Silvia Mobili lascia il testimone ad Andrea Lucatello, anche con le anticipazioni del The Breakfast Club. Prima però c'è un fatto di cronaca che insomma, ieri su cui si è parlato tantissimo.

0: Mario Adinolfi, il giornalista e leader politico, è stato arrestato, poi posto agli arresti domiciliari, accusato di truffa aggravata, evasione fiscale, esercizio abusivo dell'attività di raccolta dei risparmi, eccetera, eccetera, eccetera. Considerando che proprio Adinolfi per anni ha incentrato la sua leadership politica con i suoi interventi sulla difesa della famiglia tradizionale, della morale cattolica, dei valori cristiani. Ed eccolo là, visto che lui è un grande appassionato di poker, è invischiato proprio in queste faccende. Ne parla proprio il nostro direttore Edoardo Buffoni.
1: Buongiorno. Di truffe finanziarie ne sentiamo parlare ogni giorno, ma il sistema messo in piedi dall'ex parlamentare e leader del movimento Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è qualcosa di inedito. 54 anni, pokerista, giornalista, ex del PD, ora di estrema destra, finalista all'Isola dei Famosi, predicatore ultracattolico conservatore, antiabortista, omofobo, remigrazionista, Mario Adinolfi è accusato di truffa ed evasione fiscale ed è stato messo agli arresti domiciliari. Per la Procura di Roma, il suo sistema abusivo e illegale di raccolta fondi per investimenti avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Il sistema truffaldino si chiamava scommessa collettiva. Agli investitori privati venivano promessi rendimenti legati alle scommesse sportive. Tu mi dai 1000 euro, io ti prometto che in base alla mia abilità nello scommettere attraverso algoritmi, alla fine dell'anno te ne ridarò 1400, il 40% in più. Adinolfi raccattava soldi, all'inizio ne restituiva una parte, ma ben presto decine di risparmiatori, non vedendo ritornare i loro euro, prima li hanno richiesti indietro, poi hanno cominciato a denunciarlo. Con quei soldi Adinolfi faceva la bella vita: orologi, lingotti, monete straniere, quadri, imbarcazioni, viaggi. Fra i casi mostrati, quello di una donna invalida che vive in provincia di Roma con meno di 800 euro al mese e che avrebbe consegnato tutti i propri risparmi, più di 80.000 euro, confidando nelle promesse di rendimento. C'è chi ha versato in 6 anni 152.000 euro e se ne è visti restituire solo 5.000. La somma più alta è stata versata nel 2022, 221.000 euro, di cui sono tornati indietro solo 60.000. L'aspetto più riprovevole moralmente, così come ci ha raccontato Filippo Roma delle Iene, che per primo ha denunciato tutto questo caso, è che Mario Adinolfi approfittava del suo carisma di leader politico e spirituale del Popolo della Famiglia. La causale dei bonifici che incassava, per dire, si intitolava Cristo Regna. Insomma, bigotto in pubblico, peccatore in privato. Ci sentiamo questa sera con il TG0 alle 18, sempre qui su Radio Capital. State con noi.

Dinamismo Reset alle 6.45 in Staffetta Capital. Il programma in cui i giornalisti, diciamo, si danno il cambio per arrivare fino a Breakfast Club. Sono Andrea Lucatello e vi terrò compagnia per circa 15 minuti, il tempo appunto di arrivare a Breakfast Club, che è sempre dalle 7 alle 10. Oggi la prendete così in sostituzione di Marco Maisano, senza voce. Speriamo che domani mattina il nostro Marchetto si possa riprendere prontamente. Ragazzi, una delle notizie, non ne ha parlato Silvia, quindi posso andare sul sicuro: la vicenda di Adinolfi, no? L'arresto di Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, che è stato arrestato ai domiciliari. Nelle carte dell'inchiesta, tra le altre cose, finisce il sistema della scommessa collettiva. I reati contestati a Mario Adinolfi sono la truffa aggravata, l'evasione fiscale per omessa dichiarazione dei redditi, l'esercizio abusivo di attività finanziaria e la raccolta abusiva del risparmio. Molti hanno consegnato anche più di 100.000 euro per partecipare alla scommessa collettiva propagandata sui social da lui, appunto da Mario Adinolfi, che adesso si trova agli arresti domiciliari. A far scattare le indagini condotte dalla Guardia di Finanza sono state proprio le denunce di quanti hanno abboccato alla promessa di ottimi rendimenti che sarebbero dovuti derivare da scommesse sportive e di cui invece non c'è stata traccia. Allora c'è stata anche un'inchiesta delle Iene, ieri ho sentito da Edoardo al TG0, da Edoardo e Doris Filippo Roma, ex di Radio Capital, anche lui poi passato alle Iene, in cui appunto ha raccontato anche come Adinolfi abbia reagito molto male anche fisicamente, no, alle inchieste delle Iene. Ci sono queste immagini ridicole ma anche molto violente del leader del Popolo della Famiglia che tira i capelli al povero Filippo Roma. La domanda che io faccio: ma siamo sicuri che sia tutta colpa di Adinolfi o siamo un po' in un sistema vannamarchiano, per così dire, in cui era chiaro che non ci si può arricchire facilmente, ragazzi? Bisogna lavorare per diventare ricchi, bisogna o lavorare a Radio Capital, condurre un programma dalle 7 alle 10, vabbè, però ci devi arrivare, oppure devi nascere ricco o ti devi fare un mazzo tanto. Queste sono le tre possibilità. Secondo la Guardia di Finanza, che ha analizzato i movimenti di denaro sui conti intestati ad Adinolfi, il meccanismo messo in piedi avrebbe consentito a quest'ultimo di raccogliere nell'ultimo quinquennio oltre 4,7 milioni di euro, insomma, quindi soldi che sarebbero serviti solo in parte all'attività correlata alle scommesse, come ampiamente rimarcato dal GIP di Roma, insomma. Quindi nell'ordinanza di custodia cautelare, in cui la condotta di Adinolfi viene definita scaltra, spregiudicata e caratterizzata da una pervasiva pericolosità sociale, accresciuta in maniera esponenziale dalla notorietà del personaggio, perché è proprio questo il discorso, cioè lui in qualche modo riusciva a coprirsi della sua notorietà. La Rai l'ha mandato, che cos'era, l'Isola dei Famosi, insomma, ha fatto dei programmi importanti, è stato chiamato ovunque. Ma stavo anche riflettendo, no? Avete visto le ultime che ha fatto quando è sceso durante il Gay Pride a distribuire, a fare, si è messo a fare un po' di ammuina in piazza. Lo ha fatto proprio per questo, per ricevere ancora una volta la popolarità. Cioè, a lui non interessava che la gente fosse d'accordo con lui, a lui interessava andare sui giornali. È un volto noto, è comunque un volto rassicurante. E Adinolfi, attraverso proprio questo meccanismo, no, crei una polemica stupida, i giornali ci cascano in qualche modo, riesce comunque ad avere, no, ad assumere una posizione che fuori dal circo mediatico non avrebbe. E si è fatto forza anche di questo, e la gente c'è cascata in pieno, e c'è questo sistema della scommessa collettiva. Noi poi dopo in Breakfast Club intervisteremo proprio un esperto che ci spiegherà come funziona, credo che sia anche un avvocato che difende molte delle persone colpite, per capire poi quante queste persone siano responsabili del fatto che hanno dato dei soldi, per così dire, a vuoto a un personaggio che, insomma, non proprio chiaramente classificabile, ecco.

0: Buongiorno, io sono uno di quelli che critica la sovraesposizione mediatica che state dando all'ex generale. Detto
1: Mannaggia.
0: questo, vedo lo stesso meccanismo che ha usato Adinolfi, cioè fare popolarità comparendo, semplicemente comparendo, poi dicendo cose veramente disgustose.

0: non condivisibili perlomeno, e provocatorie per i suoi scopi.
1: Allora, non lo so, Paolo dice è paragonabile il meccanismo che ha utilizzato ad Adinolfi con quello del generale Vannacci? No, se non che tutte e due sono finiti sui giornali, uno per una posizione politica estrema, l'altro perché comunque è accusato di aver truffato delle persone. Comunque non è che poi i giornalisti possono scegliere cosa pubblicare, cosa non pubblicare, cioè se Adinolfi va in televisione a fare l'isola dei famosi, comunque diventa automaticamente un personaggio popolare. Poi certo, se scende in piazza a distribuire volantini contro i gay durante il Gay Pride, su Radio Capital non lo diciamo, cioè non è una notizia da mettere nei giornali radio. Probabilmente nei giornali che hanno 40 pagine da coprire c'è spazio anche per un trafiletto di questa notizia, insomma.
2: Buongiorno Radio Capital, ma Adinolfi è un criminale e va trattato come tale, anzi speriamo che venga trattato come tale, non ci credo molto. Però della genera di soldi ne vogliamo parlare, questa è selezione naturale, la colpa è la loro anzitutto, è la loro. Diciamo altro, dai. Buona
1: non lo
2: giornata.
1: Sappiamo, poi lo capiremo, appunto sentiremo credo l'avvocato di queste persone per capire qual è il meccanismo utilizzato da Adinolfi per farle cadere nella trappola.
3: Butta la chiave, costa gente.
1: Butta la chiave. E diciamo un po' tranchant il nostro ascoltatore.
4: Radio Capital, buongiorno. Solo una cosa, fin quando ci saranno persone ingenue e mi dispiace anche ignoranti in giro di Adinolfi, ne vedremo ancora tanti. Buona giornata da Alessandro.
1: Ciao Alessandro, grazie. Sì, si fa leva sicuramente sulla fragilità anche delle persone. Poi sono curioso di capire chi sono queste persone che davano i soldi, perché tanto per dare i soldi bisogna averli questi soldi, e se uno dà anche 100.000 euro vuol dire che è un poveraccio. Non è.
5: Buongiorno a tutti, ciao Andrea. Ecco, concordo con te. Purtroppo ci sono ancora troppe persone che credono alle favole. Cioè, com'è possibile dare dei propri soldi a persone che ti dicono che loro sanno fare, loro sanno raddoppiare, cioè si credono Gesù Cristo in terra, no? Trasformano l'acqua in vino e il nulla in sostanza. Purtroppo ci sono ancora troppe persone così. Ciao, buona vita a tutti.
1: Ho paura che non abbiamo tutti gli elementi per poter chiaramente vedere questa storia, e anche in Breakfast

0: così vedo già Silvia Mobili pronta per i giornali radio, poi subito dopo Breakfast Club.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Sono le 7 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Sale nuovamente la tensione Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato due punti ferroviari nel nord-est dell'Iran. Il primo bombardamento contro le infrastrutture iraniane dal cessate il fuoco di aprile. Secondo il presidente Trump è una rappresaglia per il presunto attacco iraniano contro alcune navi avvenuto il giorno precedente. Ed è arrivata la reazione di Teheran. Per la seconda notte consecutiva sono risuonate le sirene antiaeree in Bahrain. Anche il Kuwait ha riferito di aver intercettato missili e droni. Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela due settimane fa è salito a 3.811 morti. I feriti sono circa 16.700. Questi sono i dati ufficiali riportati poco fa. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Tragedia ripetuta, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Le due vittime sono madre e figlio. I titolari l'anno scorso avevano patteggiato per un caso precedente con tre vittime. Jean-Paul Bellotto.
5: L'anno scorso i fratelli Fabrizio e Gaetano Mattei, titolari della ditta, avevano patteggiato 4 anni ciascuno per vari reati, compreso il caporalato, perché nel luglio 2023 in un altro incidente erano morte 3 persone, padre e 2 figli di Avezzano, parenti delle vittime di ieri. Lavoravano in un'abitazione privata trasformata in un laboratorio per la produzione di petardi e mortaretti. Riportarono ustioni fatali. Le ultime vittime sono madre e figlio di 60 e 30 anni. L'esplosione è avvenuta all'interno di una costruzione interamente crollata, all'interno della quale veniva fatto un trattamento preliminare dei materiali poi usati per i fuochi d'artificio.
4: Giugno è stato il mese più caldo di sempre per l'Europa e il secondo a livello globale. Questi i dati dell'Agenzia Europea Copernicus. E in Italia è in arrivo la terza ondata di calore con temperature che supereranno i 40 gradi in alcune città. Bollino rosso venerdì per Firenze e Perugia. I soldi degli investitori finiti in oro e orologi di lusso, le spese pazze di Mario Adinolfi, arrestato a Roma per truffa legata a scommesse sportive ed evasione fiscale. Enzo Panizio.
6: Scommessa collettiva VIP Coppa Cristo Regna, così c'era scritto nelle causali dei versamenti, ma i bonifici finivano su conti personali del leader del popolo della famiglia. I soldi raccolti senza nessun contratto dovevano essere usati per scommesse considerate sicure, tali da garantire il rimborso del capitale investito, ma anche elevati rendimenti periodici. Secondo la Procura di Roma, invece, gran parte del denaro è stata usata per viaggi, orologi di lusso, ristrutturazioni, ristoranti e monete d'oro, oltre che per concedere pochi rimborsi parziali in modo da far sembrare l'investimento sicuro. Un progetto criminoso scaltro, pervicace e spregiudicato, dice la Procura.
4: Mondiali via ai quarti, dopo la giornata di sport stasera conosceremo la prima semifinalista del torneo. A Boston alle 22 italiane sfida tra Francia e Marocco. A Wimbledon si ferma ai quarti la corsa di Cobolli, il tennista italiano battuto in 3 set dall'inglese Ferri. Domani la semifinale tra Sinner e Djokovic. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
1: Conosci

0: Da 35 anni. Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: comunque non si fa così. Io sono abituata che esco quando voi iniziate la trasmissione e oggi facevo tutto di corsa pensando di essere in super ritardo. Adesso sono già in macchina e mi rendo conto che sono le 7 meno 2 minuti. E vabbè, buona giornata.
1: Buona giornata anche a te, amica. Scusa, siamo partiti un po' prima, le nostre voci.
2: Sì, i miei colleghi avevano tanta voglia di darvi il buongiorno.
3: Prima.
1: Abbiamo levato la linea a Maisano, abbiamo spinto il microfono e siamo partiti noi.
4: Confusione, no. Confusione e droga insieme, a maggior ragione, poiché brutta l'una e no l'altro, no.
5: No.
6: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: C'era Guzzanti questo con Marco Marzocca. Confusione, non si capiva niente, no? Mentre loro facevano questa rassegna stampa. Poi stamattina è andata così. No, dai, ce la siamo cavata. Ti è piaciuto stamattina il programma, Imma?
2: Moltissimo. Devo dire che io in qualche modo ho assorbito la confusione totale che avevo intorno a me.
1: Sì.
2: Quindi ammetto di aver letto i giornali in modo molto confuso.
1: Sommario.
2: Di aver fatto un po' come voi. Ho sottolineato solo i titoli.
1: La redazione era tipo i Minions. Avete presente come lavorano i Minions? Con quel caos in cui poi alla fine va tutto bene, però tutti corrono e fanno qualcosa.
2: Sì, cioè voi ascoltatori avete visto un po' di molta calma, tutto
3: certo,
2: così.
3: Ma in realtà dico che noi quando ci crociamo papaya, che quella roba lì dei Minions.
2: Ma lo sai imitare benissimo.
3: Vabbè, ma sono una mia passione da sempre.
2: Hai sentito, ma ha un talento.
1: Riccardo ha veramente tantissimi talenti.
2: No, infatti, guarda, ti abbiamo fatto i complimenti.
3: Perché
2: sei stato bravissimo. La tua parentesi sul ricordo
3: dei 20 anni dei mondiali. Beh, insomma, quello che ricordo forte, bello, è stato bellissimo.
1: Si ricorda pure il nome dell'arte. Arbitro, lui c'ha dei ricordi veramente.
2: Allora, io che sono maliziosa, ho risposto ad Andrea guardandolo, ho detto: ma avrà Google sotto.
3: No, ricordavo bene.
1: No, io ho detto: sì, no, sì. Guarda, che lui se li ricorda così. Infatti, vedi, ci ha confermato che lui si ricorda pure Trebisonda, come si chiamava?
3: L'arbitro? Elisondo.
1: Perché Trebisonda era ieri.
3: Trebisonda abbiamo parlato ieri.
2: Puntata di ieri, poi andate a ritrovarla.
1: Minions, fermi tutti. Sì, Riccardo Quadrano, Imma Baccelliere, Andrea Lucatello. È un po' il campo largo questo. Possiamo dire.
3: Molto
1: campo largo. Dire che è un campo largo della radio.
3: Assolutamente sì. Potremmo andare in piazza di Gesù
1: perché ognuno di noi ha delle posizioni un po' diverse, però insieme portiamo avanti comunque la trasmissione.
3: Sì, perché poi
2: allora,
3: bisogna
2: io adesso
3: vedere
2: non vorrei fare questa domanda ovviamente chi è e cosa allora nel momento in cui nel campo largo esiste una sola donna io sono abbastanza
3: sistemata. Partiamo dal presupposto che sono in quattro, quindi dovremmo coinvolgere Sergio Martelli.
2: Sergio Martelli è il quarto del campo largo. Sì,
3: perché poi c'erano sul palco di piazza di Gesù a Napoli Conte del 5 Stelle e naturalmente i due rappresentanti di AWS, Fratoianni e Bonelli.
2: Voglio dire,
3: devo dire
1: che sono chi c'è Coco siamo noi. Fratoianni, Bonelli, Tostapane, Sergio Martelli, comunque Tostapane a prescindere.
2: Elisa Lancio poi è quella che vince le elezioni.
1: Però
3: sarebbe anche auspicabile,
1: Speriamo che vada meglio il nostro di come è andato ieri a Napoli.
2: Infatti non hai fatto un gran confronto perché ieri c'è stato questo super annunciato primo incontro di un campo largo esteso, no? Quindi
1: prima manifestazione sul palco a Napoli.
2: Insomma, da settimane che si proclamava questo incontro a Napoli e in realtà non è andato bene per niente.
3: Il primo incontro dal vivo con la gente dopo la famosa foto nel ristorante di Roma, che aveva sancito questo primo passo, no, di questo quartetto verso una sfida aperta a quello che è l'attuale esecutivo.
1: Non è andata bene, spintoni e momenti di tensione che avvengono, ironia della sorte, proprio sotto lo slogan della manifestazione progressista al lavoro per cambiare l'Italia. Oggi fa un bel pezzo Niccolò Carratelli, inviato a Napoli per la stampa. In attesa dell'arrivo dei leader, tre deputati campani del PD provano a calmare gli animi. Siamo qui per dare una mano, quando arrivano vi facciamo parlare con loro, perché è un gruppo organizzato formato da una cinquantina di disoccupati, è noto a Napoli per blitz di questo tipo, si sono messi sotto palco e hanno cominciato a protestare. A quel punto è salito Conte sul palco e ha risposto
7: così.
1: Degli
7: attivisti che, perché non venite a parlare con noi da questo lato? Venite a parlare con noi da questo lato. Dai, venite qua. Lasciate stare gli attivisti che stanno qui. Non fate i fenomeni con gli attivisti. Se voi oggi siete qui è perché con noi potete parlare. Noi non facciamo decreti per impedirvi di parlare.
1: Venite qui.
2: Sì, perché ci sono state due fasi, diciamo, di questa contestazione. La prima era quella che raccontava Andrea di questi attivisti, peraltro l'avete sentito anche invitati da Conte Conte a discutere con, sì, i leader del centro-sinistra, del campo largo. Poi c'è stata un'altra parte che erano invece i manifestanti appartenenti al movimento di Potere al Popolo, dove invece lo scontro è stato un po' più acceso, soprattutto nelle parole. Sì, si trattava di una ventina di manifestanti. Sì, ecco, sentiamoli. Sì.
1: Di fatto si mettono sotto il palco.
2: Sì, li chiamano buffoni, traditori.
1: Traditori, buffoni. Allora, che succede? Come racconta Niccolò Carratelli, dice: Manfredi parla 3 minuti e scivola via.
3: Il sindaco, sì.
1: Fico ci prova un po' di più, questo poi anche lui abbandona il palco. A nulla serve l'invito al dialogo di Conte che abbiamo appena sentito. Schlein è incredula, resta semi pietrificata sulle scalette del palco. Il comizio viene sospeso per lunghi minuti in un clima surreale, mentre gli altri manifestanti di partito urlano fuori e fascisti verso quelli di Potere al Popolo, perché così si chiama, e le bandiere erano quelli di Potere al Popolo, che alla fine vengono allontanati. Arriva persino la solidarietà compiaciuta di Giorgia Meloni in nome della libertà di manifestare.
3: È compiaciuta, insomma, quell'aggettivo utilizzato è, sì, è assolutamente pertinente. Va detto che mi sembra che un po' tutti i giornali, insomma, chi si è occupato di questa vicenda, siano piuttosto concordi nel parlare di una sorta di falsa partenza. Cioè, voglio dire, l'idea che può essere forte, che può essere sviluppata in modo decisamente più felice col passare del tempo, da questo punto di vista, almeno nell'approccio, non è stata particolarmente azzeccata.
2: Anche perché dai resoconti dei giornali pare che comunque non ci fosse moltissima gente in questa piazza a Napoli. Non a caso stiamo raccontando di queste contestazioni che sono riuscite a fare il loro, cioè a bloccare buona parte di questo incontro. Dall'altra, i sostenitori del campo largo non erano così
1: bello
2: numerosi.
1: Che si protesta contro l'opposizione ma non contro il governo, questa è una cosa un po' curiosa, particolare.

0: On arrête.
1: Queste che sentite sono invece altre proteste in piazza in Francia contro Marine Le Pen. È una vergogna, non può essere presidente, è una ladra, 3 milioni di soldi presi, di missioni, eccetera, eccetera. Questi francesi sono indignati, una parte naturalmente dei francesi sono indignati per la conferma della candidatura dell'estremista di destra Marine Le Pen, che insomma correrà, no, per l'Eliseo.
2: Sì, ricordiamo che Marine Le Pen è stata confermata la sua condanna a 4 anni di carcere con braccialetto elettronico per quanto riguarda un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Si parla in particolare di fondi europei. Secondo appunto i giudici, si sarebbe appropriata di fondi che spettavano a impiegati, segretari, insomma, dell'Europarlamento, ed erano stati creati in realtà dei falsi impieghi. Da qui questa condanna. Per quanto riguarda però l'ineleggibilità, secondo il giudice, è già stata scontata nella distanza tra prima e seconda sentenza, e quindi di conseguenza lei è eleggibile. E infatti ha poi proclamato che questo sarà.
3: Facciamo due conti allora, perché la Corte d'Appello di Parigi ha deciso appunto un'ineleggibilità di 45 mesi, di cui 30 erano con la sospensione condizionale della pena. Si tratta dunque di una condanna a 15 mesi di ineleggibilità. Come diceva poco fa Imma, la Corte ritiene che la leader dell'estrema destra abbia già scontato a partire dal 31 marzo del 2025, perché il tribunale in quel caso decretò l'esecuzione immediata. Dal punto di vista giuridico, quindi, può candidarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno.
2: Abbiamo
3: del 2027.
2: Sentito però, come ha detto Andrea, di quanti soldi è stata accusata di aver, insomma, di quanti fondi pubblici di essersi appropriata. Lei che comunque ha detto che andrà in Cassazione, anche perché sì, può fare campagna elettorale, ma con il braccialetto elettronico. Perché questa è una sentenza, insomma, questa è una condanna che dovrà scontare a meno che la Cassazione non decida per rifare il processo.
3: Ci chiediamo, da un punto di vista dell'immagine, che cosa vorrà dire per Marine Le Pen fare una campagna elettorale con quel braccialetto? Infatti, sarà un vantaggio oppure
1: in questo momento storico potrebbe essere addirittura un vantaggio. In parte risponde il pezzo del Corriere della Sera di questa mattina, è un copione che si ripete da anni e che dimostra un dato di fatto difficile da smentire, scrive il Corriere. Al di là di mille ragioni sociopolitiche, delle considerazioni sul voto di protesta o di adesione, Marine Le Pen è davvero popolare, amata, riconosciuta da tantissime persone come una di loro, il che non è poco per un'esponente politica che evoca il popolo a ogni frase dei suoi discorsi, che ha cominciato la sua ennesima battaglia per diventare la presidente di tutti i francesi.
2: Beh, aggiungiamo anche che questa sua corsa presidenziale non è un unicum, dal momento in cui è la quarta volta che corre alle presidenziali, quindi ha avuto modo di costruire un bacino elettorale negli anni. Insomma, sappiamo che non è una appena arrivata, anzi tutt'altro, come ricordiamo, no, dalle precedenti campagne elettorali.
3: Sulla questione del braccialetto elettronico, per chiudere, dobbiamo dire che però ci sono delle dichiarazioni che vanno prese in alta considerazione da parte della procuratrice generale della Corte d'Appello di Parigi, che è stata intervistata dalla TV nazionale francese. Ha detto che comunque la Le Pen comincerà la campagna senza il braccialetto elettronico, perché nel frattempo è stato presentato un ricorso in Cassazione. Quindi,
1: se è confermato, se lo metterà.
3: Almeno inizialmente il braccialetto non ci sarà. Se poi nel corso della campagna elettorale dovesse essere confermato questo tipo di condanna, di sanzione, dovrà rimetterlo.
1: E i numeri sono sorprendenti, perché se si votasse oggi, Le Pen verrebbe eletta presidente con il 54% dei voti al secondo turno.

0: Per sapere le ultime su Taylor Swift ci colleghiamo con Elisa Lancia.
1: Vai, Elisa.
0: Che è una delle più grandi esperte
2: su
0: Swifties.
3: Ma allora, lo devo svelare subito, allora, chiedo alla mia amica collega Imma, lo devo svelare che non la sopportiamo?
2: No, ma perché dovete dire questa cosa qui?
4: No,
2: che fastidio
4: il
2: mi dà?
4: Il pubblico ora sarà distrutto
2: allora,
4: da questa dichiarazione.
2: Sì. È bella, è brava, si è sposata tra l'altro,
3: sì,
2: che ci
3: sposata recentemente a New York.
2: A New York con il campione di football americano.
4: Non sono ancora uscite immagini, Elisa, non so se
0: è possibile.
3: No, ne sono uscite alcune proprio di sfuggita per quanto riguarda gli ospiti, gli invitati. Mm. Ad esempio abbiamo visto un Bradley Cooper che camminava per le strade di Manhattan, poi preso, passato a prendere da Gigi Hadid, quindi si sono invertiti i ruoli.
0: Gigi Hadid?
2: Gigi Hadid,
3: è la sua compagna, famosa modella.
2: Ci siamo scordati di dare il dettaglio invece più sapido per quanto riguarda anche la nostra scaletta musicale, che è questo bel pezzettino molto carino, molto orecchiabile, A New It, I Knew You, è la colonna sonora di Toy Story 5, no?
0: Che dolci. Molto bello. Chiedono se puoi rifare Minions.
2: No, a sorpresa durante la trasmissione.
0: Gente che se lo vuole mettere
2: dopo, vabbè, a sorpresa durante la trasmissione.
0: Allora, Taylor Swift, che il matrimonio è in parte oscurato i 250 anni le celebrazioni, insomma, di Trump. Ma ha messo a rischio le celebrazioni di Trump. Trump che continua ad andare avanti a fare il bello e il cattivo tempo, come si dice in questo caso. Prima insulta tutto, poi dice: no, sono tutti simpatici, vi odio, maledetti.
4: Ieri è andata così: ah, ma questo incontro alla NATO è stato meraviglioso. Un minuto prima aveva davvero fatto l'elenco di tutti i paesi, di tutti i leader partecipanti,
2: asfaltandoli
4: dando
2: tutti,
4: degli antipatici, dei pessimi
0: raccontiamo
4: alleati.
0: Ieri mattina il teatrino con Roberto Ciuti,
2: sì,
0: che lui dice: ogni volta che esco dallo studio che registro qualcosa, c'è
2: un attacco di Trump,
0: di Trump che insulta qualcun altro.
2: è vero,
0: contro la NATO, è contro Meloni, è contro tutto, è contro quell'altro, insomma. Quindi,
2: però ieri ha detto: l'Italia è buona.
4: E per prima però aveva detto che non era buona. Lì dipende quando ti connetti, capito? Lì capisci.
0: Ci sta con la testa Trump?
4: Allora,
2: esatto, una bella domanda
4: forse
2: qui,
4: una domanda che non dovremmo porci, nel
0: è
4: senso
0: ignoranza
4: che
0: la sua, perché dice delle cose che uno dice: ma tu sei ignorante?
2: Allora,
0: o non ci sta
2: la
0: con la
2: sensazione
0: testa?
2: Che col passare del tempo qualsiasi freno inibitorio sia caduto, cioè nel senso qualsiasi dichiarazione che, ripetiamo, è fatta dal presidente degli Stati Uniti. Adesso non che uno stato debba essere necessariamente considerato più importante di un altro,
4: insomma, il peso economico,
2: sua dignità,
4: è chiaro,
2: è l'uomo più potente del mondo, insomma, diciamola sta cosa.
0: Ci sono delle gaffe che vanno,
4: è vero, però io invece sostengo che la comunicazione di Trump non sia improvvisata, proprio come abbiamo detto, le sue dichiarazioni che sono tantissime al giorno,
0: sì,
4: dichiara e fa molte gaffe, parla tanto, fa sì che poi anche le cose più eclatanti, tipo il cessate il fuoco che è finito in Iran, passa quasi in secondo piano.
2: L'ho detto.
4: Perché
2: allora,
4: di fronte a tutte queste dichiarazioni,
2: attacchi,
4: la confusione è certo molto forte, sia per i giornalisti che per il suo stesso elettorato.
0: Allora, i test psichiatrici lui li ha superati tranquillamente, però ieri ha confuso l'Iran col Giappone. Sentite che cosa ha detto.
5: By the Islamic Republic of Japan.
4: Repubblica Islamica del Giappone. Giappone. Cioè, come forse mi ha mangiato sushi poco prima,
0: non
4: da lì
0: lo so.
4: Si è un po' confuso.
0: E poi ha confuso Zelensky con Putin. Ha detto qui:
2: questa non è bella, devo dire. Non che quella del Giappone.
5: You have a question for President Putin, please?
0: Ok, dice:
2: ha una domanda per il presidente Putin.
4: Ma non era presente Putin, come sappiamo, a questo vertice.
0: Indicando con la mano Zelensky.
4: NATO, esatto. Poi è stato anche un vertice dove c'è stato questo incontro tra Meloni e Trump in diverse occasioni.

0: non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sulla, diciamo, sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, e lei mi è testimone su questo. L'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte.
1: Molto diplomatica, sì. Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che sui rapporti con Trump ha semplicemente detto rapporti cordiali. Poi aveva deciso, e l'aveva detto e dichiarato, che non avrebbe commentato,
2: certo,
1: le dichiarazioni.
2: Che la linea scelta da Palazzo Chigi sarebbe stata quella di silenzio.
3: Nel frattempo, lo stretto di Hormuz rimane sotto il fuoco degli americani. Le bombe a Hormuz piombano sul vertice, titola oggi La Stampa. Raid sulla tregua, negoziati appesi a un filo, la benzina che continua a crescere, la benzina continua a crescere, finite le accise e i consumatori dicono: governo, dacci altri sconti, sennò qui non si può andare avanti.
4: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
5: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora Passi.
4: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
5: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
4: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
5: Benny!
2: Viva!
4: Radio Capital. Solo bella musica.
6: È stupendo, suoni, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Fiat Professional.

0: di Bruce Springsteen alle 7.38 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Dunque ragazzi, le polemiche non hanno penalizzato Michele Mari, che ieri sera quasi a mezzanotte ha ricevuto il premio Strega,
1: 80esima edizione. Ha vinto Mari, che era tra l'altro tra i favoriti, perché aveva già accumulato, diciamo, come preferenze un numero di pareri favorevoli piuttosto forti.

0: forte, che poi si è rivelato incolmabile nei confronti invece del secondo classificato, appunto Matteo Nucci, con il suo Platone, Una storia d'amore, che tra l'altro ho preso lì in casa questo bel tomo che mi aspetta. Sarà una lettura
1: lo
0: impegnativa,
1: prima io, sicuramente,
0: mi sa che lo
1: leggerò
0: prima Imma.
1: Per primo, perché insomma
0: sicuramente.
1: Parliamo di libri, i sì. Convitati di pietra, e il libro che ha vinto, ha stravinto il premio Strega quest'anno è un libro che parla di un gioco tra ex compagni
0: molto
1: di liceo che
0: mm-hmm.
1: si incontrano ogni anno e raccolgono dei soldi che saranno destinati all'ultimo sopravvissuto.
0: Sì.
1: Quindi l'ultimo di questa classe che resterà vivo incasserà tutti questi soldi.
0: Sì.
1: È ovvio che è una sorta di commedia horror, perché poi in realtà non sarà soltanto una sopravvivenza biologica, in mezzo ci saranno tutta una sorta di strategie,
2: mi
1: insomma, quasi come se fosse un giallo.
2: Gli altri.
0: Non svegliamo.
1: Resta
0: Bravo.
1: Un po' così in sospeso, come abbiamo detto, favorito, aveva già vinto il premio Strega Ragazzi, che è un premio Strega dove a votare sono dei liceali.
2: Vogliamo sentire subito le dichiarazioni a caldo di Michele Mani. Ieri sera.
3: Allora, credo che sia un requisito fondamentale quello di non sorridere delle proprie battute, come quando uno racconta una barzelletta, deve essere serissimo per far ridere gli altri. Quindi io credo di aver suscitato divertimento nei miei lettori partendo da una, come dire, da una posizione di assoluta serietà. Una dedica, sì, lo dedico a mia moglie, che è stata, diciamo, la vittima principale delle tappe del tour, e quindi che non mi ha visto per 2 mesi.
1: Che si non cita mi... questo tour perché lo sappiamo, sì. Anche per le polemiche
2: è stata
1: poi
2: condizionata
1: scoppiate.
2: Dalla lite su Michele Amori.
0: Sì, perché proprio in una tappa di questo tour Michele Mari avrebbe avuto questa discussione con Teresa Ciabatti, altra finalista del premio Strega con Donna Regina, per alcuni pareri che Mari avrebbe espresso su Michela Murgia, che lo ricordiamo è scomparsa 3 anni fa nel 2023. Qualcuno sostenne appunto che all'interno di questo pulmino che stava portando i finalisti dello Strega in una tappa del tour specifico ci fosse stato questo scontro piuttosto forte tra Teresa Ciabatti e Mari, la Ciabatti che ieri sul palco ha voluto ricordare proprio Michela Murgia.
1: L'ha voluto fare perché erano molto amiche, come sappiamo, e perché all'interno del libro di Teresa Ciabatti, Donna Regina, che in realtà parla dell'incontro tra la scrittrice e un camorrista, un incontro reale veramente avvenuto, c'è uno spazio dedicato anche a una parte della vita di Teresa Ciabatti, cioè il momento in cui ha affrontato la malattia di Michela Murgia. Non solo, il libro parla anche di tanto altro, parla di adolescenti, di transizioni di alcuni adolescenti, e all'interno di questo contesto c'è anche spazio per questo, e Teresa Ciabatti l'ha voluto ricordare ieri, di essersi resa conto di che grande spazio ha occupato Michela Murgia nel suo libro Donna Regina.
2: Mi ha colpito che Michele Mari abbia detto a caldo non è il migliore tra i miei libri.
0: Ha detto.
1: Lui è uno scrittore molto intellettuale
0: molto.
1: Che scrive in un modo molto intellettuale, e questo forse è il suo libro definito un po' più popolare, anche per il tipo di trama che propone.

0: Già solo per questo non gli avrei dato il premio.
1: La malattia di Michela Murgia, cioè, non solo il libro, parla anche di
0: tanti, uno scrittore
1: di transizioni, di
0: che scrive anche un bel libro, ma fa delle esternazioni così, mi dispiace. Mi dispiace, ma non riesco a staccare l'opera dall'artista.
2: Invece è quello che hanno voluto fare invece gli organizzatori del premio, che hanno detto proprio che non bisognava giudicare lo scrittore, ma il contenuto, e quindi il suo libro.
3: Era rientrata la polemica.
2: Era abbastanza rientrata, perché comunque era un riferito, era un riportato, non esisteva un sonoro, una cosa, un audio su.
4: Non era all'interno di un evento pubblico, l'abbiamo detto, era all'interno di un bus che portava gli scrittori in giro in questo tour del premio Strega.
5: Caro Michele Mari, il mio professore di liceo.
3: Attenzione.
5: Me lo ricordo ancora.
3: Com'era?
5: Mi ha rimandato il latino.
4: Forse è vero.
5: E da quel momento il latino è stato il mio cruccio.
2: Vedi.
5: Anzi, croce e delizia. Perché lo adoro.
2: Vedi?
3: Bravo.
5: Il latino.
3: Michele
5: Ciao,
3: Mari.
5: Francesca da Milano.
3: Francesca, grazie. E Mauro ci ricorda che Michele Mari è autore di un libro sui Pink Floyd. Dice, a me è piaciuto veramente.
2: Rosso Floyd, sì, ci ha detto anche il
3: titolo. Ma qui l'esperta è Imma Baccellieri.
2: Perché dovete
4: mi sono
2: sapere.
4: Preparata tantissimo.
2: Allora,
4: su
2: Imma, contrariamente al ministro San Giuliano, ricorderete cosa accade.
3: Tutto prima.
2: No, non li ha letti tutti, però che cosa ha fatto?
4: Mi
2: si è ascoltata un podcast di un'ora? Durava un'ora?
4: Possiamo anche. Sì, insomma, ho ascoltato questo podcast che mi informava un po' su tutto, perché volevo arrivare preparata. E quindi ora sono pronta a farvi una trama di 5 secondi per ogni libro.
2: È una rubrica bellissima, nuova.
4: Così,
2: oggi raddoppia con le rubriche Imma su questo libro letto per 10 secondi. Vai, Imma.
4: Allora, a parte quelli che abbiamo già detto sui convitati di pietra, gioco tra ex liceali.
2: Sì.
4: Platone, una storia d'amore, è una biografia romanzata del grande filosofo Platone, con al centro l'amore, appunto, come scritto nel titolo. La sonnambula di Bianca Pizzorno, una veggente fine 800 in Sardegna, una donna che affronta questo suo potere, chiamiamolo in questo modo. Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, il preferito per me all'interno di questa cinquina, dove lo scrittore racconta della sua malattia mentale, perché soffre dello spettro autistico. Donna Regina di Teresa Ciabatti, l'abbiamo già detto. Vedove di Camus di Elena Rui, racconta come quattro donne hanno affrontato la morte dello scrittore Albert Camus, quindi è in parte anche una storia vera. Di Donna Regina e Teresa Ciabatti, l'incontro tra Teresa Ciabatti, giornalista, e un camorrista,
2: realmente
4: e tutto
2: avvenuto.
4: Ciò che è intorno alle loro vite.
2: Quale piace di più?
3: Quale
4: per me lo sbilico, assolutamente.

0: No, io voglio dire di leggere, che è una cosa fondamentale, molto bella, che ti arricchisce, che ti fa vivere momenti esistenziali. Ho ascoltato le storie che sono, come dire, espresse in questi libri che sono finalisti questa sera, sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere. Ecco, proverò a leggerli.
1: E poi si è andato avanti perché
2: si è tradito con questa intenzione, ma anche
1: ascoltato le storie, insomma, se non riflettere, avesse... quando ti dicono questo libro fa riflettere, probabilmente non l'avete letto perché fa riflettere,
2: cioè, rifletti dopo averlo letto, evidentemente.

0: alla chitarra David Gilmour. Al sax Lucio Dalla.
1: Alla voce Annie Lennox.

0: tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Nen. La senti?
17: Nen.
16: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
17: Nen.
16: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
20: Scialla, scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Sono le 8 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Per la seconda notte consecutiva gli Stati Uniti hanno condotto raid contro l'Iran. Per la prima volta dal cessate il fuoco sono state colpite infrastrutture, distrutti 2 ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. Teheran ha risposto lanciando missili e droni contro le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha avvertito che lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. E Trump insiste perché i paesi NATO spendano il 5% del PIL in spesa militare. Stiamo facendo programmi progressi, ha detto. So che le spese militari sono impopolari, afferma Meloni, ma promette di mantenere l'impegno di aumentarle senza impattare sulla spesa sociale. Le sue parole.
13: E noi dobbiamo rafforzare la nostra spesa in difesa e sicurezza. Chiaramente bisogna farlo con un equilibrio. L'unica cosa che non farò e che non sono disposto a fare è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti. Per cui questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola, ridicola.
21: L'opposizione si era già detta contraria ai piani di aumento. Condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante morto dopo un incidente nei campi di Latina, Antonio Cristiano.
20: Viveva con la moglie insieme ad altri braccianti, la coppia era senza permesso di soggiorno ed entrambi lavoravano nell'azienda agricola di Antonello Lovato. Il 17 giugno 2024 Singh è coinvolto in un grave incidente con un macchinario, il braccio destro gli viene tranciato, le gambe schiacciate. Invece di correre in ospedale, Lovato porta lui e la moglie davanti a casa loro, li scarica lì. Come racconterà poi la donna, gli requisisce anche i cellulari. Altri braccianti allertano i soccorsi e Singh viene portato in elicottero al San Camillo di Roma, dove muore 36 ore dopo. Lovato è stato giudicato colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. In un altro procedimento, con il padre Renzo, è accusato di caporalato.
21: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha colpito il centro di smistamento della BRT nel quartiere Bovisa. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un container per poi propagarsi all'intera struttura. Le autorità sanitarie confermano anche per oggi le misure precauzionali: evitare di sostare nelle vicinanze del deposito, tenere le finestre chiuse, non consumare frutta e verdura raccolte nella zona. La circolazione dei treni è sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto in Calabria per danni all'infrastruttura. Al momento da Battipaglia a Paola la circolazione è ferma. I treni alta velocità intercity e regionali potrebbero registrare ritardi e limitazioni di percorso, ma anche cancellazioni. Mondiale di calcio, al via i quarti alle 22 Francia-Marocco, sarà una sfida tra Mbappé e Hakimi, la Francia è favorita ma noi lotteremo, così ha detto l'allenatore della Marocco Ouabi, a chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar dalla Francia nel 2022. L'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. Alle 9 torna Capital News.
22: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
23: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta

0: consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
4: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cat Stevens alle 8 e 9 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, e parliamo della vicenda di Mario Adinolfi, che si trova da ieri mattina ai domiciliari dopo che i militari della Guardia di Finanza lo hanno raggiunto in casa per arrestarlo dopo le indagini sulla sua scommessa collettiva, così si chiama, presentata come betting group, dai pagamenti versati dai privati. Però nella maggior parte nessuno ha ottenuto alcuna somma di denaro, sebbene fosse promessa una percentuale garantita.
1: Sì, praticamente era una sorta di club esclusivo nel quale chi entrava versava una puntata annuale che, appunto, come diceva Andrea, a livello trimestrale o annuale doveva garantire delle entrate attraverso delle scommesse sportive effettuate da esperti. Ricordiamo che lo stesso Mario Adinolfi è un giocatore di poker, sì. Insomma, di un presunto esperto di scommesse. Avrebbe sottratto quasi 5 milioni di euro da chi partecipava a questo progetto. Noi questa mattina siamo con l'avvocato Stefano Brustia, che assiste proprio una decina di vittime di questo sistema di scommesse collettive creato da Mario Adinolfi. Avvocato, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, da quant'è che si parla di queste scommesse, avvocato? Da quant'è che lei segue il caso?
3: Inizio marzo, fine febbraio 2025, quindi abbastanza da poco.
0: Ok,
1: quindi da qualche mese, insomma. D'accordo. Avvocato, cosa emerge da questa inchiesta, da questo provvedimento?
3: Febbraio 2025.
1: Ah, 25, okay, mi scusi,
2: c'era stato.
3: Quindi, forse mi ho spiegato male.
1: No,
0: allora, quindi ovviamente immagino che i suoi assistiti abbiano accolto con sollievo, con preoccupazione, la svolta che c'è stata di ieri mattina, avvocato?
3: No. Con un certo sollievo, perché all'inizio, quando ho iniziato a seguire la cosa, allora è tutto partito da un mio primo assistente.
2: Ecco. Abbiamo un po' di problemi.
1: Adesso sì, avvocato. Sì, purtroppo il collegamento non è particolarmente stabile. Adesso riproviamo. Prego.
3: Infatti. Va bene.
1: Allora, vediamo. Avvocato, ci sente?
3: Ci pensavo.
1: Sì. No, può proseguire. Sì, proseguire. Adesso la sentiamo. Prego.
3: Perfetto. Ok, allora dicevo, è partito prima da un mio assistito con cui ho ottenuto un provvedimento di sequestro conservativo, che era stato notificato a tutta una serie di soggetti, e poi il mio primo assistito è stato contattato dalla trasmissione Le Iene.
1: Sì.
3: E spiegò la situazione, quindi rilasciò un'intervista anonima, perché lavora per una multinazionale, quindi diventava anche difficile comunque esporsi, cosa che in queste vicende di solito io consiglio, perché poi alla fine purtroppo di solito chi vi è vittima di queste truffe e incautamente versa queste somme spesso anche importanti, poi alla fine spesso è più facile che sia lui oggetto di scherno piuttosto che...
1: Ecco, avvocato, a tal proposito, ci può fare ci può specificare un po' di che somme stiamo parlando, insomma, per avere un po' un'idea?
3: Prima persona aveva versato 95.000 euro ed era uno dei primi a partecipare a scommessa collettiva, nel senso che aveva iniziato a versare i soldi nel 2008.
2: E all'interno di questi circuiti, di questi gruppi, quale guadagno era garantito? Qual era in qualche modo l'accordo?
3: Lui aveva già recuperato una parte delle rendite, cioè delle vincite, tipo 35.000 euro, pensava di avere diritto a 330.000 euro quando arrivò da me.
0: Quindi da 95.000 che dovevano, messi sotto l'albero, diciamo, poi avrebbero fruttato 330.000
2: che non sono mai ovviamente arrivate nelle tasche di chi invece...
3: No, assolutamente, appena venne da me gli dissi: questo è un contratto nullo, uno non può affidare i soldi così a una persona come Adinolfi, ma a qualsiasi altro soggetto che non sia dotato di certe autorizzazioni.
0: Ma lei ha parlato di mosse incaute, no? In qualche modo. C'è stata un po' di leggerezza?
3: Ma devo dire che sono molto più diffuse di quanto uno possa pensare, perché tutte queste, da quello che investe, pensano di investire tantissimi soldi in Bitcoin o altre tipologie di investimento, di solito quelli che cercano queste strade facili spesso poi rimangono fregati. E spesso è molto difficile riuscire a recuperare i propri soldi, è quasi impossibile.
2: Esatto. Adinolfi sfruttava la sua popolazione.

0: popolarità come garanzia?
1: No, in questo caso il mio primo cliente era diverso.
0: Okay.
1: Allora io direi che ci sono due tipologie diverse di persone che hanno investito i soldi in scommessa collettiva. C'è un primo gruppo di gente che era completamente estranea al popolo della famiglia, era gente che aveva conosciuto Adinolfi quando era un giovane giornalista che lavorava a MTV, eccetera, e avevano iniziato a investire piccoli quantitativi. Il mio primo cliente all'inizio aveva fatto un versamento da 3.000 euro. Non so ancora se era uno studente universitario o se era appena laureato. E tra l'altro lui conosceva abbastanza bene anche il sistema, quindi per un certo periodo, diciamo che secondo me è partito con un gruppo molto più piccolo, quindi questa cosa quasi del club esclusivo, e più o meno insomma, fino al 2018-2019 ottenevano qualcosa in cambio. Poi spesso, ovvio, perché avevano guadagnato, dicevano: ma li lascio perché tanto ne guadagno di più. Quindi il caso del mio assistito che dai primi versamenti poi a un certo punto aveva smesso di recuperare i soldi.
2: Certo.
1: Ed è una tipologia molto diversa, perché poi mi hanno contattato altre persone. Devo dire che al di là della decina di assistiti, io mi hanno anche contattato persone che invece volevano prendere la rendita e avevano già ottenuto da Adinolfi cospicue somme di denaro. Parlo di persone che mi hanno detto che avevano versato 100.000 euro e ne avevano recuperati almeno altrettanti. Diciamo, per me 100.000 euro è una cifra importante.
0: Beh,
2: assolutamente
0: certo.
2: Sì.
1: Parlo di almeno 3 o 4 soggetti che so che più o meno sono riusciti a recuperare quei soldi.
2: Perché il resto sarà complicato, come diceva poco fa l'avvocato. Ricordiamo che con quei soldi, peraltro, Adinolfi aveva provveduto ad acquistare orologi, lingotti d'oro, barche, viaggi, insomma, questo sì. Era il.
0: È corretto da parte nostra, no, comunque affermare che queste sono le accuse, poi ci sarà un processo,
2: certo,
0: che ovviamente,
2: no,
0: farà,
2: certo,
0: chiarezza.
2: Certo.
0: No, mi sembra giusto, perché
1: sempre. Ecco l'altra cosa, io ho sempre chiesto ai miei clienti di farmi vedere i bonifici, i versamenti, non le mail, perché poi essendo una cosa che era molto risalente nel tempo, c'è qualcuno che non riusciva più a recuperare i vecchi bonifici,
0: ecco,
1: perché la banca era cambiata, perché gli estratti conto te li danno fino a 10 anni, nei 10 anni precedenti, visto che è una cosa molto risalente, perché io penso che sia iniziato nel 2007, okay, e almeno 2 o 3 persone conosco che seguo hanno iniziato appunto all'inizio. Ma dove è successo il peggio sono i seguaci del popolo della famiglia. Allora, lì invece è cambiata proprio la tipologia. Devo dire tra l'altro che nei miei assistiti le tipologie sono quelle più diverse. Addirittura un collega avvocato che ha dato non somme importanti, ma che anche lui ha versato le somme di Nolfi. Quindi ci sono persone laureate, professionisti, il manager, e ci sono anche persone molto semplici a cui Adinolfi di fatto ha preso tutto.
2: Ecco.
1: E il fatto, diciamo, di essere un leader politico è stato utilizzato come grimaldello, perché era gente veramente che si è affidata,
2: certo,
1: a lui in maniera incauta, io dico, però era gente che non le avrei dati a mio fratello, glielo ho dati da Adinolfi perché mi fidavo di lui.
2: Molto chiaro, avvocato Stefano Brustia, grazie per aver fatto chiarezza e continueremo naturalmente a seguire la vicenda che è legata,
1: bene,
2: appunto,
1: grazie,
2: ad Adinolfi.
0: Grazie
2: a lei, buona
0: lavoro.
2: Giornata, grazie.
1: Buona mattina.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Si prospetta un'altra giornata caotica per i treni, perché in questo momento arriva la notizia di una sospensione della circolazione dei treni da e per la Calabria. Questo vuol dire, penso, delle ripercussioni molto forti per tutti i treni che vanno al sud o che da sud devono viaggiare verso il nord. Ne lamenta anche il Codacons, che dice ancora una giornata di disagi pesanti per la circolazione, con diversi treni diretti verso il sud Italia cancellati o in viaggio con pesanti ritardi, soprattutto la linea calabrese Salerno, Paola, Catanzaro, Lido, Taranto, Sibari, Paola e Cosenza Paola. Numerosi treni diretti verso il sud sono stati cancellati.
1: Sappiamo che tra l'altro la linea ferroviaria ha ancora l'ingorgo di Firenze, dove per lavori in corso non è proprio possibile transitare nella stazione di Santa Maria Novella, quindi sappiamo insomma tutti i disagi causati proprio da questi lavori però necessari, no?
0: Allora, c'è invece un'altra polemica che riguarda una spiaggia, perché questa volta c'è un sindaco con il quale noi parlammo tempo fa, il sindaco di Spotorno, si chiama Mattia Fiorini, che vuole aumentare le spiagge libere.
2: Sì, anche in modo considerevole, perché praticamente il sindaco vuole trasformare spiaggia libera o attrezzata almeno il 40% di questa lingua di sabbia dorata di Spotorno. È una cosa che è prevista da una legge regionale, ma pensate che attualmente questa lingua di sabbia legata e destinata alla spiaggia libera attrezzata è appena del 3,5%, quindi portarla al 40 sta facendo storcere la bocca a molti esercenti, a molti gestori di stabilimenti balneari che non vogliono sottostare a questo provvedimento del sindaco, dell'amministrazione di Spotorno.
1: Sono 8 gli stabilimenti balneari che in questo modo verrebbero smantellati per poi aprire una gara, e che ritengono che oltre al danno economico nel vedere cessare la propria attività, anche se, come abbiamo detto, verrebbe fatto in perfetto ordine e esecuzione della legge, perché è quello che prevede la legge regionale, d'altra parte parlano anche di un danno d'immagine, perché dicono la presenza di spiagge libere attira un turismo di basso costo.
0: Certo, i poveri possiamo
2: rispetto a quelli che
1: frequentano. Questa è stata la loro posizione.
0: E
1: aggiungono tra l'altro che la presenza di stabilimenti balneari garantisce una certa pulizia e ordine, mentre le spiagge libere attirano non solo un altro tipo di turismo, ma poi hanno anche problemi di gestione.
0: Ma non è vero, poi dipende dal comune, e comunque molte di queste spiagge sono controllate. Il sindaco di Spotorno, che per il suo progetto è stato premiato anche da Legambiente e Touring Club Italiano, tira dritto, nonostante ritenga un'offesa la mancata presenza alla festa che c'è stata. Quando parliamo di litorale non stiamo parlando soltanto di ombrelloni, lettini o abitudini estive, stiamo parlando del rapporto tra una comunità e il suo mare, di un bene di tutti che proprio per questo non può essere trattato come se fosse disponibile solo per chi lo sfrutta economicamente.
1: Certo. Dall'altra parte ci sono però questi stabilimenti balneari che dicono di aver investito molto per organizzare in qualche modo il litorale, e di conseguenza ora hanno una perdita, perché ciò che è investito non è più sfruttabile, anzi verrà smantellato.
2: E infatti ci sono due tappe decisive di questo provvedimento del sindaco di Spotorno Fiorini, perché a maggio, con l'avvio della stagione, gli stabilimenti interessati sono stati dichiarati abusivi dal comune, che poi ha avviato questi bandi temporanei di cui parlavamo poco fa. Vengono assegnati 6 lotti su 8, 2 gare vanno deserte, i balneari annunciano ricorsi e denunciano la perdita di posti di lavoro, quindi si preannuncia un braccio di ferro con una stagione che adesso sta vivendo la sua parte centrale sicuramente molto intensa, ma siamo ancora sostanzialmente a inizio stagione, quindi vedremo saranno le conseguenze.
0: Intanto arrivano notizie dai tabelloni della stazione Termini di Roma. Il treno che doveva arrivare da Siracusa porta un ritardo di 310 minuti. Quante sono 310?
2: È difficile puoi calcolarlo.
0: No, 4, 10
1: 12.

0: c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 190.

0: euro al mese. TAN 725 TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Benessere e risparmio.

0: Ordinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
1: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
1: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, da domani in edicola con Repubblica.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su lissefest.it e capital.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: oggi il beretano.
1: Butter.
2: No, era sedia, era sedia.
3: Ma cos'è?
2: Era sedia.
3: Ex.
4: Dove volete?
5: Scusa, adesso puoi
2: perle. Dove poggi il deretano?
5: Sedia, certo.
4: Ma che cos'era? Un gioco?
5: È reazione a catena.
4: Reazione a catena, che se cos'è? Perché non l'ho vista questa
2: Vino,
4: cosa che mi è sfuggita.
2: Il tuo amico Vino Insegno, razzialissimo come
4: tanto.
2: Te.
5: Sì, l'abbiamo sentito, molto razzialissimo.
4: Va bene, la sigla l'hai mandata? Sì,
5: sì. Siamo un po' confusi.
4: Vai, vai.
5: No, vorrei chiedere ad Andrea se può fare un collegamento. Come è riuscito a fare da questo? Perché ha pensato che questo fosse lo spazio adatto?
2: Dove poggio il deretano?
5: Per questa domanda.
4: Sul water.
5: Quale sarà il messaggio?
2: Per svegliarvi un po', che
4: certo.
2: Vi vedo seduti sulle vostre seggioline.
5: Sì,
2: in alcune radio vi ricordo che si trasmette in piedi.
5: Ma tre ore in piedi fanno male un po' le gambe. Noi abbiamo una certa età.
2: Perché questo ti tiene comunque sveglio come i cavalli.
5: Vabbè, proviamo nei prossimi giorni.
4: Lo faremo.
2: Linus che dice.
5: Sicuramente è molto sportivo Emmanuel Macron, il presidente francese. Lo sappiamo, sì. L'abbiamo beccato diverse volte fare la sua corsetta mattutina. Tante volte è stato beccato in Francia, ma non solo. L'ultima volta è stato proprio

0: ad Ankara durante il vertice, in particolare poco prima di iniziare il meeting con i leader della NATO, si è visto correre per le strade di Ankara, seguito ovviamente da tutta la sua scorta, perché allora, l'immagine è sempre un po' divertente, perché si vede Macron arrancare dietro quelli della scorta che ovviamente che corrono molto meglio di lui,
1: sono un po' più aiutanti,
0: quindi
1: diciamo,
0: non fa una bella figura il presidente francese. Beh, secondo me sì, perché ovviamente quelli della scorta sono obbligati a fare la corsa insieme
1: forza.
0: A lui per una questione di sicurezza, però essendo sempre persone con un certo
1: fisico.
0: Poi finisce che in realtà per loro è una passeggiata tranquilla, per Macron invece è una corsa piuttosto impegnativa. Solidarietà agli uomini della scorta, scrivono, che appunto sottolineano va più forte di lui, e poi dicono magari corre solo 3 volte all'anno Macron, ma guai a saltare l'allenamento prima del meeting. Non so se conoscete quelle persone che vanno in palestra una volta, no?
1: Sì.
0: Poi tu provi a dirgli guarda, ci possiamo sentire, no, io devo andare
1: in palestra, devo fare la corsetta.
0: Allora, secondo me Macron è stato un po' così, magari qualcuno gli avrà chiesto durante, ma ti va se andiamo un attimo a fare colazione insieme? No, scusate, io devo
2: correre.
0: E quindi si è fatto, tra l'altro sappiamo Macron si piace molto, quindi salutava i fotografi e tutti coloro
2: che... fermi e quello ti saluta.
0: Che corsetta è caro Macron, bisogna farla un pochino così più discreta.
2: Certo.
0: Cambiamo argomento, passiamo in Italia, perché c'è stata la presentazione dei palinsesti Rai.
1: Sì.
0: E una delle mie grandi passioni, come sapete, è i titoli delle fiction Rai. Io ho trovato un'indiscrezione, ammetto di non aver trovato la fonte ufficiale, che parla di una futura serie su una veterinaria in Calabria. Ora scusatemi.
1: Perché?
0: Dopo la notaia a Sorrento, adesso non ricordo.
2: Sì.
0: Ma no, io mi chiedo solo di cosa racconterà la veterinaria in Calabria. Quindi,
2: Sergio Martelli, cos'è?
1: Martelli.
0: Infatti scrivono, in titoli delle fiction Rai ormai sono nome più cognome, improbabile il cognome,
2: sì,
0: spesso
2: allora...
0: mestiere normalissimo più località turistica.
1: E si fa così, vai.
0: Vi porto qualche esempio. Abbiamo Giuseppe Santopietro, podologo a Castellammare di Stabia.
2: Sì.
0: Insomma. Francesco Scarpa, parrucchiere a Gatteo a Mare. Sono dei suggerimenti.
1: Mi piace molto.
0: Perché...
2: quindi scusa, quello che ho messo io prima, Teretano, cioè alla fine sembra nome,
1: infatti,
2: cognome.
0: Nome,
2: cioè,
0: cognome.
1: Però si può aprire un filone infinito praticamente.
0: Ma io spero
1: su
0: che arrivino
1: qui,
0: su questo tanti suggerimenti da parte dei nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Altra probabilità, quando devono fare delle fiction in Rai, hanno un cestino coi bigliettini, no?
1: Mm.
0: Quindi da una parte hanno carabinieri, preti o suore, santi o papi, giudici o avvocati che vanno per la grande.
1: Okay.
0: E poi ci sono dottori malati e poi iniziano lì a pescare i vari mestieri che possono
1: interessare le fiction. Possiamo farlo anche noi, dare qualche suggerimento.
0: Allora io voglio concludere questa rubrica, caro Riccardo, suggerendo qualcosa con tipo Riccardo Quadrano, farmacista
1: Civita Castellana.
0: Civita Castellana. A ognuno
1: per non
0: suo.
1: Allontanarmi troppo,
0: no,
1: tutto
0: però
1: sommato.
0: Mi piacerebbe vederti in quel modo come insomma
2: sì,
0: farmacista.
2: Sì, non sono proprio accattivanti diciamo questi titoli.
1: Sì, però...
0: Ma non so, io penso che veterinario in Calabria lo guarderò. Voglio darvi questa anticipazione. Sì, perché evidentemente ci saranno degli animali particolari.
2: È subito amaro Montenegro, secondo me.
0: No,
2: ti dà quello.
0: Ti dà quello.

0: Signori, buongiorno, Eleonora da Roma. Io sono disperata, perché? A proposito di palinsesto Rai, dell'abrogazione, della cancellazione di Techetè, che non c'è più. Ma come è possibile?
1: Com'è possibile?
0: Ciao.
2: Abbiamo fatto la piccola ricerca.
3: Io mi unisco proprio a questa disperazione, proprio disperazione, perché Techetè, per chi non lo sapesse, è un programma che raccoglie un po'
2: le teche Rai.
3: Esatto, sì. Quindi contenuti anche bellissimi di programmi di qualche anno fa, sì. Era sempre presente nei palinsesti estivi, quest'anno in realtà è stato sostituito da Affari Tuoi, che è andato oltre la solita scadenza, e L'Eredità Estate, che inizierà tra poco,
2: partirà
3: il 20
2: poco,
3: luglio.
2: E prenderà proprio il posto del Gioco dei Pacchi di Stefano De Martino.
3: Senza nulla togliere a questi programmi,
2: no,
3: ma Techetè era proprio bellissimo guardarlo dopo il telegiornale, e tra l'altro davvero a volte tirava fuori delle perle incredibili,
2: nel
3: e quindi
2: sì,
3: anche io come la nostra ascoltatrice sono davvero dispiaciuta di
2: tanto
3: non poterlo gustare quest'estate.
1: Allora, è uno di quei programmi che comunque sia ti fa riconoscere e riconoscere tanti programmi passati, no? Cioè comunque personaggi anche, chi ha accesso alle teche è incredibile,
3: e per la Rai poi ha un
2: materiale
3: straordinario,
2: sì.
3: E a volte trovavano anche dei temi, degli argomenti super curiosi. Ad esempio mi ricordo le meteore di Sanremo, era anche divertentissimo
2: quello,
3: ricordare Cantanti che magari sono apparsi una volta sola
2: mezza
3: sul palco,
2: canzone sul palco, e poi
1: aveva avuto grandissimo successo, però sì, per un periodo diciamo
3: ma
1: breve.
3: Che cantate ho fatto,
2: sappiate che li compravo tutti quelli, io
3: tu le sai tutte
2: quelle le so tutte.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Entro nello

0: stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio.

0: calcio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. I nuovi attacchi statunitensi sull'Iran hanno fatto 14 morti e 70 feriti, dice Teheran. Nella seconda notte consecutiva di attacchi di Washington sono state colpite infrastrutture iraniane per la prima volta da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco. I Pasdaran rispondono sulle basi americane in Kuwait e Bahrain e minacciano di tenere chiuso lo stretto di Hormuz. Se continuate così andrà molto peggio, minaccia Trump, che ieri alla chiusura del vertice NATO aveva annunciato gli attacchi durante la conferenza stampa con Zelensky al suo fianco. Parlando con i giornalisti, il presidente americano è sembrato un po' in confusione. Jean-Paul Bellotto
3: ha accusato l'Iran di aver lanciato 111 missili, ma tirando in ballo un altro paese, la Repubblica Islamica del Giappone. 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan. Indicando Zelensky al suo fianco, Trump lo chiama presidente Putin, poi gli chiede se andrebbe a Mosca per trattare la fine della guerra. Il presidente ucraino risponde con una battuta.
4: Would you go to Moscow?
5: It's difficult, there are a lot of Ukrainian drones there. That's right.
3: Mosca è un posto pericoloso e piena di droni ucraini. Zelensky poi deve spiegare il senso di una domanda a Trump, che se la fa ripetere 3 volte. Poi il presidente americano annuncia: andrò a Kiev, a guerra finita.
2: Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. I morti accertati sono ora 3.800, i feriti quasi 17.000. 6.500 persone sono state estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim Rodriguez ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito nella Banca d'Inghilterra per destinarlo alla ricostruzione dei territori più colpiti dal sisma. Treni nel caos in Calabria, circolazione sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per danneggiamenti all'infrastruttura in diversi tratti. Di origine dolosa, secondo i primi accertamenti, i cavi sono stati tagliati da ignoti. Ci sono ritardi e cancellazioni. La borsa di Milano apre in positivo più 0,75%. Fuori da Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. La loro corsa finisce ai quarti. Paolini ha perso in 2 set contro l'ucraina Kostyuk. Cobolli eliminato in 3 set dal britannico Ferry, 114esimo al mondo. L'amarezza di Cobolli ai microfoni di Sky.
6: Oggi il mio avversario era più forte di me. Mi dispiace perché comunque tenevo tanto a questa partita e mi è scesa un po' l'adrenalina, mi è calata un po' l'energia e mi ha un po' abbastanza surclassato sotto tutti i punti di vista, non me l'aspettavo, io non sono riuscito a reagire e sono anche un po' deluso da me stesso, che è una cosa che non capita spesso.
2: Unico italiano a Wimbledon resta Jannik Sinner, che domani affronta Djokovic in semifinale. Prossima edizione di Capital News alle 10.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Carol King alle 9:07 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea.
1: C'è ancora, eccoci, sì,
0: siamo insieme qui. Forse.
2: No,
0: sì. Era alle 10,
2: allora, noi,
0: sicuramente.
2: Esatto.
0: Voi, io come c'è Marco Maisano.
1: Qualcuno che possa, qualcuno che possa intubare al pronto soccorso,
0: no,
1: a Deo Lucatello?
0: Esatto, no, è colpa dei biscotti di Sergio Martelli.
1: Di Sergio Martelli. Allora, a proposito di medicina d'emergenza, sì, diciamo così, vi stiamo per far ascoltare un documento che sta facendo il giro del web, dei social da diverse ore, perché quante volte abbiamo parlato anche, purtroppo, anche di casi di mala sanità italiana, però tante volte abbiamo parlato anche di quanto sia complicato rivolgersi all'estero, ad esempio pronto soccorso, se c'è qualche inconveniente, qualche emergenza, in quel caso si può andare incontro a delle brutte sorprese.
2: Questo,
1: no?
2: Soprattutto negli Stati Uniti, dove, ecco, sappiamo che il sistema sanitario è molto diverso da quello italiano, e infatti questa testimonianza è di una turista americana in visita in Italia, che è stata punta da un ragno e quindi si è rivolta al pronto soccorso. Nel video che sentiremo, nell'audio che sentiremo, non specifica dove, però racconta di essere proprio rimasta stupita
0: dal fatto che nessuno gli abbia chiesto la carta di
1: niente. Sì, burocraticamente parlando, ha fatto ovviamente 6 ore di attesa del pronto soccorso, ma ci può stare, tra l'altro, no, nel
0: minimo,
1: senso che
0: minimo.
1: Forse bisognava andare a fondo, perché insomma la puntura di un ragno è una cosa molto poco simpatica e magari c'era da fare qualche approfondimento. Però sentite un po' la voce di questa turista americana.
3: The American in me is coming out, but I just spent 6 hours in the ER.
2: Ho speso 6 ore,
3: They didn't ask for a credit card.
1: Niente
3: carta
1: di credito.
3: They don't have my address.
0: Solo il passaporto.
3: And they never asked me for payment.
2: Non mi hanno chiesto un pagamento.
0: Niente, se avessi un'assicurazione.
2: Questo è andata tutta così. È un benvenuto in Italia.
1: Nessuna richiesta di carta.

0: di credito, nessuna verifica amministrativa immediata e nessuna interazione economica durante l'emergenza. Cioè praticamente è andata lì, l'hanno chiesto semplicemente il passaporto, quindi un documento d'identità, veniva dall'estero ed è stata curata come, se, come avrebbero fatto con qualsiasi altro cittadino.
1: E quindi questo che vuol dire?
2: Allora, come abbiamo specificato, negli Stati Uniti il sistema è diverso perché si è curati attraverso assicurazioni private, quindi la sanità è privata, chi ha un'assicurazione può essere curato, chi non ha paga un conto per le cure, qualunque tipo di cura, no? Un parto, come in questo caso un'emergenza. E bisogna anche premettere che tante volte si è cercato di modificarlo questo sistema, l'ultima volta è il famoso caso dell'Obamacare, quindi una riforma anche importante di Obama che voleva in qualche modo garantire un accesso semi gratuito a chi non poteva permettersi un'assicurazione, peraltro smantellata dalle amministrazioni successive, perché questo fa parte proprio di un modo costitutivo degli Stati Uniti di intendere la sanità. La sanità è privata, la devi pagare. Qui, dall'altra parte, abbiamo un sistema tecnicamente pubblico, per cui le cure non vengono pagate, e questo ci porta a riflettere, come diceva Riccardo, per le tante volte in cui l'abbiamo criticato il nostro sistema sanitario nazionale, che ovviamente ha le sue problematiche, ci mancherebbe, non sarà questa testimonianza ovviamente a farci cambiare idea sulle liste d'attesa, su tantissime altre problematiche che abbiamo visto. Si tratta di confrontare due sistemi molto diversi tra loro,
0: perché poi spesso anche all'interno della nostra stessa trasmissione abbiamo invece raccolto testimonianze di nostri ascoltatori che erano stati all'estero, che si erano trovati di fronte a delle difficoltà oggettive nell'essere curati. Quante volte quando partiamo per l'estero comunque tu devi fare un'assicurazione, anche se vai in un villaggio turistico, insomma, per ricevere assistenza non è sempre una cosa così immediata. Qui
1: dopodiché
0: abbiamo visto che
1: per medici e infermieri che ci lavorano è una trincea molto spesso, tant'è ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, in medicina di emergenza oggi 3 posti su 4 restano vuoti, quindi bello pronto soccorso, ma non ci vivrei, non ci lavorerei,
0: certo,
1: soprattutto
0: una fuga dalla medicina,
1: no? Perché molti medici sostengono questa situazione insostenibile, insomma, e quindi punte di criticità, addirittura violenze, no, che devono subire. Abbiamo visto come tentano di difendersi con vari dispositivi, quindi è un posto veramente complicato per lavorarci.
0: Stanno arrivando diversi
2: messaggi sì al nostro numero WhatsApp, perché l'argomento ovviamente coinvolge tutti,
0: certo,
2: perché siamo tutti felici di poter, ribadiamolo tra l'altro, con le nostre tasse
0: assolutamente
2: poter
0: sì
2: avere un servizio sanitario nazionale come quello italiano, ma è chiaro che ha delle problematiche, sembra quasi arrivato a un punto di collasso in cui forse qualche modifica è necessaria.
0: Giovanni scrive: un'amica americana con distorsione alla caviglia non voleva andare al pronto soccorso finché gli abbiamo detto che era gratis.
3: Cosa si fa?

0: Allora, la differenza fondamentale sta nella nostra Costituzione. L'articolo 32 dice che la salute è un diritto, mentre invece negli Stati Uniti la salute è una tua personale responsabilità, quindi sono fatti tuoi. Perfetto. Ciao da Fabio.
1: Fabio fa tutto, ci ricorda che fa tutta la differenza del mondo,
2: certo.
1: No?
2: Questa, l'abbiamo detto abbastanza.
3: Non è considerata un diritto costituzionale universale, è questo.
4: Buongiorno, avete ragione, la sanità pubblica è una grandissima cosa, criticabile su tanti punti di vista, su tanti invece tanto di cappello, perché sono bravi, preparati. Poi chiaramente ci sono delle criticità, però questo un po' dappertutto. Dobbiamo ringraziare la sanità pubblica, per fortuna ce l'abbiamo. Buona giornata a tutti.
2: Certo, è vero che per tanti la nostra sanità sta diventando quasi un sistema misto, perché infatti gli ultimi dati mostrano come gli italiani siano gli europei che pagano di più per la propria salute, perché proprio per una complessità del sistema sanitario alla fine molti si rivolgono al privato per poter in qualche modo accorciare i tempi.
1: Certo.
2: E questo è anche forse causa del fatto che è bassa la percentuale investita nella sanità rispetto al PIL, siamo intorno al 6%, la media dei paesi OCSE sull'8. Certo.
5: Ragazzi, mia figlia quest'estate, che è tornata in Italia per un mesetto, è andata al dentista per farsi una pulizia, perché la sua assicurazione, lei a Phoenix studia e lavora, non comprendeva i denti, e una pulizia le sarebbe costata 200 euro. È venuto a farla qui.
2: Ah, ecco.
3: Beh, da noi si pagano molte assicurazioni,
1: sì,
3: la pulizia
1: la
3: dei
1: coprono.
3: Denti.
1: Ecco, diciamo, come rientra tra... sono più contenuti.
2: Ci dà
1: rispetto...
2: l'idea comunque che queste assicurazioni sono diverse, no? Uno può pagare una percentuale per avere determinate spese incluse, sì. E altre, tipo queste ordinarie, chiamiamole in questo modo, sono escluse invece.
6: Mia moglie in questa settimana sta facendo una cura dove deve prendere 7 compresse da 3.600 euro l'una. Quale assicurazione sanitaria la passerebbe questa cura?
3: Certo.
6: Viva il Servizio Sanitario Nazionale.
1: No, questo è vero, tra l'altro stanno arrivando tanti messaggi in questo senso. Mi ha colpito questo di Salvatore, a cui a fine dicembre del 2025 è stata diagnosticata, insomma, una grave patologia. Nell'arco di un mese mi hanno fatto tutti gli esami, operazione a fine gennaio, oggi sono fuori pericolo e sarò sempre grato a tutti i medici e gli infermieri che mi hanno assistito. Ringrazio in particolare qui un ospedale di Roma, l'Umberto I, il Policlinico, per questa assistenza provvidenziale, considerando il tipo di patologia e anche la tempistica, che doveva essere assolutamente stretta, urgente.
2: Certo. Noi qui poi spesso parliamo di ciò che non funziona all'interno del nostro sistema sanitario. Ci sembrava giusto ricordare che invece c'è chi lo elogia e c'è,
3: poi
2: funziona. Diamo di più soldi a questi
3: noi
2: medici.
3: Lo paghiamo con le tasse, molti lo elogiano, cioè che è gratis.
2: Non ce lo regalano.
3: La nostra parte la diamo pagando le tasse. Chi paga le tasse di noi tre?
1: Che
3: non lo
1: quello.
3: So.
1: Tutti.

0: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette

0: dell'energia.
1: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
6: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
6: Una produzione One Podcast.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Entrate nelle pagine gialle, così anche voi conquisterete il grande pubblico. Come? Evidenziando il vostro nome e la vostra attività. Con 20 milioni di copie le pagine gialle li portano in tutte le case, negozi, uffici. E la pubblicità sulle pagine gialle funziona. In tutto il mondo milioni di persone hanno raggiunto il successo nella loro attività grazie alle pagine gialle.
1: Nel 1985 così Pippo Baudo sponsorizzava le pagine gialle, che compiono ormai 100 anni.
2: Cent'anni, saranno celebrati.
1: Saranno celebrati con una grande mostra a Torino.
2: Esatto.
3: Beh, un oggetto indispensabile per una parte dell'Italia, insomma, tra gli anni 2000 ancora si utilizzavano un po', ora per alcuni sono oggetti quasi da dover descrivere, no? Se ci sta ascoltando qualcuno con poco più di 20 anni, forse non ha mai visto in casa girare le pagine gialle. Già io ricordo poco, ricordo solo che andavo a cercare il nome del mio papà, che aveva un'attività, ed ero preoccupatissima, perché dico, ma ti possono chiamare gli sconosciuti?
2: E ti
3: ma
2: devono chiamare
3: gli sconosciuti? Il tuo numero, era questo il mio approccio da bambina ai numeri che incontravo, e poi mi serviva per studiare l'ordine alfabetico.
2: Anche quello, certo.
3: Perché, sai, insomma, l'ho conosciuto che ero ancora troppo piccola per poterlo davvero utilizzare.
2: Ricorderete che ciclicamente questi elenchi, gli elenchi del telefono, le pagine gialle che poi sono trasformate più o meno in pagine bianche, no? col passare del tempo, era un misto.
1: Diciamo, le attività
2: quello.
1: Da una parte e poi i telefoni privati dall'altra.
2: Esatto,
1: no?
2: Venivano accatastati all'esterno degli androni, il condomino andava lì e prendeva la sua copia, che comprendeva anche il tutto città, di cui
3: abbiamo parlato. Che è stato subito citato dai nostri ascoltatori nel momento in cui abbiamo iniziato questo argomento. Tutti hanno grandissimi ricordi del tutto città, no?
2: Sì, anche io, però per altri motivi di cui abbiamo parlato,
3: sì, che non ripeteremo,
2: qualche giorno fa.
1: Innesca delle reazioni
3: intestinali, ecco, per chi si è perso qualche puntata.
2: La motilità intestinale, ecco,
1: è stato,
2: diciamo,
1: un grande successo. Tanti personaggi famosi che hanno dato il loro volto per sponsorizzarlo, riconoscerete anche lui.
4: Buonasera, sono Piero Chiambretti e sono il nuovo testimonial delle pagine gialle. Vi chiederete dove mi hanno trovato quelli delle pagine gialle? Semplice, sulle pagine gialle, nella categoria tappi, vedi turaccioli.
1: Tappi, vedi turaccioli.
2: 92-93, la campagna pubblicitaria appunto delle pagine gialle fu consegnata a Piero Chiambretti.
1: Sì, insomma, l'abbiamo detto, no? Le copie accatastate, e comunque era veramente, non c'era internet, non c'era nulla, quindi era l'unico modo per cercare i numeri davvero utile, era quello, e per le piccole aziende soprattutto farsi una pubblicità. Infatti qualcuno comprando un piccolo spazio sulle pagine gialle poteva, no, venirne fuori in qualche modo.
2: C'è scritto, infatti, Massimo, interessante questo messaggio, dice: io i primi lavori che ho fatto li ho trovati chiamando le aziende trovate sulle pagine gialle. Dice: sono un diversamente giovane del 1969. Quindi, come vedete, un po' quello che adesso è LinkedIn praticamente.
3: È vero,
2: prima
3: poteva essere associato anche a LinkedIn, non solo un elenco telefonico, ma proprio un modo per trovare chi fa lavori. Quante volte ora mi viene chiesto: ma come hai fatto a trovarlo? Ok, cerchi semplicemente, certo, in questo modo, navigando sul web, e quello era il modo per conoscere o fare dei lavori, come ci scrive.
2: Volete dire al bar a coloro che vi staranno accanto a consumare la colazione perché sono gialle queste pagine? Da
3: perché
2: dove
3: sono
2: nasce
3: gialle,
2: questa
3: caro
2: cosa?
3: Riccardo?
1: Perché?
2: Questo concetto nasce nel lontano 1883, quando uno stampatore di Cheyenne nel Wyoming, non disponendo di fogli bianchi per realizzare un annuario, usò la carta gialla, e da lì questa abitudine, questa tradizione.
3: Bello.
2: È stata,
3: guarda, in questa spiegazione mancava solo la sigla di Super Quark ed eri perfetto.
2: Molto estivo.
1: Allora, la mostra di Torino racconterà diversi aspetti, tracciando quindi l'orizzonte verso

0: per quale gli elenchi telefonici puntano, perché esistono di fatto, anche se sono poco diciamo cartacei e molto digitali.
1: È molto digitali, perché nel 2012 è stato dato l'addio all'obbligo del cartaceo, però oggi ci sono più di 11 milioni di utenti mensili che probabilmente consultano più il web per pagine gialle, pagine bianche e tutto città. Però gli esperti del settore dicono che ci sono ancora degli italiani, uno su cinque, che naviga regolarmente su questi portali.
2: Ci scrive un ascoltatore che a fine anni 80 andava in altre città per consultare le pagine gialle e trovare alberghi per vacanza.
1: Lo vedete come si utilizzava?
2: Quindi li trovava proprio nei posti pubblici, certo, e cercava gli alberghi in quel modo, cercandoli proprio nell'ordine telefonico delle pagine gialle.

0: ragazzi, io all'epoca delle pagine gialle e degli elenchi telefonici lavoravo alle Poste. Non potete immaginarvi quando uscivano le nuove edizioni l'anno successivo, che gran fatica, ma una gran fatica a distribuire tutte le copie per Roma.
1: Si sta portando ancora.
0: Buongiorno, buon lavoro.
2: Pesavano, sì, perché
0: un abbraccio a tutti, Vincenzo da Roma.
3: Vincenzo non è l'unico che distribuiva le pagine gialle, che ci ha scritto al nostro numero WhatsApp. Anche Michele dice le ricorda, Madonna, perché per 2 anni le distribuiva, e lo dice proprio anche lui con quel peso.
1: Sì,
3: no?
1: Perché comunque
3: con
1: devi andare casa per casa, lisciarne una.
2: Pier Giorgio da Imola ne ha conservate le ultime. Ci ha mandato proprio una foto, un documento delle pagine gialle casa, una delle ultime edizioni. Bello,
4: un altro
2: bello
4: oggetto. Ricordo

0: Bellissimo delle pagine gialle quando ero ragazzo, quindi parliamo degli anni, fine anni 80, volevo diventare fotoreporter e mi sono messo sul treno. Ho fatto un viaggio di circa quasi 24 ore, 22 ore circa, e sono arrivato a Milano. E avevo prenotato una stanza d'albergo, mi sono fatto dare le pagine gialle al lavoro. E poi ho fatto con quelle pagine gialle, ho fissato gli appuntamento per fare poi il giorno successivo il giro delle agenzie fotogiornalistiche.
1: Capito? E
2: appena ti ha preso sul
0: Quindi
2: treno è
0: viva
2: andato.
0: le pagine gialle.
1: Si andava sul posto e si cercava
3: Occasioni
1: le pagine gialle di quel
3: lavorative,
1: posto.
3: Certo.
2: Fortunate anche per Lorenzo che ci scrive che in questo modo si è trasferito dalla Toscana alla Lombardia perché 30 anni fa cercava lavoro e proprio grazie alle pagine gialle lo ha trovato in questo modo e poi ha mandato curriculum e si è trasferito.
3: Quanto sono state utili?
4: Ma vi ricordate quando alla SIP, nelle sedi della SIP della città,
1: Come
4: c'erano
1: no?
4: gli elenchi di tutte le
1: Certo.
4: città
1: Sì, è vero.
4: e
1: È
4: si
1: vero.
4: andava a
1: A
4: consultare
1: consultarli lì,
4: quelli
1: ah,
4: non della propria, di Gabriele da Ferrara,
1: Anziesto San
4: Milano.
1: Silvestro c'era.
3: Verissimo.
1: Sì, sì, io andai lì per cercare il numero di telefono di Giorgio Gaber che volevo contattare, ti giuro,
3: Ah,
1: andai lì.
3: per un'intervista,
1: No,
3: cosa vuoi
1: volevo mandargli
3: fare?
1: una lettera,
3: Ah,
1: insomma, non
2: l'hai fatto?
3: privatamente.
1: Sono andato a cercarlo, però poi in realtà non c'era, ovviamente, lui, comunque poi Gaberschik, no? Il suo vero cognome, però non c'era sull'elenco.
2: Molto meno romantico il
1: Ah,
2: ricordo
1: sì.
2: di Paola, però d'altra parte esistono anche questi. Scrive, le pagine gialle si usavano come rialzino per le sedie per i bambini a tavola,
3: Certo, perché erano
2: perché erano belle
3: sufficientemente
2: portanti.
3: voluminose.
2: E tra l'altro anche belle compatte, quindi potevi sederti e non sbilanciarti
3: No,
2: da una
3: non è
2: parte
3: vero,
2: all'altra.
3: rimangono belle solide, piantate.
1: Allora, a proposito di edizione, tra poco, piccola interrogazione sull'enigmistica
2: No,
1: sportiva.
3: che bello, vedo l'ora.
1: Rispondono Riccardo e Imma,
2: Sì,
1: orizzontale e
2: certo.
1: verticale.

0: Diodato alle 9.45. Sono molto emozionato nel sottoporre Imma e Riccardo.
1: Ma non possiamo continuare a parlare delle pagine gialle.
0: Enigmistica sportiva.

0: Sì. Con lo spoiler, Riccardo ci ha già dato grande prova di competenza e saggezza,
1: sì,
0: risolvendo il 6 orizzontale. Sono domande sportive.
1: Sì.
0: Trofeo di calcio estivo organizzato dal Barcellona.
1: Sì, la Gamper Cup, sarà Gamper, Gamper sicuramente.
0: Esatto.
1: C'entra, no?
2: Io non sono d'accordo, perfetto, con questo gioco, perché come voi sapete benissimo, l'ansia mi fa andare
0: questa
2: in testa.
0: Questa è la
1: veramente competente.
2: Ma non è assolutamente. No, non mi fa rispondere.
0: Vai, l'iniziale vai. Di Spalletti.
1: Vabbè, dai.
2: LS. Ecco, guarda, sei come mia mamma che poi mi faceva fare queste cose con le iniziali per darmi un po' di soddisfazione.
1: Oppure,
2: oh, brava mamma,
1: oppure ci precedono in
2: esatto.
1: Là, no?
2: queste non sono risposte, questo è il contentino.
0: Ma quelle dei giocatori di football sono coperte da protezioni 3. E sono 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Gli stick.
0: Cioè, quelle dei giocatori di football sono coperte
1: football,
0: da protezioni.
1: No, allora forse no,
0: di
1: non
0: football.
1: Sì. Le spalle, sì, giusto.
0: Ha detto spalle?
1: Sì, giusto.
2: Le spalle, Elisa, brava, lancia, brava Elisa. Ecco.
0: Unità di partita vinta a 6 game. 4 verticale,
1: no?
0: 4 verticale.
2: Sei formidabile, però ti sei allenato all'isola d'Elba, dai, confessalo.
1: Sì.
2: Io sono anni
1: questo.
2: Che non lo prendo in mano.
1: Lo cerchiamo peraltro questo.
0: Bongi, regbista sudafricano, 19 verticale. Bongi,
1: sarà il nome,
0: è molto lungo questo.
2: Sì, grazie,
1: complicato.
0: No. Vabbè, questo non è...
2: Ma dobbiamo continuare ancora per tanto.
0: Bonambi.
1: Va, poi.
2: Allora, Andrea è quello che va sempre a spiare le soluzioni. Così ci aiuta per le risposte successive.
0: Fa esultare il pubblico allo stadio. 17
2: gol,
0: bravo. Ma tu apri il microfono, entra quando vuoi, vieni. Allora,
2: Elisa è fortissima, poi ci tiene a batterci sul tempo.
0: Oleg della pallavolo azzurra.
1: Zaitsev.
2: Credo.
0: 26 sì, orizzontale, credo, sarà quello, sì, dai. Prolungare la durata di qualcosa, 30 prolungare la durata di qualcosa, però
2: supplementari.
1: No, Zaitsev si chiama Ivan, però, non è quindi non è
0: Oleg Zaitsev, della 26.
2: Comunque vogliamo dire agli ascoltatori se vogliono partecipare a questo,
1: certo,
2: gioco,
0: Antonov,
1: sì, infatti,
0: scusate.
1: Era l'altro.
0: Vado avanti?
1: Sì.
2: E finiamo poi questo
0: con
2: giochino.
0: Finale,
2: grazie.
0: Indica un turno di eliminazione diretta. 34 con fino a 1 2 sono 4 lettere.
1: Sarà semifinale.
0: Con finale.
1: Credo.
2: Io mi aspettavo una risposta un po' più complessa.
1: Semifinale.
2: Non posso
0: ma
2: giocare.
0: Non mandare ai pacchi da qualche
2: ma ti prego, vai in eredità. Io faccio la tua parente che
1: dai,
2: vi a sostenerti.
1: Vabbè,
2: dai.
1: Vado.

0: sempre bello. Un finale di trasmissione buttato in vacca è sempre bello.
1: No, aspetta.
2: Ma va?
1: No, no, non sembra.
2: Tutto calcolato. Allora,
1: tre ore sono tante, però oggi ne abbiamo fatte quasi quattro.
3: Tre e mezza, almeno tre e mezza, compresa la nostra Silvia Mobili. Cioè,
2: sì. Loro due in realtà sì, hanno aiutato in questa sostituzione di Marco Maisano, a cui speriamo che guarisca presto.
3: Cioè, volete dire
2: per la sua salute.
3: Cioè, allora, volete dire che il nostro non l'abbiamo fatto? Cioè,
2: no,
3: volete
2: siete stati bravissimi,
1: poi alla fine scherziamo.
3: Vabbè, dai.
1: Allora, sette verticali si sposano oggi a Barletta.
2: Allora,
3: Nicolas
2: e Francesca.
3: Beh,
2: sono nostri amici,
3: auguri.
2: Quindi vogliamo fargli tanti auguri.
3: Tra l'altro è sorprendente come nel giorno del matrimonio trovino comunque il tempo di ascoltare
1: e
3: di mandare messaggi.
2: Ma non la manderanno,
3: amici.
2: Spero durante il ricevimento il nostro messaggio. Proprio
1: mettetela
3: dove lo fanno? La Barletta?
1: Barletta, sì.
3: Quanto durerà il pranzo?
1: Non lo so quanto è dato.
3: Quanti
1: ora?
3: Giorni?
2: No, ma ora sono più snelli.
3: Come una partita di cricket, probabilmente, di quelle che vanno avanti.
2: Quindi
3: con
2: domani possiamo rifare gli auguri perché saranno ancora lì a festeggiare.
1: Fateci sapere, ragazzi, mandateci i confetti, però.
3: Anche il menù, possibilmente.
2: Subito, Andrea, mandateci i confetti.
1: Qualche confettino.
2: Io volevo solo la foto.
1: Piace.

0: avesse le ruote.
1: Cioè, nel senso. Mumble.
2: Se mio nonno avesse le ruote, sarebbe un carretto.
3: Esatto,
2: era così la nostra presidente del consiglio.
3: Molto bene, abbiamo finito?
2: Ce ne dobbiamo andare, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di tutto oggi.
3: Sì, oggi siamo stati molto versatili. Grazie.
1: Ma lo siamo
2: dico,
1: sì,
2: scusate, noi così, però Rai News 24, che la Rai News sta aprendo sugli spaghetti nel deserto una cucina romana in California.
1: Non sta aprendo, cioè, dai, sono in onda anche loro.
2: Non stanno messi tanto meglio. Ecco,
3: non mi sembra proprio da brivido, ecco questo.
2: Tutto qua.
3: Grazie Sergio Martelli, Elisa Lancia, Simone Di Gregorio. Arriva il mezzogiornale, noi di The Breakfast Club, e vi diamo appuntamento a domani venerdì dalle 7 come sempre.
1: Ciao.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti, benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Le notizie alle 10. Buongiorno da Enzo Panizio.

0: Esplosione in una fabbrica a Casal Bordino in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. La fabbrica è la Sabino Esplodenti, che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Già diversi incidenti sono avvenuti in passato, l'ultimo nel 2023, tre operai morirono, e poi anni prima un altro episodio molto simile, anche questo con tre morti. I processi sono ancora in corso. Incidente nel cantiere, un operaio di 48 anni è morto a Sesto Fiorentino. È stato colpito da un macchinario e trasportato in codice rosso in ospedale e lì è morto. È ancora da capire l'esatta dinamica. Si riaccendono le tensioni in Medio Oriente, secondo giorno di attacchi americani, 14 morti e oltre 70 feriti. Teheran risponde con droni nel Golfo. Silvia Mobili.
1: Esplosioni a Iran Shahr, dove è stato colpito un edificio vicino alla pista dell'aeroporto. I bombardamenti hanno provocato anche l'interruzione del collegamento ferroviario tra Teheran e Mashhad. Gli Stati Uniti dicono di aver attaccato per rappresaglia perché Teheran ha colpito tre navi. Lo ha detto Trump a bordo dell'Air Force One, sottolineando che l'Iran vuole molto un accordo. Il problema, dice, che non so se onorerà l'intesa. C'è stata però una reazione di Teheran, che ha lanciato droni contro installazioni militari statunitensi in Kuwait, in Qatar e in Bahrain. Tensioni che stanno avendo ripercussioni anche sui mercati. Il traffico nello stretto di Hormuz è quasi paralizzato, con un drastico calo del numero di navi in transito, mentre il prezzo del petrolio è in rialzo.
0: Domato l'incendio scoppiato in un magazzino Bartolini a Milano, ma continuano a bruciare due depositi di bici elettriche. Le fiamme avevano causato una grossa colonna di fumo tra i quartieri Bovisa e Dergano. Non risultano feriti, ma le autorità consigliano di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse in un raggio di 2 chilometri. I convitati di pietra di Michele Mari è il libro vincitore del premio Strega. Mari da mesi era dato per favorito con il suo romanzo su un patto tra ex compagni di scuola. Prossima edizione di Capital News alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese, con cieli generalmente sereni, soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito, e soprattutto durante le ore pomeridiane, avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sede di Viale, che c'è ancora una via, Cristoforo Colombo a Roma, si balla la sola.
1: Dovremmo fare una grande petizione popolare, perché è ingiusto che una via dell'importanza e delle dimensioni di Cristoforo Colombo sia ancora soltanto via, dovrebbe essere viale, dovrebbe essere corso.
0: Anzi,
1: dovrebbe essere Benny Boulevard.
0: Boulevard. Sarebbe ancora meglio. Sento che ci sono già le galline, sono pronte. No, perché tra l'altro ci sono anche i cosiddetti controviali, no? Perché non c'è solo il viale unico, ci sono anche quelli laterali. No?
1: Laddove c'è un viale ci sono anche i controviali. È la vita che è così. Ma ricordiamoci sempre che a Bari quello che da noi è il controviale è la Comblanera.
0: Mi pare evidente.
2: Il mezzogiornale.
3: Mind the gap between the train and the platform.

0: meglio che c'è.
1: Subito un paio di cose. La prima, vedi, Mind the Gap, noi abbiamo passato questo annuncio che viene fatto nelle metropolitane di Londra da anni, decenni, secoli. Abbiamo parlato della Piccadilly, notizie di qualche giorno fa, e arrivano i nuovi treni della linea Piccadilly, che è la linea principale, e ci metteranno dentro finalmente l'aria condizionata. Tu capisci che, e questa è una svolta epocale, perché fino ad ora non ne hanno avuto bisogno, ma siccome il clima cambia, e cambia molto anche a quelle latitudini, hanno cominciato a pensare anche
0: ti posso dire. Però io l'ho presa la Piccadilly,
1: sì.
0: A me a occhio, poi posso sbagliarmi, ma a me a occhio sembra strano che non ci fosse l'aria condizionata.
1: Beh,
0: è un carnaio, voglio dire, la Piccadilly è quella alta 1,74 m.
1: Esattamente, la faranno un po' più chino. Sì, la faranno un po' più larga e un po' più alta rispetto a quella di adesso.
0: Anche se temo che lì il problema sia proprio che la galleria è talmente antica che non è che la puoi alzare più di tanto.
1: Beh,
0: quella è un budello.
1: Arriveranno a dicembre i nuovi vagoni, mentre attenzione, se qui tutti i giorni dobbiamo mettere una toppa agli errori della nostra redazione, io dico, ma dove andremo a finire?

0: Di questo passo. Allora, ieri era il popolo dalla famiglia, potere al popolo, vabbè, è stato un lapsus. Oggi è una questione di accenti. In realtà il quartiere dove c'è stato questo incendio a Milano non è il quartiere Dergano, ma Dergano, Dergen, ci dicono da Milano, correggete, perché si trova praticamente Dergano è il, come dire, è l'equivalente di Milano Nord, quindi può essere tipo la zona tua. Ecco.
1: Beh, sì, può essere una giustiniana, ecco.
0: Sì, una giustiniana, una cosa.
1: Però io dico una cosa, amici milanesi, voi dovete essere più uniformi.
0: Cioè,
1: allora, se facciamo che si pronuncia Milano, allora è Vergano. Se no facciamo Milano.
0: Anche questo è vero, anche perché poi ci si confonde con Bergamo, Dergano, Bergamo, uno non è che. Allora, cambiamo.
1: Noi dobbiamo conoscere la differenza in italiano, Benny, tra l'accento piano e l'accento sdrucciolo.
0: Sdrucciolo va alla
1: sappiamo
0: fine,
1: bene, l'accento piano è quando l'accento cade sulla penultima, Milano,
0: Benito.
1: Mentre invece l'accento sdrucciolo è quando cade sulla penultima appunto, Vergano, Meloccaro.
0: Dunque, detto questo, anche lezione di grammatica, volevo salutare Marzio Amoroso, regia, buongiorno Marzio, anche Donna Moretti, mai tanto rilassata. Mai tanto, proprio ha proprio il viso disteso. Ho detto: ma com'è che sei così tranquilla, rilassata? Un po' perché chef è in vacanza, quindi ma soprattutto perché non c'è il ragazzino che è andato giù dai nonni. Hai capito? Santi nonni che quando, soprattutto d'estate, ci danno una mano, altro che campo scuola, che costano un occhio della testa, diciamoci la verità. Questi campi.
1: Beh, ma perché il ragazzino è così invasivo?
0: No, non è invasivo, però ha bisogno comunque del controllo nella fattispecie dei
1: controllo,
0: ha
1: 15 anni, quanto c'ha? 19 anni.
0: Ma che 19 anni? Ha 4 anni il bambino.
1: Ancora il controllo. Moretti, avete sbagliato qualcosa voi?
0: Ma 4 anni, cioè servono i nonni.
1: Ma 4 anni si controllano da soli, ma dai.
0: Facciamo gli auguri a nonno libero, Lino Banfi, che oggi compie 90 anni, cifra tondissima, e quindi.
1: E lui ne ha di nipotini,
0: È certo che li ha, quindi mandiamo un abbraccio, un saluto a tutti i nonni, ancora più utili del solito d'estate, ancora di più, perché sono sempre utili.

0: Mike Oldfield su Radio Capital. Subito gli auguri a Mimmo, che ha appena saputo che diventerà nonno. Vedi, stavamo parlando dei nonni e quindi molto presto diventerà nonno Mimmo. Nonno Mimmo.
1: E poi nonno Mimmo suona benissimo.
0: Bello, cioè, bello, bello.
1: Si appoggia proprio nonno Mimmo.
0: Nonno Mimmo, e poi sembra quasi il nome di un prodotto commerciale. Tanto ce ne sono tantissimi.
1: Ma anche di una nuova serie televisiva.
0: Cioè anche, nonno anche. No, i prodotti come c'è, cioè, nonno Nanni.
1: Esatto.
0: Il caffè del nonno, beh, ce ne sono. È un
1: La coppa del nonno.
0: La coppa del nonno, la torta della nonna. Scusami, è quella con i pinoli e la crema, no? Certo, la torta della nonna. È un brand, quello dei nonni, che funziona molto.
1: Tu sai che la coppa del nonno è ancora oggi tra i 3 gelati confezionati più venduti in Italia.
0: Sì.
1: La classifica dei gelati, ho capito, il gelato singolo, no? Cioè proprio quelle, sia da supermercato che al bar.
0: Ma è quella che sa di caffè, sai che io
1: sì,
0: da
1: sì,
0: tanto
1: non
0: che non
1: tramonta,
0: la mangio.
1: Non tramonta, no, non tramonta mai,
0: è vero. Fammi salutare anche Paola, l'amica Paola che compie 60 anni oggi, però non sappiamo se è nonna oppure no.
1: Boh, e non sappiamo soprattutto se ci mente, magari ne compie 70.
0: No, sai. Dai, perché dovrebbe mentire?
1: Sei sicuro?
0: Sì,
1: perché le donne
0: dai.
1: Si tolgono sempre una decina d'anni.
0: E poi abbiamo un paio di messaggi. Uno dalla maestra Gina, che ci ha scritto, ci ha mandato questo messaggio sugli accenti. Senti,
2: no,
0: bene.
2: Ragazzi, sono una docente di lingue.
0: Sì.
2: Allora, la posizione della sillaba tonica si conta da destra verso sinistra. Quindi la parola piana è la penultima. La parola sdrucciola è la terzultima. Mentre la parola tronca è l'ultima. Buona giornata.
0: Ecco, ha detto, ho detto maestra, ma forse è professoressa.
1: Professoressa, voglio dire, è più o meno quello che si era detto, però la ringraziamo della precisazione. Insomma,
0: no, però io, è sempre meglio ripetere, perché sai, su
1: ripetita Juventus.
0: Esatto,
1: ripetita
0: su queste cose.
3: Poi, cari, buongiorno.
0: Giorno.
3: A Milano è Dergano. Esattamente, non Dergano.
0: Ecco.
3: Ok, saluto Ugo da Milano.
1: Anche questa è una bella conferma, diciamo.
0: Dergano, abbiamo detto, con la D, di Domodossola, Dergano, poi.
4: Grazie, io sabato scorso con il mio compagno siamo andati a vedere Jamiroquai a Lucca, abbiamo lasciato i bimbi dai nonni, rincasando la domenica, perché abbiamo dormito là, ci siamo fermati alla festa di mio cognato, dei suoi 50 anni, festa con una villa con piscina.
0: Sì, ma,
4: e sia lui che mia sorella continuavano a dire, ma perché mancano i bimbi, non li vai a prendere, io ho due bimbi che 7-10 anni, non li vai a prendere, mi mancano tanto, e io continuavo a dire no, stiamo bene così.
0: Certo.
4: E loro mi dicevano, ci mancano, e io, a me no, perché abbiamo bisogno di rigenerarci, santi nonni che ce li hanno tenuti.
0: Riposare le
1: mani. Ma sì, guarda che qualche giorno ogni tanto, non è che gli vuoi meno bene a sti bambini, però ogni tanto se stanno loro bene, stai bene anche tu 2 giorni, va bene.
0: Poi d'estate io per esempio andavo giù al paese, andavo al mio paese, come canta così. La Brancale esatto, che sembra la pubblicità quella della Verrichina. Vabbè, comunque andavo al mio paese, al paese dei miei, e c'erano i nonni che avevano un alimentari e mio nonno mi metteva a lavorare, cioè non è che io facevo mica
1: bello con quel profumo di mortadella appena tagliato.
0: Buono, non sai, guarda, me la sogno ancora. E poi mi faceva aprire i pacchi della pasta e me li faceva mettere in ordine, e io ancora oggi quando vado al supermercato, passando per le scansie della pasta, se vedo delle cose, non solo, anche di altre cose, se le vedo fuori posto, le metto in ordine. E perché mio nonno mi ha insegnato a mettere in ordine la pasta, hai capito? E
1: beh,
0: mi dava,
1: bene, tu sai che questo è il programma dove si addrizzano anche i cosi dei lavandini, per cui ne abbiamo parlato tante volte, insomma.
0: E lui alla fine della giornata mi dava 500 lire, le 500 lire quelle di carta, con il dio Mercurio sopra.
1: Sì, e tu lì hai imparato il valore del
0: denaro. Valore dei soldi, è vero. Teniamoci da conto sempre, nonni. Anche Adriano Panatta oggi compie gli anni, Gli hai fatto gli auguri?
1: Sì, come no, certo, già scritto.
0: 76 anni, grande Adrianone. Questa è Radio Capital.

0: Stefano, noi ci riascoltiamo, a dire la verità, perché c'è la possibilità, lo potete fare anche voi, doveste perdervi una puntata, c'è il reload sull'app di Radio Capital, è bellissimo, potete andare avanti e indietro con il pulsantino.
1: Assolutamente, noi consigliamo oggi a giovedì, vero?
0: Dovrebbe, sì.
1: Cosa, mi confermi?
0: Giovedì 9 luglio, sì.
1: Anche in Italia, giovedì.
0: Anche.
1: Noi consigliamo molto, amici ascoltatori, le puntate del giovedì, perché il giovedì viene bene. Il giovedì è quella giornata in cui ormai il riscaldamento è stato fatto il lunedì, martedì e mercoledì.
0: Sai, secondo me, sai qual è la puntata che viene meglio? Il martedì.
1: Sì. Vabbè, ho capito, tu ti prendi la responsabilità di quello che io, per me quelle del giovedì vanno
0: giovedì, io martedì
1: perché ancora uno non è un po' così, diciamo, sfranto, che dice è arrivato il venerdì, basta, questo
0: è rotto. Ma no, però il venerdì, però sai che ti dico, è una puntata in cui siamo un po' più rilassati, perché
1: sì, c'è quindi disimpegno rispetto agli altri giorni in cui invece siamo molto tesi, tesi.
0: Sì. Però quindi alla fine solo il lunedì è un po' la puntata di merda, diciamoci la verità. Potete pure saltarla il lunedì. Altri prodotti con il nome, no, il brand nonno alla fine, c'è un aceto balsamico, ci dicono, a Modena, e anche il caffè. Non solo la coppa del gelato, ma anche il caffè.
1: Beh, adesso però, se Fabietto Amoroso fosse sveglio, dovrebbe andare a rimestare nel cassetto di Chef Blues, dove c'è il famoso nonno di Antonio Conte.
0: Amico mio. No, ma allora voi dovete sapere che quando c'è il cambio della guardia in regia, il tecnico uscente, il regista uscente lascia le disposizioni a quello entrante. Ma su alcune cose, secondo me, chef ha il braccino
1: tirato. Ma lì ha proprio messo la password.
0: Sì, ha messo la palla. Inutile che cerchi, Fabio, tanto secondo me no. Abbiamo però ancora qualche messaggio sui nonni, se non sbaglio, perché è giusto. Anche Tom Hanks oggi compie, ci dicono, 70 anni, cifra tonda, tra l'altro. Non so se sia nonno. Però vabbè, andiamo con i messaggi.
1: Sicuro.
0: Andiamo con
2: anche
0: i messaggi.
2: Mio nonno mi dava le 500 lire di carta come ricompensa, perché aveva un salone in piazza in paese, faceva il barbiere.
0: Ah, bello.
2: Io ogni pomeriggio, finita la scuola, passavo dal suo salone e spazzavo i capelli per terra e mi dava le 500 lire.
0: Ma perché bisognava guadagnarsele le paghette, no? Io mettevo a posto la pasta o i barattoli dei pomodori e tu... Allora, Tom Hanks è diventato nonno nel 2011, quindi anche lui può essere citato tranquillamente.
3: Ciao ragazzi, Maurizio Varese. Anche io al supermercato non sopporto quando vedo le confezioni aperte con fuori uno o due articoli e tutte le confezioni già aperte. Allora mi metto lì e le metto a posto, la fregatura, che poi mi fermano e mi chiedono informazioni. Io non c'entro. Ciao.
0: Vabbè, essere gentili non costa niente alla fine, no? Poi certo, se non lo sai, glielo puoi dire. Senti, sei dalle parti Wimbledon? È vicino a Wembley? Un po' si assomigliano come nomi, no?
1: Beh, ma proprio, diciamo, è vicino, nel senso, sì, rispetto a Dacca è vicino.
0: Certo.
1: Wimbledon e Wembley, ti garantisco che devi attraversare praticamente tre quarti di Londra quasi.
0: Ecco, devi prendere una metro con l'aria condizionata, possibilmente. Sì. Allora, è da pochi giorni che Harry Styles ha raggiunto un record da Guinness dei primati, cioè 12 concerti consecutivi a Wembley, sold out. Ha polverizzato qualsiasi record precedente e le 10 serate, per esempio, dei Coldplay. E quindi noi abbiamo deciso di celebrarlo con questa canzone, Harry Styles, che
1: anche
0: è nuova.
1: Anche più delle serate a teatro del mezzogiorno.
0: Sì, sensibilmente di più. Dance No More.

0: E quindi come lo vogliamo mettere che tutta Italia dice Galatone, provincia di Lecce, quando si dice Galatone?
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte

0: stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea. Da domani in edicola con Repubblica.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Radio Capital. Solo bella musica.
16: Uno zio di mia mamma, ogni volta che lo si andava a trovare, ci dava una 500 lire d'argento.

0: Un Temptation che poi se Papa vuoi Rolling Stones, il Papa è troppo giovane, il Papa 70 anni.
1: Beh, quello moderno però un po' Rolling Stone gioca a tennis a Castel Gandolfo.
0: Sì, un pochino sì, però forse era più rock Papa Francesco rispetto a Papa Leone. Sì. Però, 70 anni troppo giovane, perché Mick adesso ne fa 83 il 26 luglio. Kit li farà a dicembre. Ronnie Wood invece c'ha 79 anni, quindi è veramente un ragazzino rispetto
1: a... È il bambino del gruppo.
0: È il bimbo del gruppo, il bimbo del gruppo. Ok, siamo pronti allora in questi ultimi giorni.
1: Aspetta. Prima voglio sapere da te, Benny, da mirabile conduttore radiofonico.
0: Dimmi tutto.
1: Dimmi. Vai, un piccolo resumé della prima mezz'ora. Cosa abbiamo imparato dalla prima mezz'ora?
0: Abbiamo imparato che i nonni sono sempre più utili, soprattutto d'estate. Perché ci tengono i bambini e ogni tanto danno anche la paghetta. Nel mio caso la paghetta era 500 lire al giorno, quelle
1: i tuoi
0: di carta.
1: Bambini non li tengono però, no.
0: E no, è che devono tenere. E poi abbiamo parlato di
2: nonno
0: ha scassinato ha scassinato la cassaforte di Chef Blues, amoroso, bravo.
1: Volere è potere.
0: Potere ai nonni. E poi cosa abbiamo detto? Abbiamo fatto gli auguri a nonno Lino Banfi, nonno libero. Vedi?
1: Abbiamo stabilito che le parole sono tronche, sono piane o sono sdrucciole.
0: Sdrucciole. E poi adesso però c'è la canzone Nostalgia, perché ieri ce la siamo, ma non la mettiamo tutti i giorni perché non vogliamo essere troppo seriali, troppo scontati. Ecco.
1: Beh, chiedimi perché ho scelto questo pezzo stamattina.
0: Anche perché dal titolo, io adesso onestamente.
1: Allora, c'è stato un momento negli anni 70 in cui andavano questi titoli. In realtà questo è un brano romantico che parla di una storia d'amore che finisce, come moltissime canzoni dell'epoca e anche di oggi. Il titolo è un tantino shock, ma in realtà è una metafora, è un'allegoria, cioè non è che

0: uno veramente voglia di partire quando finisce un amore, però capito, lo dice anche Riccardo Cocciante, ma noi però, stamattina se... andiamo su qualcosa di diverso.
1: Vediamo se la riconoscono dalle prime note.
0: È dura?
1: Lo so, vediamo. Cioè, sono tanti
0: 342-2190. Il primo che la riconosce, potremmo anche chiamarlo in diretta. Questo.
1: Vediamo.
0: Perché questa è veramente di nicchia, Ben.
1: Nicchia.

0: gettato da piano ciò? Terra.
1: Sì. Beh, piano terra non è. Fischia un treno. L'hanno presa.
0: Andrea Prezioso ha firmato le dimissioni.
1: L'hanno presa Fabrizio, Antonella pure l'ha presa.
0: Veramente?
1: Sì, sì.
0: Senti qua, sai, vai.

0: tu, devo dire.
1: Guarda che bella.
0: Sì. Sono i Panda, gruppo degli anni 70, inizialmente si chiamavano i Camelot e poi hanno deciso di cambiare il nome in Panda nel 1974, ma attenzione, erano vari, erano in 5 e uno di loro si chiama Alfredo De Gennaro. C'è per caso una parentela con il nostro Luca?
1: E tu pensa che li produceva il fratello di Vangelis, che anche lui, insomma, grande produttore musicale, gente che ha scritto pagine della storia della musica. Insomma, sono a questo pezzo è arrivato al numero 94 della Billboard italiana singoli dei 45 giri nel 74. Sì. I Panda che vanno riscoperti, Voglia di morire.
0: Ripeto, il titolo era un po' così fuorviante, no? Visto così. Che non ce legge, Madonna.
1: Però hai detto bene tu, bene, un po' pu, un po' pu.
0: Un po' pu, devo dire la verità. Però mi è piaciuta, tra le tue scelte.

0: vogliono i panda, però. Depeche Mode siamo a livello forse.
1: Beh, però se non ci fossero stati i Panda, Benny, forse non ci sarebbero stati neanche i Depeche Mode.
0: Beh,
1: perché nella musica tutto è collegato. Chi ci dice che non abbiano preso una forma di ispirazione?
0: A proposito, ci chiedono: ma è nata prima la Panda, l'automobile o i Panda? Perché questa anche è una notizia.
1: Sono nati prima i panda. La Panda è della fine degli anni 70, i Panda sono dell'inizio degli anni 70.
0: La prima Fiat Panda è stata presentata il 29 febbraio 1980 al Salone delle Automobili di Ginevra ed è diventato subito un successo mondiale, clamoroso, e poi ancora oggi si produce una Panda.
1: La grande Panda oggi nel listino Fiat ancora riprende quelle linee fortunate. Ti dico invece una cosa, Benny. La multipla, tu te la ricordi? Non la multipla quella originale, ma la multipla Fiat, quella che usavano molti tassisti.
0: Sì, certo.
1: Quella a 6 posti, 3 davanti e 3 dietro, giudicata una delle macchine più brutte del mondo, è stata esposta per un certo periodo al MoMA di New York.
0: Ah, vedi?
1: Proprio per la sua bruttezza, ma era una bruttezza molto intelligente, però.
0: Fortuna che ci hanno venduto. Andrei avanti con altri messaggi su che cosa? Sui panda? Sentiamo. Gli ascoltatori vogliono.
2: Grandissimi. Ma delle voci in controcanto ne vogliamo parlare? Sono meravigliose.
0: Sì.
2: Paolo da Gioia del Colle.
0: Il controcanto si fa ancora oggi, immagino, però tu dici negli anni 70 forse era un marchio di fabbrica.
1: Beh,
0: di molti,
1: si fa durante i cori, si fa ancora oggi. Sì. Il controcanto è quella vocina che sentite che percorre una linea melodica diversa, ma normalmente è la terza superiore. Cioè, se ci fosse Chef Blues potremmo parlare.
0: Beh, ma adesso non disturbiamolo. Panza all'aria in spiaggia, dai.
3: Beh, secondo me i Panda avevano un qualche cosa di prog, di un po' di progressivo l'avevano, qualcosa di King Crimson, qualcosina un po' ce l'ha,
0: sta a vedere che sti Panda,
1: guarda che sti Panda li rivalutiamo,
4: ragazzi, qui tiriamo fuori questi gruppuscolini che non contavano niente. Io, essendo originario di Sulmona, vi invito a riscoprire i famosi 5 dell'88 e non dico altro che tra il 68 e il 70 raggiunsero l'apice del successo. Documentatevi.
0: Allora sì, i 5 esistono, allora, perché magari
1: sono famosissimi a Sulmona.
0: No, in realtà no, i 5 dell'88 hanno suonato molto spesso anche al Piper di Roma, hanno fatto un paio di canzoni che hanno avuto un bel successo, un gruppo beat fine anni 60, inizio anni 80, 70, e un paio di successi li hanno messi a segno, quindi il nostro amico ha ragione, nel senso. Non lo so, tu vuoi prenderli in considerazione per la canzone Nostalgia? Vediamo.
1: Beh, allora diciamo che un altro. Diciamo
0: attenzione.
1: Che la canzone Nostalgia. Chi è? Sono questi?
0: Eccoli qua, i 5 dell'88.
1: Vai.
0: Però perché dell'88 se erano del 68? Però uno non è che può fare domande.
1: Forse del 1888.
0: Ah, può essere. Abbiamo un inizio della canzone? Prego.
1: Sì.
5: Dimmi cosa vuoi.
0: Ecco.
1: Ecco.
5: Quando al mattino torni a casa e poi.
1: Beh, questo è un jazz, uno swing.
0: Sì. È un jazz. Però non è malaccio. Ma qui decide lui, Nostro signore londinese decide, quindi ogni tanto sviamo, mettiamo qualcosa di un po' più recente. E a proposito, prima abbiamo passato i Temptation, non è sfuggito a questo fatto ad alcuni ascoltatori, i quali vogliono ricordarci che ieri è andata in onda la puntata di Temptation Island a Sara Moretti ed ha avuto un successo clamoroso, perché per la prima volta non c'era una partita dei mondiali contro. E quindi
1: ha fatto il 70%?
0: Ha fatto il 32,3%. 32,3% con i mondiali contro, invece, insomma, era un po' più basso.
1: Ma un riassunto della situazione con Sara Moretti che entra in studio e ce lo fa, no?
0: Beh, fa conto tipo Voglia di morire, la canzone che abbiamo passato prima. Più o meno quella spiega molto bene, diciamo, la puntata di ieri e di storie che finiscono fondamentalmente con il falò di confronto. Questi sono i Negrita invece.

0: Negrita con la voce di Pau. E attenzione, attenzione, Pau è anche oggi al Tour de France, è la tappa, se la partenza della tappa di oggi da Pau.
1: E sai chi c'è a vederla?
0: Le galline, le tue galline?
1: Pau Gasol.
0: Ah, Pau Gasol, certo. Ne parliamo tra poco, perché c'è qualcosa sul Tour de France che bisogna secondo me approfondire, e poi parleremo ancora di altre cose, Wimbledon, eccetera, eccetera. State lì.
2: Alla voce Loredana Bertè.

0: ai cori Simon e Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend. Love Unlimited Orchestra.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Elettrico, diesel o benzina?
17: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
18: Le 11 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Secondo giorno di raid americani, 14 morti, oltre 70 feriti. Teheran risponde con droni nel Golfo. Gli Stati Uniti dicono di aver attaccato per rappresaglia perché l'Iran ha colpito tre navi. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Trump ha sottolineato che l'Iran ha chiamato, vuole molto un accordo, dice: non so se onorerà l'intesa, questo è il problema. Le sue parole.
19: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. I don't know that they're going to honor the deal.
18: E E Trump a sorpresa è tornato a Washington dal vertice NATO a bordo del vecchio Air Force One. Anziché usare il jet donato dal Qatar, la decisione è stata presa per motivi di sicurezza. Circolazione dei treni rallentata in Calabria. Dai primi accertamenti è stato un atto doloso, sono stati tagliati cavi in diversi tratti. RFI comunica la graduale ripresa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto e Cosenza-Paola. Per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio, ci sarà un processo d'appello bis. Lo ha deciso la Cassazione, che ha accolto il ricorso della difesa dell'ex presidente della Camera. Giugno è stato il mese più caldo di sempre per l'Europa, il secondo a livello globale. Questi sono i dati dell'Agenzia Europea Copernicus. In Italia è in arrivo la terza ondata di calore con temperature che supereranno i 40 gradi in alcune città. Bollino rosso domani per Firenze e per Perugia. A mezzogiorno torna Capital News.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: bella musica.
1: Scusa, Mels, volevo chiederti ieri, c'era la regina, eri

0: Mr. Blue Sky, e ce l'abbiamo noi.
1: Altro che Electric Light Orchestra, ce l'abbiamo noi, c'ha gli occhi blu e lavora per Sky, sta a Londra.
2: Ma che scherzo. Sto qua.
1: Sta lì.
0: Eri, chiedeva all'ascoltatrice, eri vicino alla regina, perché la regina era nel Royal Box ieri a vedere la partita.
2: No, l'ho intravista la regina consorte.
1: Camilla, sì, Camilla.
2: Tu pensa, per capire la differenza da queste parti, ove mai ci fosse stato Carlo... seduto nel Royal Box, i giocatori avrebbero dovuto ripristinare quella che un tempo era un'abitudine consolidata, cioè l'inchino.
0: E com'è? A lei non l'hanno fatto l'inchino?
2: No, per la regina consorte non è dovuto. Fino a una ventina d'anni fa c'era l'inchino obbligatorio, i giocatori entravano e si inchinavano. Certo. Sul centrale verso il Royal Box, chiunque ci fosse. Poi lo hanno tolto. Solo adesso è obbligatorio soltanto se c'è un regnante. Ieri mi sono informato, proprio ho detto: ma caspita, c'è Camilla, dovranno fare l'inchino.
1: E poi una donna, no. Scusami, l'inchino. No. Invece no, niente.
2: No, ci deve essere Carlo.
1: Cambiati i tempi, sono cambiati i tempi anche lì da quelle parti. Allora, dimmi subito una cosa, perché ieri non è stata una bella giornata a Wimbledon, quindi entriamo nell'ambito un po' sportivo, perché Cobolli ha litigato col padre. Com'è che litiga? In campo,
2: ma quello è stato un po' il sintomo della frustrazione, povero, perché giocava talmente male. Ieri proprio non ne aveva, non si è trovato svuotato il ragazzo, e ha dato spazio a questo Ferri che è andato in semifinale. Non capitava da 25 anni che ci fosse una, cioè quello non doveva neanche giocare.
1: Non doveva giocare, certo.
2: Lo hanno invitato con una wild card, però è stato bravissimo, è arrivato in semifinale.
1: Io dico, perché dobbiamo far giocare gente che non doveva giocare?
2: Allora facciamo ricorso al TAR del Lazio.
1: Facciamo come nel caso di Trump, lì era un attimo. Qui chi dobbiamo chiamare?
2: Tu pensa, Benny, no, ironia della sorte. I francesi che cercano un giocatore forte non ce l'hanno da 40 anni, praticamente, uno forte.
1: Sì.
2: Questo Ferri è nato in Francia.
1: Dovrebbe essere Ferri a questo punto, no?
2: E infatti lui di origine, il papà è Ferri, perché Ferri. Arthur Ferri. Poi dopo però si è trasferito in Inghilterra, praticamente aveva 20 giorni di età e sono venuti a vivere qua.
1: Invece il Tour de France, oggi la Francia è sugli scudi, primo perché c'è la partita tra Francia e Marocco, quindi quarto di finale, e c'è...
2: Mamma mia, speriamo bene
1: perché a Parigi già sono tutti sul chi va là, perché
2: sai com'è.
1: Si rischiano incidenti sia che vinca la Francia sia che vinca il Marocco, siccome il pareggio non è possibile, quindi insomma sono sul chi va là. E poi c'è il Tour de France, oggi la tappa pirenaica, sui Pirenei, il Tourmalet, un appuntamento importante. Si parte, io ho detto prima Pau perché volevo fare il collegamento con Pau de Negrita, ma è Pau ovviamente in francese, con lo scontro tra Vingegaard e Pogacar, che sono i due che se la contendono, diciamo, fino alla fine. Ma la notizia che mi ha più colpito riguarda invece la pipì dei ciclisti, la pipì dei corridori. Cioè,
2: ne parli Edimon già.
1: No, questa è una novità, perché in Francia c'è un caldo tremendo, forse più che in Italia. La canicule è arrivata da quelle parti. E quindi io ho visto questi ciclisti andare, si mettono sacche di ghiaccio davanti, dietro, sul collo, sulla schiena, perché fa veramente caldo. E prima di partire, addirittura c'è una squadra, la Caja Rural. Hanno montato sul bus due camaleon, cioè sarebbero due orinatori olandesi che ci fai pipì dentro e in un attimo ti dicono a che punto sei disidratato e quanto devi bere per non collassare. Cioè è proprio un orinatoio, cioè, ci fai la pipì e in pochi secondi dice: aspetta, allora tu devi bere 3 litri, no, tu 2,5 litri, capito? Cioè, perché bere troppo neanche va bene quando fai una gara. Devono essere, sai, si tratta di più di scienza che di altro.
2: È più o meno, Benny, quello che succede in tutti gli sport, soprattutto quelli di durata, di endurance, come si dice, e anche nel tennis, voglio dire. Djokovic l'altra sera ha giocato 5 ore, ha cominciato a 35 gradi, ha finito a 28. Chiaramente idratarsi è una cosa che va proprio bilanciata di secondo in secondo. Sì. I tennisti, vedi, bevono sempre, no?
1: Certo. E quindi sappiate che questi orinatoi li fanno anche per casa vostra, se volete. perché per 1000 euro ve li portate a casa. Sono anche stati installati in alcune stazioni della metropolitana di Barcellona, se vi dovesse capitare di andare a Barcellona. No, c'è uno schermo davanti che vi dice devi bere perché sei disidratato, lo dice la tua pipì. Oh, ragazzi,
2: non ne ha bisogno sicuramente. Bene, sì. il magistrato del quale sono state rinvenute le boccette di pipì ai tempi del Covid nell'armadietto. Aia.

0: Sappilo, Stefano, io sono sempre come tu mi vuoi e mi rimetto.
1: Beh, anche
0: tue...
1: un po' io, però. Qui è tutto un plasmarsi, caro Ben.
0: Ci dice Marina: per espresso volere della regina Elisabetta, non è più regina consorte, ma semplicemente regina. Quindi registriamo questa correzione ed è giusto. Vabbè, insomma, si tratta di etichetta,
1: punto,
0: no?
1: Ave regina.
0: Ave o regina. E poi a proposito di Ferì, la battuta era nell'aria ed è arrivata da diversi nostri ascoltatori, anche Garibaldi era fu Ferì.
1: Sì, sì, una gamba.
0: Poi abbiamo altro, volevo un altro messaggio che però me lo sono perso, non sono su Wimbledon, però me lo sono perso. Ah no, sì, Zverev quando gioca oggi, vero? Zverev l'ultimo quarto ha giocato ieri?
1: No, ha giocato ieri, amico.
0: Ah, okay,
1: ed ha anche vinto.
0: Ah, ok, benissimo.
1: Per cui proprio le due semifinali sono Sinner Djokovic e proprio Zverev, che avrebbe affrontato Cobolli, invece gioca contro Ferry.
0: A molti dei nostri ascoltatori non è sfuggita la data, la cifra tonda, 9 luglio di 20 anni fa. Che cosa è successo, Stefano? Lo ricordiamo tutti.
1: Allora, non soltanto ti dico che cosa è successo, ma ci abbiamo anche una canzone nostalgia a sorpresa per te, Benny, su quel momento.
0: Sì,
1: perché 20 anni fa esatti.
0: Cos'è? Quella qual è?
1: No, quella è troppo banale. Senti qua, l'Italia vinceva il mondiale.

0: venne,
1: spopolavano.
0: Erano sì. primi in classifica.
1: Ma il ritornello, se avete sapere esattamente.
0: Arriva, arriva. La pena oppure vorrei più fortuna.
1: Ogni giorno mi prendo un ricordo che tengo nascosto. Vabbè, sono due.
0: Di zero assoluto.
1: Ah, ma come no? Ma certo, zero assoluto. Quell'anno lì.
0: Quell'anno piazzarono due pezzi in classifica, furono primi con Svegliarsi la mattina e primi con questa, cioè Sei parte di me, che era prima il giorno, prima in classifica il giorno in cui l'Italia vinse il mondiale.
1: Ma che bello. Allora, se tu mi avessi ricordato, avessi messo l'altra canzone, sicuramente li avrei riconosciuti. Questa ho fatto un po' più di difficoltà.
0: Svegliarsi la mattina era un pochino più facile da indovinare. Però, però questi erano pezzi che andavano. Poi si sono separati gli Zero Assoluto. Maffucci, c'era un'intervista sul Corriere della Sera un paio di giorni fa. Proprio lui, a Matteo Maffucci.
1: Hai fatto bene a ricordare, perché insomma è 2006, estate 2006, certo ce ne sono anche tante altre canzoni che ricordano quell'estate, però adesso dobbiamo fare. Che dobbiamo fare con questo ricordo dei mondiali? Perché a me mette un po' tristezza, onestamente.
0: Ma infatti, esatto, lasciamolo lì sospeso.
1: Ma lasciamolo proprio sospeso, anche perché ho visto anche un po' di titoli dei giornali. Il più bello, sai qual è? È quello della pagina dello sport del Messaggero, che ha titolato 20 anni di solitudine. E, anche se, però, io ricordo sempre, l'ho fatto anche qualche giorno fa, nel mezzo comunque un'altra cosa l'abbiamo vinta, che non è proprio una coppetta, cioè l'europeo del 2000, era 2020 in realtà, 2021.
0: Proprio qua dietro l'angolo, a Wembley.
1: Dai ragazzi, cioè non è che siamo veramente a zero, completamente a zero. Ci chiedono anche
0: a zero assoluto, a zero
1: bravo,
0: assoluto.
1: Bravo, ci chiedono anche un pronostico per la partita di stasera alle 22 si gioca, Francia-Marocco. Io non lo so. Onestamente la Francia è chiaramente la favorita, però il Marocco mi sta molto simpatica come squadra.
0: Ma sai, allora, pronostico calcistico non sono in grado di farlo, però è un tale scontro di civiltà che veramente io sono quasi più curioso di vedere la sfida tra hai capito, tra le due popolazioni, le due storie dell'umanità, e i colonizzati che si riprendono la loro indipendenza grazie al calcio. Questa è una
1: potrebbe anche
0: forte.
1: Essere, quindi vincerà il gallo della
0: ecco
1: il gallo della Francia o il cammello del Marocco.
0: Io dico solo una cosa, amici francesi, amici marocchini, non combiniamo disastri per Parigi,
1: non. Secondo me il cammello, sai che a questo verso un po' ti mette un po' paura, poi è un animale maestoso il cammello, cioè non è che sia proprio
0: tu dovresti andare a cavallo di un cammello,
1: a cavallo sto cammello
0: col binocolo a tracolla.
1: Però vedo un po' più favorito il gallo, onestamente. David Bowie, il prossimo su Radio Capital, Ashes to Ashes.

0: proposito di animali che caratterizzano paesi in giro per il mondo, l'animale simbolo, ci dicono, del Marocco sarebbe il leone d'Atlante, eh? Il leone dell'Atlante, leone berbero anche. Abbiamo scelto il cammello perché comunque questi paesi, no, magrebini, ma insomma in generale dell'Africa, sul cammello rappresenta.
1: Sì, però anche,
0: ci
1: anche
0: piaceva il verso fondamentalmente.
1: Sì, anche perché siamo un po' beceri, alla fine dopo diciamo ci piace solleticare la pancia del paese.
0: Terra, ecco. Abbiamo tre messaggi, Stefano, sentiamoli.
1: Addirittura. Sì.
2: Sono tornata ieri da Parigi a Parigi c'è proprio il terrore della finale perché si temono gli scontri di piazza, come a prescindere da quella che sarà.
0: Sarà?
1: A prescindere da quella che sarà,
0: da quella che
1: è
0: sarà.
1: Sospensivo.
0: Sarà quel che sarà, cantava Tiziana Rivale, era lei? Tu che sei il depositario.
1: Forse sì.
0: La stessa cosa è successa anche in occasione della finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Coppa, quindi devono essere tutti belli, contenti, felici e paciosi, sì, e ci sono stati incidenti, vetrine
1: rotte.
0: Teniamo
1: presente, voglio dire, amica mia, che se la Francia in finale non ci arriva, scontri, voglio dire, cioè, vediamo come va stasera, perché non è che fanno gli scontri comunque. Se la finale è un'altra, non è che si scontra.
0: Poi abbiamo un altro, sentiamo.
3: Mi spiegate perché quando c'è una squadra italiana in Coppa dei Campioni, anche se io sono di un'altra squadra, dite di tifare per la squadra italiana e adesso non tifiamo per le squadre europee?

0: grazie.
1: No, ma tu puoi tifare chi ti pare. Io tifo per il Marocco, non so Stefano, ma io
2: non ho capito perché uno dovrebbe tifare per una squadra europea. Ma chi?
1: Infatti, ma questa Europa uno tifa, io non ho capito.
2: Uno tifa legittimamente per la squadra che a lui sta più simpatica.
1: Esatto,
2: sì, a me mi stanno più simpatici quelle delle isole Svalbard. Sì. Io tifo, a parte che stanno in Europa, però insomma.
1: Io ti dirò, Stefano, io dico basta euro, usciamo dall'euro, perché non.
2: Ah, guarda, qui in Inghilterra lo hanno fatto, ecco. E si trovano benissimo.
1: Guarda, così contenti.
2: Ma devi vedere che gioia.
1: Fanno le feste, fanno le feste. L'ultimo.
3: Amici, in Africa ci sono i dromedari, non i cammelli. Attenzione.
2: Attenzione.
1: Non c'è manco un cammello in Africa. Ma veramente, solo vabbè. i dromedari. Però ecco, adesso dovremmo cercare il verso del dromedario. Io non so fino a che punto sia diverso da quello dei cammelli, ma comunque sappiate che
2: siamo da quelle parti lì.
1: Siamo da quelle parti. Volevo salutare poi Mau, che sta andando ad Ostuni. Ci sono molti nostri ascoltatori che sono comunque in viaggio perché fanno la vacanza di luglio, no? Non la vacanza agostana, neanche quella settembrina, quella di luglio come si chiama?
2: Lugliana,
1: la vacanza a Lugliana o Luglina, ma comunque la vacanza a luglio, sta andando verso Ostuni. Rita e Maurizio stanno andando verso Ostuni e si trovano dalle mie parti a Vasto nord, sud.
2: Vasto è zona terra di confine.
1: È Vasto, perché
2: fermatevi però ad ammirare Vasto.
1: Certo, a mangiare lo brodoat, che sarebbe il brodetto di pesce che è molto buono, si fa con il sugo, con il pesce dentro. E tra l'altro è una delle poche città che ha sia nord che sud. No, dico l'uscita nord, l'uscita sud, Rieti ha l'uscita
2: cioè,
1: nord.
2: Io dico i soldi del contribuente. Cioè non bastava un'uscita sola a Vasto,
1: no,
2: ne avete volute due.
1: Due.
2: Per fare in modo che uno potesse scegliere, manco Los Angeles, cioè Los Angeles nord e Los Angeles sud, ma Vasto c'ha due uscite.
1: Ma scusa, ma Rieti ce l'ha l'uscita autostradale, ci passa l'autostrada.
2: Ma Rieti non c'ha neanche la statale.
1: Manco
2: ma
1: quella c'avete, ma
2: abbiamo la Salaria, noi, la nostra autostrada è la Salaria.
1: Ma non c'è, ci sarà Rieti nord e Rieti sud, dai, non voglio credere che non ci sia un Rieti
2: sulla superstrada verso Terni, credo di sì,
1: ecco.
2: Credo di
1: sì. Tra poco la maglia del Mezzogiornale, attenzione, la indosseremo con la mano sul petto come fanno i calciatori quando c'è l'inno nazionale,
2: con orgoglio.
1: Bisogna
2: con
1: sapere orgoglio. Cose relative a capsule, non quelle
2: capsule per cui dentisti e ortodontisti state pronti.
1: Non credo che siano quelle.
2: Capsule
1: del tempo. Attenzione, informatevi sulle capsule del tempo. C'è una notizia che gira che riguarda proprio questo tema qui. Stasera la partita tra Francia e Marocco si disputerà in una città che conoscono tutti, Boston, e guarda caso anche il titolo della prossima canzone. Novità su Radio Capital, Stella Lefty.

0: c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
15: Buongiorno ragazzi, e qui a Verona che abbiamo Verona Sud, Verona Est e Verona Nord, cosa dobbiamo dire? Siamo i più grandi?

0: Be Around Spinners su Radio Capital. Attenzione, ci scrivono da Tolentino, pare che Tolentino sulla superstrada abbia un vero e proprio record, la superstrada Val di Chienti, 4 uscite per Tolentino.
1: Alla miseria. Ma chi è che deve andare a Tolentino? 342-342-2190, Tolentino. Vabbè.
0: Tolentino Ovest, Sud, Est e anche Tolentino zona industriale, perché mica ci facciamo parlare dietro a Tolentino. Va bene, no, però il numero adesso vi servirà per un'altra cosa, per il nostro mezzo quiz, perché la maglia vi aspetta, anzi ve la mandiamo a casa con il cappellino, con l'adesivo di Radio Capital.
1: Però come al solito ci sono molte radio, anche nostre concorrenti, che fanno premi fedeltà banali, così, cioè ci state ascoltando, ci sei simpatico Peppe da Tolentino, ti chiamiamo. Noi diamo un riconoscimento a chi lo ha meritato.
0: Vero. Chi arriva per primo a darci la risposta esatta, che poi è sempre quella sbagliata, tra le quattro. Oggi parliamo della capsula del tempo che è stata, sepolta per celebrare i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. È avvenuto il 4 luglio, come sapete, è stata sepolta a 3 metri di profondità presso il Museo dell'Indipendenza, che si trova a Filadelfia. Non è stato scelto a caso questo luogo, perché si trova a pochi passi dalla sala in cui i padri fondatori firmarono la dichiarazione di indipendenza.
1: Perdonami, Benny, ho una domanda per te.
0: Dica.
1: Che cazzarola è una capsula del tempo?
0: E adesso te lo spiego.
1: Cos'è? Cosa fa? Perché gli americani fanno la capsula del tempo?
0: A parte che chiunque di noi può fare la capsula del tempo, prende una scatola, delle scarpe vecchie, ci mette dentro un po' di lettere, un po' di foto, eccetera, poi le va in giardino e seppellisce. Hai capito? Questo, ognuno di noi. Però la fanno in questo caso perché dovrà essere aperta, se mai ci sarà qualcuno, fra 250 anni, cioè quando cadrà il cinquecentenario dell'indipendenza americana, capito? È una specie appunto di scatolone fatto in questo caso di acciaio e vetro.
1: Sì, è un barilotto.
0: Una bara, una bara. E con dentro cosa c'è?
1: Bella immagine, una bara.
0: Beh, sarà seppellisce. E dentro ci sarà, te lo posso dire tutto di quello che ci sarà.
1: Vai.
0: Hanno messo un iPhone 17, l'ultimo proprio della serie, con colore arancione, una lattina di Coca-Cola, c'è una copia del Washington Post che appunto ha sul titolo proprio i 250 anni dell'indipendenza, la bozza originale della dichiarazione di indipendenza firmata da Thomas Jefferson, addirittura una scansione 3D della mano di Lincoln. Ecco, per dire, ci saranno queste cose.
1: Pensavo, quando sei partito, una scansione 3D della mano di Linus, pensavo.
0: No, quella ancora no, la metteremo sotto.
1: Lincoln, Linus.
0: La metteremo sotto la radio.
1: Sì.
0: E quindi queste cose qua, appunto,

0: verranno poi aperte, se qualcuno, ripeto, se lo ricorderà, nel 2276, e noi saremo lì con il Mezzogiornale a
1: Mezzogiornale
0: parlarne.
1: Però immaginiamo, i nostri autori oggi veramente, Benny, si sono superati, oggi si sono guadagnati lo stipendio.
0: Sì.
1: Immaginiamo che 250 anni fa, cioè nel 1776, noi umani,
0: sì,
1: avessimo seppellito una capsula del tempo di allora. Ci sei?
0: Mm.
1: Ok?
0: Sì.
1: Corre l'anno 1776, noi la apriamo oggi.
0: Ok.
1: Mi segui?
0: Cose che c'erano allora, dai.
1: Allora, cosa non potremmo trovare,
0: vabbè,
1: oggi in una capsula del tempo seppellita 250 anni fa?
2: Number one.
0: Li hai fatti lavorare oggi, gli autori.
1: Dentro, per esempio, c'è sicuramente un parafulmine.
0: Parafulmine.
2: Number two.
1: Poi apro questa capsula e ci trovo un termometro a mercurio.
0: Termometro.
2: Number three.
1: Beh, diciamo liofilizzata, stretta, ci trovo anche una mongolfiera. Diciamo che hanno fatto una capsulona.
0: Mongolfiera.
2: Number four.
1: E dentro questa capsula ci trovo anche un orologio a pendolo.
0: Orologio. A pendolo, orologio, dai, scrivete orologio. Una delle quattro non poteva assolutamente esserci, perché è nata dopo, diciamo, come idea. Quindi parafulmine, termometro, mongolfiera, orologio. Quale sarà? 342 342 2190.

0: Losing My Religion R.E.M. su Radio Capital. Tra l'altro, Stefano, c'è anche un film molto bello sulla capsula del tempo, si chiama Segnali dal futuro, Nicolas Cage, 2009, un thriller insomma un po' catastrofico di fantascienza, però molto carino, parte proprio dall'idea di una capsula del tempo. E abbiamo con noi, ce l'ha portata dal futuro, anzi dal passato è il caso di dire, la nostra Donna Moretti.
1: Buongiorno a tutti.
0: No, tu non hai tempo, tu sei presente, passato,
1: sì,
0: futuro,
1: esatto.
0: Dai,
1: sì. Sono sempre qui.
0: Allora, Stefano, hai una domanda per Sara?
2: Sì, volevo sapere se comincia già a sentire una nostalgia forte, forte per il regista ufficiale di questo programma.
0: È finita la settimana, ancora un po', oggi è giovedì.
1: Sì, è stata una settimana molto travagliata, però so che lunedì sarà qui con
0: sarà
1: noi.
0: Qui,
1: quindi questa
0: dai.
1: Cosa mi rincuora.
0: Ma lasciatelo
2: il grande ritorno.
0: Lasciatelo in pace, quel ragazzo lì, lasciatelo in pace. Allora, dove andiamo? Una città di mare o di montagna?
1: A
0: o
1: Belluno.
0: Di... No, mare no, allora,
1: no.
0: Mare no.
1: C'è Daniela.
0: Ciao Daniela, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono di bellunese, però in realtà in questo momento non sono a Belluno.
0: Ah, e dove sei?
3: Ma sono in viaggio, sono in vacanza e sono in Sardegna.
0: In Sardegna, ma che meraviglia. Dove vai di preciso in Sardegna?
3: Vado a Costa Rei.
0: Costa...
3: ma sono a Lanusei in questo momento.
0: Lanusei, Stefano, tu conosci perché frequenti molto.
2: Beh, sì, abbastanza. Volevo chiedere a Daniela che tipo di volo o di traghetto abbia preso.
3: Ho preso il traghetto stanotte, posso dire il nome del traghetto? La linea?
2: Da dove a dove?
3: Da Livorno fino ad Olbia.
0: Da Livorno
2: a breve,
0: Olbia.
2: Breve,
0: una notte dai, può andare, c'è il traghetto, dormi, che fa?
3: Il tempo passa.
0: Il tempo passa. Cara Daniela, bene, ti auguriamo sin da adesso buone vacanze, poi lì
3: grazie
0: al mare
3: mille.
0: Sardegna, dove caschi bene. Abbiamo detto di quattro cose a proposito della capsula del tempo. Se aprissimo oggi una cosa nel 1776, una non poteva esserci, erano
1: parafulmine, termometro, mongolfiera, orologio.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Mongolfiera.
0: La mongolfiera. Mongolfiera? Ce l'abbiamo l'effetto?
2: Aspettavo Ok. Eravamo
1: momenti di tensione.
0: Momenti, no, perché io ho detto ma sarà sbagliata, ecco qua, abbiamo fatto la frittata, e invece no, è quella
2: no,
0: giusta.
2: Straordinario, amoroso, che ci fa vivere questi momenti di thrilling. Allora, il primo volo in mongolfiera avvenne nel qualche anno dopo, nel 783.
0: Beh,
2: quando
0: mica
2: i fratelli
0: tanto.
2: Mongolfieri riuscirono a far decollare il primo aerostato, perciò la mongolfiera non poteva esserci, oltre perché ci stava stretta. Parafulmine Franklin nel 52, termometro a mercurio nel 14, da Daniel Fahrenheit. Ti dice niente questo nome, Ben? Fahrenheit,
0: sì, come no.
2: Come
0: i gradi Fahrenheit.
2: Esatto, e l'orologio a pendolo delle quattro invenzioni è quella più antica, pensa, ideato nel 1656 da Christian Jurgens, il metodo più preciso per misurare il tempo.
0: L'autore di Bonollis è ancora vivo, quindi è ancora...
2: Sì, Jurgens.
0: Fammi aggiungere una cosa a proposito di oggetti che volano, e ogni stato degli Stati Uniti, dei 50 stati, ha messo qualcosa nella capsula del tempo. L'Ohio ha inserito un pezzo di tessuto proveniente dal leggendario aereo dei fratelli Wright, il primo volo del 1903, avvenuto per l'appunto in Ohio.
2: E ricordiamo sempre che Pippo Franco cantava La minestra nell'Ohio la si mangia col cucchiaio.
0: L'avranno messa anche la canzone questa?
2: Dovrebbero.
0: Avrebbero dovuto, perché oramai l'hanno già. Cosa mandiamo l'amica Daniela?
1: La maglia del mezzogiornale, il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
0: Non metterle nella capsula, indossa tutto, Daniela.
3: Benissimo, grazie mille.
0: Ancora buone vacanze, fatti un bel bagno appena arrivi, anche per noi.
3: Va bene, sarà fatto.
0: Ciao Daniela.
2: Ciao.
3: Grazie, ciao.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom, bom.
1: Levante, volevo mandare un saluto a Rick, perché siccome prima dicevamo del viaggio in traghetto fatto dall'amica Daniela verso la Sardegna, dice: io dall'Australia all'Italia di nave ho fatto 45 giorni, altro che una notte, quindi 45 sono tanti.
2: Fino ai primi anni 60 ancora c'erano molti tennisti, Benny, visto che ti parlo qua da Wimbledon, che per andare a giocare in Australia, quando c'era l'Australian Open, andavano in nave e dovevano stare un mese e mezzo senza giocare a tennis.
1: Sì, ma ricordo anche l'Italia quando andò a giocare in Sud America, quando si fecero i mondiali, credo i primi mondiali, no? In Uruguay, da quelle parti lì, andarono con la nave.
2: Ma l'Australia è lunga,
1: L'Australia è certo che è lunga, anche se adesso faranno il volo senza scalo. Molto presto ci sarà il volo della Qantas, che è la compagnia aerea australiana, e tu prendi, sali
3: e impazzisci.
1: E impazzisci perché sono tantissime ore di volo, tant'è vero che hanno anche previsto delle sale un po' più ampie dove fare yoga e un po' di movimento. Certo, paghi un sacco di soldi in più.
2: Io quando andiedi feci scalo a Kuala Lumpur, un grande classico, un grande classico.
1: Allora ragioniamo su questo tutta la notte e domani ne riparliamo a partire dalle 10. Ciao, sentiamo domani. Ciao.
4: Scusa, Mels, volevo chiederti, ieri c'era la regina, eri lì nel Royal Box.

0: con lei?
1: Sì, sì, sì, sì, a Kuala Lumpur, però.
2: E dirmelo, caro, il meglio che c'è.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
6: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN

0: Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. Bloccato lo stretto di Hormuz, la decisione iraniana dopo gli attacchi statunitensi. Washington trova pretesti per fermare il cessate il fuoco, questa l'accusa del ministro degli esteri iraniano. Esplosioni anche nella provincia iraniana di Bushehr, sede di una centrale nucleare. A Sesto Fiorentino morto un operaio di 48 anni, colpito da un macchinario in un cantiere all'aperto, trasportato in ospedale in codice rosso e morto poche ore dopo l'incidente. Esplosioni in una fabbrica che gestisce munizioni militari a Castelbordino. In provincia di Chieti, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Enzo Panizio.
10: La fabbrica e la ex Sabino esplodenti, dove già in passato sono avvenuti diversi incidenti molto simili, l'ultimo nel 2023 quando 3 operai morirono e nel 2020 un altro episodio analogo, anche questo con 3 morti. I processi sono ancora in corso. L'azienda ha ripreso le attività dopo essere stata venduta a un gruppo turco che opera nella difesa. È la seconda esplosione in 2 giorni. Ieri la detonazione in una ditta di fuochi d'artificio a Borgo Rose in provincia di Rieti, che ha causato la morte di 2 lavoratori, madre e figlio di 60 e 30 anni. Anche in questo caso un incidente uguale era avvenuto pochi anni prima, nel 2023.

0: Morirono altri tre operai. I titolari della pirotecnica Mattei hanno patteggiato una condanna a 4 anni ciascuno e poi riottenuto la licenza per riprendere l'attività.
1: Aumenta l'età pensionabile in Italia, sfiora i 65 anni secondo gli ultimi dati INPS. Il lordo mensile è in media di 1.900 euro, i pensionati sono circa 16 milioni. Ed è morta a 75 anni la cantante britannica Bonnie Tyler. L'artista è morta in una clinica in Portogallo, era malata da tempo. Capital News torna alle 13.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Sì, è proprio amore. Is this love? Sì, Bob. È veramente amore che si sente nell'aria. Senti. C'è proprio profumo d'amore nell'aria, lo senti?
1: Cacciola, coraggio, carisma, cincischiare, creatività, cibo, curiosità, canzone, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola.
0: C'è tanto amore che mandiamo a Flavia Cercato, che invece è in vacanza ma che tornerà il 20 di luglio. C'è tanto amore che lega noi qui in questo studio, dove vige l'aria condizionata, il signore o chiunque altro l'abbia inventata sia sempre santo nell'alto dei cieli. Fosca, buongiorno. C'è Linda, buongiorno. C'è Franco, buongiorno. E c'è Mary Cacciola, buongiorno. No, non è una canzone a caso. Abbiamo cominciato con Is This Love non a caso, perché non so perché, ma mi sta capitando ultimamente di così confrontarmi con delle coppie di lungo corso, che non è proprio facilissimo da trovare. Coppie di lungo corso che magari sono giovani, cioè che hanno, che ne so, 30 anni, dice, da quant'è che state insieme? Da 15 anni. Quindi vuol dire che se vi siete messi 15 anni, sì, e siete convinti, sì. Altri invece che hanno costruito man mano, ma diverse storie di questo genere. Oggi volevo fare gli auguri ai miei amici con cui ieri abbiamo festeggiato la laurea di una delle tre figlie, quindi loro sono veramente di lungo corso e anche di corso forte, direi, per diversi motivi, che sono Valerio, il mio amico, anzi detto anche il Vale, e la sua signora, la Piera, che hanno fatto tre figlie bellissime, devo dire, una più bella dell'altra, sono fotomodelle, sono pure intelligenti e simpatiche, sono quelle che uno voleva ammazzare, diciamo una come me voleva ammazzare da piccola praticamente, ma tanto, loro sono molto giovani, io no, e loro veramente di corso forte, perché ne hanno passate di cotte e di crude, e quest'oggi fanno 38 anni di matrimonio, 38 anni di matrimonio, ad arrivarci, disse qualcuno. Però veramente sono circondata da tanto amore in questo periodo, non so com'è, arrivano tutti a me. Anche ieri parlavo un'altra storia d'amore cominciata più o meno a 16 anni, adesso ne hanno 40, sono sempre lì belli, innamorati, eccetera. Altri miei amici che stanno insieme da quando avevano 20 anni, perché hanno subito fatto una figlia immediatamente, tata, manca a vedersi, e comunque ancora dopo 36-37 anni resistono. A me questa cosa fa veramente molto piacere, mi lascia così, non mi lascia perplessa, però mi lascia un po' rimango un attimo stordita, perché con la facilità che c'è oggi di lasciarsi, tra virgolette, vedere che le persone ancora invece vanno avanti, e non vanno avanti perché è una questione economica o perché ci sono i figli, vanno avanti perché sono veramente convinti, nonostante magari si faccia, ovviamente ci siano alti e bassi come in tutte le situazioni, perché essere sposati, stare insieme a un'altra persona è un lavoro, è il lavoro che si affianca all'altro lavoro. Io e Barbara siamo insieme da 38 anni e 26 di matrimonio, Gerardo. Auguri anche a voi, direi. 12:10 minuti, questa è Radio Capital. Avete per caso dediche d'amore da fare? Ecco, non le fate con me, grazie.

0: and Soul, The Real and John Oates, stanno arrivando proprio frotte di messaggi su veramente matrimoni di lungo corso, 60 anni, 50 anni, 40 anni, i propri genitori, i propri figli. Beh, bello, sono contenta. Altre 342-342-2190, ma se ci sono le belle unioni, ci sono anche quelle unioni che a un certo punto finiscono e che potrebbero finire a un certo punto in maniera serena, tranquilla, ognuno prende la sua strada, facciamo, non dico pace, ma ci possono essere dei rapporti amichevoli, un po' come quelli che hanno Viola Valentino e Riccardo Fogli, né più né meno. Avrete forse visto, sta girando lo screenshot di un post che ha fatto Viola Valentino. Viola Valentino che è stata sposata con Riccardo Fogli, ce ne sono tante, nel senso che si raccontano diverse storie sulla fine del loro matrimonio. Infatti che Riccardo Fogli era bello come il sole, lo è tuttora, e insomma diciamo che era un uomo estremamente generoso, evidentemente. Poi hanno anche incolpato Patti Pravo come se fosse stata la Yoko Ono per la separazione dei Pooh, per la separazione di Viola Valentino, tutta una serie di cose. La verità è che comunque a un certo punto si sono separati. Fatto sta che evidentemente Riccardo Fogli è andato forse ospite in qualche trasmissione televisiva e ha parlato evidentemente del suo rapporto anche con Viola Valentino, e lei l'ha presa no bene, ma di più, ha scritto un bellissimo post, dice: sono Viola, se dovessi magari confondere, neanche gli auguri di buon compleanno, e quando stavo male ancora peggio. Lei ha avuto un problema di salute molto importante nel 2019, dice: nessuna chiamata, però in televisione parli sempre di me, omino, ometto e qua qua qua, vergognati almeno. Cioè proprio l'ha presa, l'ha veramente toccata leggera leggera. Questo perché lei invece lei ha fatto da pochi giorni il compleanno, ma l'anno scorso a ottobre invece aveva pubblicato comunque sia una foto di loro due degli anni 70 per festeggiare almeno pubblicamente il compleanno di Riccardo Fogli. Quindi diciamo lei l'aveva fatta questa cosa, dice: belli allora, belli anche tuttora, e lui invece parla di lei a quanto pare in pubblico, ma non evidentemente poi in privato. Ecco, quelli succedono anche queste cose, ci sono da una parte dei meravigliosi matrimoni, altri che potrebbero finire nel un certo, cioè a una certa, datevi pace, vi siete sposati tutti e due, avete fatto figli e cose varie, basta, no? Potrebbe essere una bella idea, e invece ci si dà addosso. È vero, i panni si potrebbero lavare dentro casa, ma se no i social che ce li hanno dati a fare, se non per farli sapere a tutti gli altri?
1: Sta

Impala, Dracula, che è la tipica canzone che ti rimane in testa e non te la levi più e la canti per tutta l'intera giornata e vorresti cantare dell'altro e non ci riesci. Volevo ringraziare Rivo, perché parlavamo prima di coppie eccetera eccetera, di quanto tempo è che si sta insieme e varie. Ciao Cacciola, tanto grazie. Rivo e Alice, insieme dal 10 febbraio 83, quindi 93, 2003, 2013, 2023, sono oltre 40 anni, bravissimi. Ma quello che mi piace è la sottolineatura: lei è come te, quotidiane rompiscatole. Allora Rivo, intanto tu non lo sai, cioè posso essere rompiscatole alla radio e poi essere una donna di una delicatezza, di una soffice, morbida come la carta igienica praticamente, non lo sai Rivo, va bene? Non lo sai, ecco, poi comunque io non le rompo a nessuno, nel senso che poi ho deciso di stare per i fatti miei, quindi a sto punto, cioè, però grazie e soprattutto saluta tantissimo Alice, con la quale evidentemente ho delle cose in comune, così come ce l'ho con nonna Droniak, 96 anni, anche lei potrebbe essere mia coeva da un punto di vista biologico, poi insomma io ce n'ho di meno ma solo all'anagrafe. Allora, lei è in una casa di riposo, è diventata virale, come si dice in questi casi, perché fa dei festini nella sua casa di riposo, nella casa di riposo dove è ormai lì bella tranquilla, è energica, cioè 96 anni ce se magna tutti in testa in poche parole, e fa dei festini con le amiche, è energica. Un'energica bisnonna, dice: non ho alcuna intenzione di rinunciare a questi festini che faccio praticamente quasi ogni sera, che vanno a finire su TikTok, perché il problema qual è poi? Che vanno a finire su TikTok, perché la casa dove lei per l'appunto è diciamo ricoverata, dove risiede, ecco, più che altro, le ha mandato proprio una lettera, ha detto: sono stata ho ricevuto questa lettera che dice: le feste non sono ammesse e non potete servire alcolici agli altri residenti. Quindi lei non è che organizza solamente, cioè organizza e sostiene anche economicamente, e questo è un ultimo avvertimento, dice la casa di riposo. Però attenzione, lei risponde: se la casa di riposo aspettava delle scuse, ha scelto la nonnina sbagliata, nonnina proprio altro che Dracula. Dopo aver riflettuto brevemente sull'avvenimento, appunto la nonna di 96 anni ha strappato la lettera e ha dichiarato: pago la bellezza di $12,000 al mese, è vero, per stare in questa simpatica

0: casa di riposo nel Connecticut, $12,000 al mese sono un po' tantini e quindi non me ne può fregare di meno. Com'è che si dice qui a Milano? Pago?
1: Lavoro
0: pago pretendo? Ecco, lavoro pago pretendo, lì, pago. Abito, pretendo. Va bene, non faremo festini, ma berremo e spettegoleremo. Non sarà una festa, ma ci scateneremo lo stesso. Praticamente ha fatto...

0: questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui no. Prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capitol Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capitol Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito. Solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. è

0: 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie.
1: Devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Capital Red Carpet.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: elettronica. Mr. Tambourine Man, il nostro capolavoro, e tu mi devi far parlare, e poi mi massacrano, Franco. Era Bob Dylan su Radio Capital, ma Franco ha deciso che dovessi entrare prima.
1: Falsa!
0: Fattore C, amici, Fattore C con Mary Cacciola qui su Radio Capital. Volevo salutare e stringere Andrea, non Andrea Lucatello, è un altro Andrea. Allora, prima si parlava di questa nonna del che sta nel Connecticut, nonnina di 96 anni che organizza festini sfrenati in questa casa di riposo, dove però paga $12,000. Io dicevo, com'è che si dice a Milano? E in realtà il detto è lavoro, guadagno, pago, pretendo. Non l'avessi mai detto, cioè era tanto per dire, perché non penso che nel Connecticut dicano questa cosa. Andrea comincia a scrivermi una serie di messaggi in maniera un po' compulsiva, ma Cacciola, e quando mi chiamano Cacciola vuol dire che mi devono menare, ma meno luoghi comuni, primo messaggio. A Napoli sono tutti vestiti da pulcinelle e a Roma da gladiatori, non lo dici? No, queste sono cazzate che si inventano le persone che vengono a Milano facendo costantemente il paragone con le cose di casa loro, quindi in questo caso con le cose di Reggio Calabria, non saprei che cosa dire. Milano, tra l'altro, dove i milanesi ormai non ci sono quasi più. Non vuoi paragonare la mozzarella di un caseificio in Campania con una mozzarella commerciale comprata in un supermercato? Tutto questo, ogni cosa che dico è un messaggio. Prova di sera ad andare a fare una pericena e cerca di scoprire da dove arriva la maggior parte di quella gente, probabilmente dalle parti mie, quindi sono meridionali. Poi prendono per i fondelli e finisce con ti voglio bene. Andrea, anche io ti voglio bene, e però volevo allungare la lista dei luoghi comuni. È probabile che per prendere il telefono e mandare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 messaggi tu non abbia una minchia da fare. Può bastare, ma ti voglio bene anch'io, e ti voglio dedicare anche questa meravigliosa canzone dei Blur, perché mi esce dal cuore. Country House.

nuovo su Radio Capital 12:47. Il mondo nuovo, ma anche il mondo delle cose scontate, diciamo, dei detti popolari, ma non solo. Attenzione, perché a Napoli un signore che è evidentemente molto diverso da me, a 43 anni, è entrato nel Duomo di Napoli, ha raggiunto l'altare della Cappella di San Gennaro nella cattedrale, dove è esposto ovviamente il busto del patrono della città, completo di mitra nel senso è il cappello, e gliel'ha portato via. Ora, a parte fatto, è stato ripreso, è stato tutto a posto, cioè lui sta dentro, ciao. Però io, che non sono né particolarmente religiosa né particolarmente non ho grandi problemi con la scaramanzia, ecco, una cosa che non farei mai nella vita è quella. Ma infatti non era italiano il signore, non ha poi, cioè, voglio dire, non ha neanche tanto interesse di dove fosse, però in generale io non lo farei.

0: How does it feel, London Grammar, e prima Richie Havens, Going Back to My Roots su Radio Capital.
1: Fattore C con Mary Cacciola. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital, solo bella musica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa

0: ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
7: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
7: Una produzione One Podcast.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale.

0: Tonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that inspires.
1: Le notizie alle 13. Buona giornata da Enzo Panizio. Traffico marittimo quasi fermo nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi statunitensi. Andrà sempre peggio, dice Trump. Esplosioni anche nella provincia iraniana di Bushehr, sede di una centrale nucleare. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait, Qatar e Bahrain. Espulsi due addetti militari dell'ambasciata russa per spionaggio, lo fa sapere il ministro degli esteri Tajani, che parla di ingerenze gravi e inaccettabili dopo il caso degli ex agenti segreti ai domiciliari per aver passato informazioni militari alla Russia in cambio di soldi. Risponderemo, dicono dal Cremlino. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria, anche se con ritardi e cancellazioni. A creare disagi il taglio di alcuni cavi tra la zona di Cosenza e di Crotone, il ministro Salvini parla di terrorismo, ma c'è l'ipotesi di un furto. Silvia Mobili.
2: La polizia ferroviaria sta indagando sui danneggiamenti che hanno mandato in tilt la circolazione ferroviaria in Calabria, provocando ritardi e stop sia sulla linea tirrenica che quella ionica. Ignoti hanno tranciato cavi in fibra ottica e di rame in più punti, tra San Lucido e Longobardi, nel Cosentino e tra Isola Capo Rizzuto e Cutro, nella zona di Crotone. Qui sono stati individuati due distinti punti di manomissione in un luogo senza videosorveglianza. L'ipotesi principale resta il furto di rame non riuscito, ma gli investigatori non escludono un possibile sabotaggio. I sistemi di sicurezza di RFI hanno infatti registrato il blocco simultaneo delle due linee poco dopo l'una di notte.
1: Con giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Sono dati Copernicus. Si prospetta un weekend bollente con temperature in aumento anche di 10 gradi rispetto alla media del periodo. Firenze

0: Firenze e Perugia da Bollino Rosso. Ha negato un selfie a un tifoso, Daspo di un anno per il calciatore del Verona Orban. Per i giudici quel rifiuto ha scatenato una reazione violenta da parte dei tifosi dopo la partita Verona-Milan. Il giocatore per 12 mesi non potrà assistere a manifestazioni sportive, ma potrà continuare a svolgere la sua attività. Capital News torna alle 14.
1: Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

l'avete cantata a squarciagola? Noi sì. Con le cuffie in testa poi è anche meglio, perché tieni alto il volume e quindi devi superare la voce di Francesco De Gregori, tanto lui non ti sente, quindi puoi fare di questa canzone ciò che vuoi. Generale Meraviglia, 13:07, quella che state ascoltando è Radio Capital, Fattore C, per questi giorni con una sola C, cioè quella cacciola, Cercato invece è in vacanza, ma sempre con Fosca Marini, ma sempre con Linda Ovena, ma sempre con Franco Russo in regia, wow wow wow, e Mary Cacciola che vi sta parlando per la appunto. Ci sono delle cose che veramente tu non lo sapevi, ma erano la risoluzione di tutti i problemi. Quello che non sapete sul nudismo: 10 benefici nello stare nudi. Allora, l'articolo è di Grazia, nel senso del giornale Grazia, ed è veramente bello perché è a portata di mano, avevamo la soluzione a qualunque cosa. E non lo sapevamo, cioè io vado a elencarvi tutti i benefici dello stare, diciamo, nudi, come anzi viene ripetuto più volte nell'articolo, con i gioielli di famiglia all'aria. Ora, a parte il fatto che gioielli di famiglia, perché sono di famiglia? Sono gioielli miei, non sono della famiglia, la famiglia me l'ha dati, però poi sono miei. Ma detto questo, la richiesta è addirittura talmente importante per i nudisti che adesso ci sono anche gli Airbnb per i nudisti, si chiamano proprio Naturist B&B. I benefici del naturismo e del nudismo, quindi come mamma ci ha fatto, sono diversi e svariati, tipo spogliarsi all'aria aperta fa bene. Togliersi tutto all'en plein air è un vero bagno di salute psicofisica, innanzitutto perché permette 3 bagni benefici e non ve ne siete mai accorti: quello all'aria, quello della luce solare e quello dell'acqua se fate il bagno, ma sia marina che dolce che sia. Poi, voi non lo sapevate, ma le mutande in realtà fanno la regolazione termica del vostro fisico. Quindi che cosa succede? Che il vostro corpo torna a funzionare nella maniera migliore nel momento in cui dovrà da solo trovare la sua temperatura. Se invece gli mettete le mutande, in qualche modo già le mutande vi danno troppa copertura. Quindi il sistema termoregolatore, insito in ognuno di noi, è in realtà in tilt dal momento stesso in cui veniamo al mondo, perché ovviamente all'inizio veniamo tutti bardati dalle mamme qualora dovessimo prendere una qualunque cosa. Secondo me questo succedeva un po' quando eravamo piccoli noi, adesso vedo le mamme molto più scialla, come si suol dire, nel senso che li mettono, fa caldo, c'è la tutina, gambe fuori, braccia fuori e viva, perché una volta veramente venivano tutti, mancava il domopacca praticamente. Qua, allora, poi praticando quindi un po' di nudismo, il vostro sistema tornerà magicamente a funzionare. Poi riattiva il metabolismo. Perché praticamente anche lui subirà un'impennata tale da giovare non poco alla prova a costume. Qui c'è la battuta. Perché ovviamente prova a costume, quale costume se non lo mettiamo il costume? E poi tutte le altre funzioni corporee verranno ravvivate e stimolate, comprese quelle del ricambio cellulare, ragazzi, e dei meccanismi metabolici annessi. In altre parole, sì, sì, sì, voi dimagrirete solamente grazie al nudismo.

0: grazie del consiglio, Mary. Oh là, così finalmente mi posso mangiare mezzo chilo di pasta, mangio nudo e dimagrisco lo stesso. Esatto. Grazie, grazie.
1: No, ma figurati, stiamo parlando appunto dei benefici del nudismo. Si raggiunge il peso forma, ragazzi. Grazie alla messa in moto del metabolismo non ci sarà bisogno di troppo moto e si brucerà più in fretta che in una corsa campestre. Vi siete fatti il mazzo fino adesso. Ecco, peggio per voi. Se non avete mai raggiunto il peso forma, con qualche periodo di pratica nudista, pare che si riesca finalmente a fare la sua conoscenza. E mi piacerebbe moltissimo. La pelle diventa più bella perché... E qui vabbè, ci può stare, respira un po' di più. Luca dice: c'è gente che gira mezza nuda in casa in inverno tenendo il riscaldamento a 30 gradi e causando l'estinzione di una specie animale al giorno. Questo è vero, e questo è vero. Quindi anche la pelle sarà più tonica, più idratata, un colorito sano e roseo. Quindi i benefici dell'en plein air maggiori a corpo nudo, come già il corpo nudo è in grado di accogliere molti benefici dell'aria aperta, per esempio con l'aeroterapia, l'idroterapia, la fototerapia, l'elioterapia. Mamma mia, combatte la cellulite. No vabbè ragazzi, e qui è il massimo. Pare che il nudismo sia praticamente una sorta di crociata del vade retrocellulite. La nudità infatti ristabilisce finalmente la normale circolazione del sangue grazie alla messa al bando di cilici quali mini slip, jeans skinnissimi, cioè i jeans quelli lì proprio stretti stretti, i collant, la seconda pelle, eccetera eccetera. La circolazione sanguigna viene intoppata in qualche modo, e invece con la nudità, secondo me, camminare nudi per strada, cioè io francamente lo dico con molta serenità, è democraticissimo avere spiagge eccetera, un po', che ne so, a passeggio, un po' al ristorante mi fa un po' effetto, anche se dovessi trovarmi col peso forma, francamente, che mi piacerebbe tanto conoscere davvero almeno una volta nella vita, incontrarlo e metterlo addosso a me, però non lo so, c'è qualcosa che mi dice di non farlo, c'è proprio un rigetto che non gliela faccio.

0: No, a Karen Doors su Radio Capital. Chissà appunto se anche voi così andate nudi per casa, visto che abbiamo scoperto che il nudismo in ogni caso è un po', diciamo, la soluzione a tutta una serie di problemi, dal metabolismo alla cellulite a qualunque altra cosa. Per esempio,
1: sempre nuda in casa.
0: Vedi?
1: Il nudismo è libertà assoluta. E quando è possibile, sempre senza mutande.
0: Quindi anche adesso? Anche adesso, evidentemente. Adriano.
2: Oh, ma se corro nudo vuol dire che perdo ancora di più peso. Grande Mary, grande. Ciao, Adriano da Bologna.
0: Sì, allora attenzione Adriano, perché ancora la questione è che se corri nudo in giro, non per dentro casa, è più facile che ti vengano a prendere e ti portino in un posto al chiuso con le sbarre. Quindi al momento non lo farei, diciamo. Provare per credere, dice un altro nostro ascoltatore, nudismo anche casalingo, aumenta l'autostima? Ma perché? Con chi ti metti buon umore e crea energie positive? Ma io non metto in dubbio questa cosa. Dal mio punto di vista io non riesco neanche a stare dentro casa nuda, ma la trovo più una questione igienica. Se poi mi siedo sul divano, che so io, una cosa è bellissima da provare. Uno si fa la doccia, si fa il bagno, mette l'accappatoio, a un certo punto con l'accappatoio ti prendi, soprattutto in questo periodo, dopo che hai fatto una giornata di mare, e ti prendi quel fresco, aspetti proprio di tornare con la temperatura veramente del tuo corpo e tutto il resto, è una cosa bellissima. Però, diciamo, farlo sempre, per tutta sta autostima, devo dire la verità, almeno nel mio caso non è mai partita, anzi, faccio allora, guarda, qua c'è un livido. Qua c'è una vera varicosa che fino a ieri non avevo visto. Qua c'è un buco di cellulite. Qua c'è un pezzo di più di panza. E questo neo da dove è uscito? E questa macchia? Sarà la macchia del sole? Sarà una macchia che devo far vedere? Non lo so, l'autostima non mi parte.

quanti problemi ti fai, nudo è bello, in casa senza mutande, anche fuori, poi dipende da come sei vestiti ovviamente, però nudo è bello, si sta benissimo senza niente, e fare il bagno

0: Alle tastiere Booker T.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti.

0: Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

It Again, Steely Dan su Radio Capital, 13:39 minuti, questo è Fattore C. Abbiamo parlato anche di nudismo, tanta gente che dice ma fare il bagno nudi è una cosa meravigliosa, l'ho fatto anch'io, devo dire la verità, non mi ha tolto e non mi ha arricchito niente di più, ma a tutti dico attenzione quest'anno, attenzione in questi anni, perché nudisti e non, perché tanto li beccano col costume, figuriamoci senza costume. Stanno arrivando tantissime specie di pesci che non sono nostri, che non sono del mar Mediterraneo, e arrivano dal Giappone, arrivano dall'Egitto, dall'Atlantico, arrivano prima in Grecia e poi arrivano da noi, di solito così è. E praticamente allora le caravelle portoghesi, dice che sono scambiate per meduse, in realtà sono degli arcipelaghi di meduse, cioè sono caravelle, sono proprio, è un agglomerato, e le loro i tentacoli, diciamo, che hanno, possono arrivare anche a 30 metri, perché essendo così lunghi possono arrivare a 30 metri e vi fanno quello che vi facevano un tempo delle medusette, le medusette di cui io ancora porto i segni, perché modestamente insomma mi hanno preso un po' dappertutto, e quello è uno. La ricciola giapponese, uno dice buona la ricciola, sì, cotta, cruda, come pare piace, però la ricciola giapponese viene stata avvistata negli ultimi 2 mesi in Salento, nelle reti dei pescatori ne sono già finiti 2 esemplari, però sono del Pacifico nord-occidentale e sono lontanissimi dai nostri ecosistemi, il che significa che poi mangiano anche cose, cioè alterano anche il nostro di ecosistema. Attenzione ai pesci ballo, tanto sono bellini i pesci ballo, tanto belli. Maculati, ecco, meglio evitare, cioè nel senso guardateli a distanza e scappate il prima possibile, perché hanno una potente neurotossina, sono tossici al consumo anche dopo la cottura, e si sono visti, si vedono parecchio già in Grecia, i morsi sono dolorosissimi, possono far male anche i pesci coniglio. I pesci coniglio vi mordono e dice che il morso del pesce coniglio è proprio come quello del coniglio, quindi vi fa male. Anche questo arriva dalla Grecia, perché giustamente passano da lì. Però la Sicilia è un po' il nostro, come dire, spartiacque che ti ho lanciato il pezzo, non me ne sono accorta? Ah, scusami, va bene, no, volevo parlare della triglia del Mar Rosso, che comunque sia anche quella viene dal Mar Rosso e non c'entra niente, del pericoloso pesce scorpione che è stato filmato a Santa Caterina in Puglia e anche nel Ragusano. Ecco, le sue spine possono causare punture molto dolorose anche se l'animale è morto. Cioè, dopo 2 giorni che è morto, comunque, se vi incontrate col pesce scorpione, vi fate parecchio male.

0: La bellezza di questa canzone incredibile. Samuele Bersani spacca il cuore su Radio Capital alle 13:48 minuti. A proposito di nudismo, saluto, e perché poi uno ci ride sopra, ma insomma ci sono delle cose per cui, tra le altre cose, Isabella, ne parlavo poco fa proprio con Franco, con Linda e con Fosca. Dice: noi abbiamo smesso di stare a casa in mutanda e canottiera, non nudi, dopo il terremoto. Lei è della provincia di Modena. Se serve uscire in fretta è meglio essere già vestiti. Chi ha provato, e per fortuna magari lo racconta, per esempio un terremoto, sa perfettamente che le scarpe vanno messe vicino, un paio di scarpe vanno messe comode vicino alla porta, e di solito addirittura ci sono i periodi in cui tu dormi vestito, quindi non è altro che nudismo. Ma detto questo, invece, e passando alla questione pesci mortali e non,
1: posso andare tranquillamente in piscina o c'è qualche rischio anche lì? Non so, un pesce bagnino che mi morde, qualcosa del genere.
0: Potrebbe essere, Fabio, attenzione, potrebbe essere magari una bagnina che invece di darti un morso ti piglia dal cozzetto e ti dice: non hai messo la cuffia? Attenzione, ti meno.

0: Take me to church, Hozier, anzi, take me to house, forse meglio, almeno per quel che mi riguarda. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, la linea va ovviamente a Luca De Gennaro e a Mixo, grazie Fosca, grazie Linda, grazie Franco. Come ti chiami?
1: Franco.
0: Grazie.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, da domani in edicola con Repubblica.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. L'ambasciatore russo convocato alla Farnesina. Comunicarlo è lo stesso Alexei Paramonov, commentando l'espulsione dei due addetti militari della sua ambasciata. Erano coinvolti in un caso di spionaggio che aveva portato all'arresto di due ex agenti italiani accusati di aver venduto informazioni riservate. In tre anni quasi 6.000 palestinesi sono stati cacciati dalle proprie case dai coloni, sono 5.900, si legge in un rapporto delle Nazioni Unite sulle violenze degli israeliani in Cisgiordania. I numeri non includono le decine di migliaia di palestinesi sfollati dopo che l'esercito di Tel Aviv ha preso il controllo dei campi profughi di Jenin e Tulkarem. Intanto la Commissione Europea ha presentato ai membri la proposta per vietare o ridurre i rapporti commerciali con le colonie israeliane, se ne parlerà lunedì nel Consiglio Affari Esteri. Quinto giorno di aumenti su benzina e diesel in Italia ed ora le associazioni dei consumatori chiedono il ritorno degli sconti. Andrea Lucatello.
13: La tregua adesso violata tra Stati Uniti e Iran avrebbe dovuto portare un po' di sollievo al distributore, invece per gli automobilisti italiani il pieno continua a diventare sempre più caro. È il quinto giorno consecutivo di rincari per benzina e diesel proprio dopo la fine degli sconti sulle accise decisi dal governo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina self-service sfiora ormai 1,86 euro al litro, mentre il diesel viaggia vicino a 1,95 euro, e in autostrada i prezzi superano addirittura i 2 euro al litro per il gasolio. Tradotto in soldi significa fino a 3 euro in più per un pieno rispetto a pochi giorni fa. Le associazioni dei consumatori denunciano il solito meccanismo: i prezzi salgono subito quando il petrolio aumenta, ma scendono molto più lentamente quando il greggio cala.
12: La cronaca: un alpinista è morto oggi in un incidente sul Monte Rosa, sul Brighton orientale, durante la fase di discesa con corda doppia, 4.000 metri di quota. Le autorità sono al lavoro per il riconoscimento del corpo. 3 gradi in più rispetto alla media degli ultimi anni del Novecento. Il mese di giugno è stato il più caldo per l'Europa occidentale mai registrato. Sono i dati del rapporto Copernicus sia su terra che su mare ed è stato il secondo anno più caldo a livello globale. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I'm Love It.
1: Sì, I'm Love It, è certo. Total eclipse of the heart. Now there's only love in the dark, capito?
0: Beh,
1: now
0: sì.
1: There's only love in the dark. Nothing I can say, the total eclipse of the dark. Guarda che è una canzone commovente questa. Proprio
0: sì,
1: ieri
0: sì,
1: mi è capitato, ero in macchina, la macchina in cui ero era sintonizzata su non so quale radio, forse anche su Radio Capital, e andava in onda Total Eclipse of the Heart, e ho pensato, però questa, guarda che è una canzone importante.
0: Sì,
1: poi
0: bello.
1: No? Una canzone che ha avuto la sua importanza.
0: Poi la sua voce graffiante, che era un po', che ne so, una Rod Stewart al femminile,
1: sì,
0: no?
1: Era come... il periodo in cui andava di moda sia Rod Stewart che anche Kim Carnes, che era un'altra che aveva la voce un po' roca.
0: Quella di Bette Davis Eyes.
1: E poi c'era Bonnie Tyler, che era gallese, se n'è andata, abbiamo saputo stamattina, a 75 anni, veniva appunto dal Galles, aveva avuto questo successo che l'aveva proiettato un po' nel mondo della prima MTV, no? dei video un po' di quelli glitter, e questa canzone che era un po' nella tradizione del rock teatrale, un po' pomposo, alla Meatloaf, se vogliamo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è vero, sì.
1: Con i mega arrangiamenti così. Comunque,
0: beh, per la cronaca, per par condicio, veniva trasmesso questo video regolarmente anche da Video Music, voglio dire.
1: Anzi, forse posso dirti prima da Video Music, perché MTV è arrivata un pochino dopo, quindi insomma, almeno in Italia, quindi sicuramente in Italia l'abbiamo visto mille volte su Video Music. Va bene, cara Bonnie Tyler, segna i nostri pensieri, ti abbiamo dedicato l'inizio di Capitol Records.
0: Total Eclipse.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Per la quindicesima volta che pulisco gli occhiali, scusate queste robe personali, ma cioè, a voi capita, è una roba mostruosa.
2: Vi capita di pulire gli occhiali? Scrivetecelo al 342-342-2190.
1: Perché l'estate è volgare, anche perché la pelle diventa unta.
2: Madonna mia, che cosa tremenda. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono in questo momento le 2:10, siamo in diretta su Radio Capital fino alle 16 con la prima parte di Capital Records, Mixo da Roma e il Dege, cioè io, da San Giovanni a Piro. Ridente località che fa parte di questo comune che comprende tre località: San Giovanni a Piro, Bosco e Scario, nel Cilento, provincia di Salerno, dove questa sera all'interno di un festival che si chiama Microcosmi, molto bello e molto variegato con tante cose in programma, sì, ci sarà anche una estemporanea serata di Capital Jam,
1: sì,
2: con Vittorio Cosma,
1: certo,
2: la sua band,
1: la sua
2: Eugenio
1: band.
2: Finardi, Margherita Vicario e Malik Judy.
1: Guarda che c'è la mia amica Ida che mi ha scritto stamattina, mi ha detto: ah, ma c'è Luca De Gennaro con Vittorio Cosma, quasi quasi vado, perché lei è di quelle parti lì.
2: La sua amica Ida, tra l'altro posso dire, tutti quelli che questa sera interverranno a Capital Jam, che tra l'altro è alle 19,
1: sì,
2: non è tardi, comincia alle 19,
1: okay,
2: a tutti sarà chiesto di versare un contributo a piacere,
1: sì,
2: che andrà dritto dritto ad Emergency.
1: E allora dai,
2: quindi, insomma,
1: apriamo le tasche, perché insomma
2: è anche una nobile causa.
1: Emergency sta nel mio cuore da sempre, chapeau veramente. Ho avuto la fortuna di incontrare e abbracciare Gino Strada, ragazzi,
2: grande,
1: è stato
2: Gino,
1: veramente,
2: certo,
1: uno degli incontri più emozionati della mia vita. Grande uomo.
2: Questa sera per Emergency Capital Jam appunto da queste parti. Ieri sera sono andato a vedere da fuori, perché si può anche vedere da dentro,
1: sì, è un segreto.
2: La casa che aveva qui a Bosco il,
1: sì,
2: grandissimo pittore che tu forse ricorderai, José Ortega, pittore spagnolo del realismo sociale, quello che è stato cacciato dal franchismo, dalla Spagna, perché
1: come
2: era troppo di sinistra.
1: Devo vederlo.
2: José García Ortega, lui è morto nel 90, però per diversi anni ha abitato qui, perché aveva la sua

0: ispirazione in questi luoghi, per cui insomma c'è un museo dedicato, una sua casa che è diventato un museo appunto di José Ortega.
1: Fammi vedere. Diciamo,
0: invito tutte ad andare a vederlo, perché insomma è veramente interessante. Vabbè, allora cominciamo alla nostra Battle of the Bands. Oggi è l'ultimo incontro prima dei quarti di finale.
1: Ah, ok. Voglio vedere qui come va a finire, già lo so.
0: Sì.
1: Sospetto, c'è un sospetto.
0: Sì, Battle of the Bands è tutto, è, come dire, sono tutti teste di serie, direi.
1: Direi sì.
0: In questo caso, naturalmente, sono due scuole di pensiero, due epoche diverse, eccetera. Oggi Pink Floyd contro Clash.
1: Cioè,
0: Clash, come dice Mix,
1: perché, certo. Perché sono inglesi e dunque
0: alla
1: si dice
0: londinese, Clash,
1: proprio Clash.
0: Okay.
1: Abbiamo quindi scelto due pezzi così presi a caso, perché tanto uno vale l'altro, talmente sono forti sia degli uni che degli altri, per cui Pink Floyd con Fearless e poi Clash con Train in Vain. Chi scegli?
0: Chissà.

0: pezzo datato 1979, Train in Vain dei Clash, prima 1971, quindi pre Dark Side of the Moon, sì. I Pink Floyd più esoterici con Fearless, con quel coro finale dei tifosi del Liverpool che cantavano You Never Walk Alone. Oggi è veramente complicato perché vedo un sacco di voti per i Pink Floyd, ma anche un sacco per i Clash. Come andrà a finire alla fine dell'ora?
1: Il messaggio di Mario che dice: provare a battere i Pink Floyd a Radio Capital è come provare a far vincere Forza Italia a Livorno. Sai che Livorno sempre a sinistra.
0: Niente. C'è anche Mirella che fa un bel commento, dice: per me i Pink Floyd possono perdere solo in un duello contro Mozart. Ma non credo lo farete mai.
1: Secondo me vincerebbero anche contro Mozart.
0: Ma forse sì.
1: Comunque vediamo, magari vincono i Clash, a sapere.
0: Neanche Pink Floyd, non si sa, vedremo. 342-342-2190, la vostra è la responsabilità per far passare o i Clash o i Pink Floyd.
1: Oppure Pink Floyd. E a proposito di Pink Floyd, visto che insomma abbiamo tanto parlato, perché insomma ne ero coinvolto dello spettacolo della settimana scorsa al Castello Sforzesco su Revolver dei Beatles, questa invece è una cosa in cui non sono coinvolto per niente, ma succede sempre al cortile delle armi del Castello Sforzesco. Il 23 luglio ci sarà un concerto dedicato ai Pink Floyd per celebrare Wish You Were Here, l'album, e il genio di Syd Barrett, perché ieri era l'anniversario ventennale della sua scomparsa.
0: Della scomparsa, sì, sì.
1: 23 luglio, Castello Sforzesco, Wish You Were Here.
0: Dove peraltro Syd Barrett non c'era, ma c'era perché il disco era interamente
1: dedicato a lui.
0: Dedicato a lui, certo. Approfitto anch'io per ringraziare l'Arcana che mi ha

mandato un libro scritto da Francesco Tandoi, Golden 80s, rock e cultura pop negli anni 80. È una cosa fighissima, perché gli anni 80 sono stati veramente meravigliosi. Grazie Francesco Tandoi, Golden 80s, editore Arcana, grazie mille. Era il 1977 e c'era stata l'esplosione del punk, ma continuava però a andare per la maggiore nelle classifiche la disco music e cose di questo genere. Musica elettronica ante litteram, chiaramente la responsabilità era stata innanzitutto dei Kraftwerk, ma poi di George Moroder con I Feel Love di Donna Summer, e anche degli Space, una band francese fondata a Marsiglia proprio nel 1977, il cui maggior successo fu proprio il primo singolo, per quanto ne so, che si chiama Magic Fly. Facciamo veramente un tuffo nelle acconciature cotonate piene di lacca con gli Space, Magic Fly.

0: Comunque pezzone.
1: Direi, pezzone sì. Si era capito già subito dal primo disco, Homework, se ben ricordo si intitolava, che, il talento dei Daft Punk, questa era Daft Punk, che veniva influenzata e ispirata dal G-Funk, il Gangsta Funk, perché loro due, i due Daft Punk, ascoltavano solo quelle cose lì nelle settimane prima di comporre questo pezzo micidiale che risale al 1995. Che pezzo, che suoni, che roba, mamma mia.
2: A proposito invece del pezzo di prima, c'è cioè Magic Fly degli Space, messaggi divertentissimi tipo Enrico che dice: quando passate queste chicche mi viene un po' da pensare a questi qui che magari adesso stanno facendo l'orto e si vedono arrivare un bonifico della SIAE. È così immediato, caro Enrico, nel senso che non è che se noi passiamo un pezzo degli Space
1: dopo due minuti gli arriva in mezzo alle zucchine.
2: Esatto, no, è un pochino più complicato, esatto, di così tutto il meccanismo, e poi probabilmente è un microcentesimo,
1: certo,
2: di qualcosa.
1: Ma
2: insomma,
1: un'ultima curiosità riguardante Magic Fly degli Space: praticamente loro la composero così, giusto per scherzo, su richiesta di un'astrologa, tale Elisabetta Tessier, perché avrebbe dovuto fare un programma televisivo, sai, di quelli che ti dicono: ah, tu di che segno sei, allora avrai molta fortuna, molta spiga, e invece poi questa qui non ha fatto nessun programma televisivo, gliel'hanno cassato, però il pezzo è rimasto.
2: La canzone è c'era. È bello un messaggio di Pieri che dice: bellini mixo, che cosa avete tirato fuori? Gli Space, i Santi Signani dei Rockets, la dico così perché
1: da adesso
2: vi spiego. Avevo 12 anni e li ascoltavo nelle prime.

0: Prima Radio Libera di Genova, un saluto da Pierluigi da Genova, ovviamente.
1: Vabbè.
0: Questo invece è Radio Capital.
2: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Sarà forse questo il TG0?
4: Ma forse che forse.
3: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
4: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
3: Può darsi, può darsi.
4: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
2: TG0.
3: Facciamo viaggio.

0: dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: No, mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ci sono dei musicisti che hanno avuto, come dire, una vita a livello proprio professionistico, musicale, incredibile, però non sono così tanto conosciuti. È il caso di Billy Preston, che purtroppo ne parliamo al passato perché è scomparso nel 2006, era ancora abbastanza giovane, un bambino che a 10 anni già accompagnava al pianoforte gente tipo Mahalia Jackson, non so se mi spiego, alla faccia dell'Enfant Prodige. Dopodiché ha suonato con chiunque, in primis con i Beatles nell'album Let It Be, poi con Rolling Stones, con Bob Dylan, Eric Clapton, addirittura con Zucchero Formaciari, veramente un grandissimo. Questo era un suo strumentale, Outer, diciamo, Space.
1: Probabilmente Billy Preston è l'unico musicista che può dire di aver fatto parte dei Beatles e dei Rolling Stones,
0: sì.
1: Tutte e due, perché insomma è stato fondamentale in diversi casi, ma nella serie televisiva Get Back si capisce benissimo che Billy Preston era importante
0: a un certo
1: punto per i Beatles, così come lo è stato in Black and Blue dei Rolling Stones, eccetera.
0: Sì, come no.
1: Grande Billy Preston, anche lui ovviamente preso dalla febbre della musica elettronica con questo brano che si chiamava Outer Space, che
0: Outer Space.
1: Come mi ha fatto venire in mente Herbie Hancock, no? Altro pianista di estrazione jazz che a un certo punto è andato a fare Future Shock, che era l'album totalmente elettronico.
0: Dove c'era Rockets, no?
1: Dove c'era Rockets, esattamente. Sì, allora, è uscito un nuovo singolo degli U2 che anticipa un album che uscirà prima o poi, in concomitanza con quello che in autunno si festeggerà, cioè il 50° anniversario della band. Uno dice, ma come? Gli
0: cioè,
1: U2
0: 50
1: sono
0: anni in pista?
1: 80.
0: Infatti.
1: Ma perché loro praticamente calcolano come il 50° compleanno il giorno in cui
0: si sono incontrati.
1: Il giorno in cui Larry Mullen rispose all'annuncio che gli U2 hanno messo su un giornale di Dublino che cercavano batterista. E lui ha risposto: in quel momento si sono formati gli U2, da quel momento scatta la vita della band.
0: Quindi nel 76
1: succederà. E quindi grandi festeggiamenti per i 50 anni degli U2, che cominciano con questo singolo che si chiama Street of Dreams. L'abbiamo già ascoltato ieri nel programma di Marco Biondi su Radio Capital, ma ci piace, per cui ve lo riproponiamo. Novità degli U2.

0: dei Tok Tok che si chiamava It's My
1: bellissima.
0: Life dall'album omonimo 1984, loro che in qualche modo erano un po' stretti nel ruolo di band di New Wave, no?

0: avevano mandati in tour con i Duran Duran,
1: sì,
0: in quel periodo, insomma, Mark Hollis aveva altre mire, come poi avrebbe dimostrato nella discografia.
1: Nella sua breve vita che gli sarebbe rimasta, tutto sommato, poverino.
0: Tra l'altro, a proposito di Duran Duran, salutiamo tutti i fan dei Duran Duran che in questi giorni sono in giro per i concerti italiani, ieri all'Arena di Verona, mi sembra, stasera a Reggio di Caserta, insomma, in giro per posti belli, tutti i fan al seguito.
1: Giro per posti belli anche Elvis Costello, che vi segnaliamo, sarà all'11 luglio al Lago Superiore di Fusine a Tarvisio, provincia di Udine, inizio alle ore 14. È un'esibizione particolare perché Elvis Costello si presenterà con Tom Smith, frontman degli Editors, unico modo per vedere i due insieme, mentre il giorno dopo, quindi il 12, sempre Elvis Costello sarà protagonista all'Arena Santa Giuliana di Perugia all'interno di Umbria Jazz.
0: Comunque bello alle 2 del pomeriggio Elvis Costello, è strano, perché quel festival lì che c'è a Tarvisio, ma non fa tanto caldo,
1: No,
0: comunque siamo molto al nord, per cui alla fine c'è un bel freschetto alle 2, alla fine ci si può stare.
1: Anche poi se in questi giorni c'è più caldo al nord, c'è una fa mostruosa, me lo testimonia la mia mamma, che poverina, lì spiaggiata sul divano con 38 gradi.
0: A Torino, ma Tarvisio è molto più a nord. Se c'è qualcuno in questo momento che ci sta ascoltando da Tarvisio, zone limitrofe, ci informi della temperatura che c'è in questi giorni da quelle parti. Intanto potete continuare a votare. Sì, si può continuare a votare.
1: Sì, c'è ancora un po' di tempo per scegliere tra Clash o Pink Floyd. Oggi è veramente uno scontro al vertice. Abbiamo citato Elvis Costello sia dal secondo disco, che era veramente un bel disco, ma molto bello, sul serio, che anno era? Mi ricordo più, 78, 79, giù di lì. Questa è Pump It Up.

0: Chiusa e finita, come si faceva nel 77, pezzi da 2 minuti e mezzo e rizzati.
1: Devi andare.
0: E questo era il singolo d'esordio dei. Non ha mai sbagliato un colpo, Paul Weller. Paul Weller, se mi ascolti, ti stimo tantissimo. Erano il suo gruppo degli anni 70, i Jam, con In the City.
1: Dobbiamo dire il vincitore tra i due. Era abbastanza ovvio che vincesse Pink Floyd, ma.
0: Si sono molto difesi i Clash.
1: Si sono difesi molto bene i Clash, per cui siamo contenti perché abbiamo una bella schiera di fan dei Clash che hanno votato per loro anche contro le vacche sacre come i Pink Floyd.
0: Esatto, viva
1: Clash! Vacche sacre come nella copertina di Atom Smart. Esatto.
0: E viva i Clash!
1: Davide Clash, viva anche Pink Floyd. Viva adesso le news di Radio Capital.
0: Clash o Clash? Clash o Clash? Dai, way!
2: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
4: no,
3: del
4: no,
3: nostro
4: no, ma noi siamo l'intervallo tra la musica splendida.
3: Questo voglio dire.
4: Ma la musica splendida è la base e noi ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
3: parole. Scusateci,
4: è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono
5: da Riccardo Andrea.
2: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
2: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su

0: Engie.it.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Cavi tranciati sulla linea ferroviaria tra Cosenza e Crotone, ora la circolazione è ripresa anche se con ritardi e cancellazioni. Silvia Mobili.
3: La polizia ferroviaria sta indagando sui danneggiamenti che hanno mandato in tilt la circolazione ferroviaria in Calabria, provocando ritardi e stop sia sulla linea tirrenica che quella ionica. Ignoti hanno tranciato cavi in fibra ottica e di rame in più punti, tra San Lucido e Longobardi, nel Cosentino e tra Isola Capo Rizzuto e Cutro, nella zona di Crotone. Qui sono stati individuati due distinti punti di manomissione, in un luogo senza videosorveglianza. L'ipotesi principale resta il furto di rame non riuscito, ma gli investigatori non escludono un possibile sabotaggio. I sistemi di sicurezza di RFI hanno infatti registrato il blocco simultaneo delle due linee poco dopo l'una di notte.
2: È partito da un pacco il maxi incendio nel centro di smistamento del Corriere Bartolini a Milano. Questo secondo la testimonianza di un dipendente. Mentre stava caricando un camion, ha visto uscire del fumo da uno dei tanti pacchi già stipati. Le fiamme si sono propagate molto rapidamente. Al via gli accertamenti per capire la natura del rogo. Sono totalmente innocente, dice Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale. Si è parlato di milioni di euro, lingotti d'oro, viaggi alle Maldive e in Egitto, dice l'ex parlamentare, posti dove non sono mai stato. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il tribunale di Milano ha condannato l'unica persona che aveva scelto di essere giudicata con il rito abbreviato a 4 mesi, pena sospesa, a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Lo sport al Tour de France oggi è la tappa con le salite del Col d'Aspin e del Tourmalet. A Wimbledon è appena cominciata la prima semifinale femminile Gauff-Mukova. Ai mondiali di calcio alle 22 il primo quarto di finale Francia-Marocco. Capital News torna alle 16.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: No!

0: voce così alta e squillante di donna era di Yannick Etienne, che era una cantante haitiana che Brian Ferry sentì per caso cantare in un corridoio degli studi di registrazione Power Station di New York mentre registravano nell'82 l'album Avalon. E quindi insomma ha detto: ma tu, ma chi sei? Mi chiamo Yannick Etienne. Da dove vieni? Da Haiti. Ma hai voglia di venire a fare un pezzo di voce? Senti che roba che ha fatto. Pazzesco.
1: Secondo altissimo. Me adesso non ho presente la signora, ma secondo
0: neanch'io,
1: me
0: neanch'io onestamente mai vista.
1: Secondo me, oltre alla voce, l'ha guardata per bene, perché Brian Ferry è sempre stato un tombeur de femme.
0: Tombeur de femme, assolutamente. Avalon dei Roxy Music.
1: Sì, Avalon è, se ben ricordo, l'unico disco dei Roxy Music dove non compare il volto e il corpo, insomma, di una donna, perché dal primo disco fino appunto ad Avalon c'erano sempre state figure femminili ritratte in copertina. Bellissimo.
0: Invece Avalon c'era un guerriero, no?
1: Di spalle con un elmetto in testa e con tutta una nebbia, la nebbia di Avalon appunto.
0: Allora, voi sapete che Radio Capital è la radio partner delle Targhe Tenco e del Premio Tenco, e oggi sono usciti i vincitori, che velocemente diciamo,
1: ho visto Caparezza.
0: Miglior album assoluto, Caparezza,
1: con
0: Orbit, complimenti. Miglior album in dialetto, Amuri Lucidi, Carmen Consoli.
1: Sì.
0: Miglior album opera prima, PG, con Sta registrando audio. Miglior album di interprete, lì gli faccio complimenti personalmente perché un amico, Avincola, con Avincola canta Carella, l'album dedicato ad Enzo Carella.
1: Uh-huh.
0: Emma Nolde, anche lei, molto contenti di che abbia vinto per con quello che deve essere sarà, come miglior canzone. Tra l'altro Manolde domani sera sarà qui a Microcosmi al festival. E per ultimo il miglior album a progetto, anche di un nostro amico, perché è 80 buon compleanno Ivan, live in Teramo, l'album dedicato a Ivan Graziani, messo insieme dal figlio Filippo Graziani.
1: Certo.
0: Quindi complimenti a tutti i vincitori delle Targhe Tenco, e noi ci vedremo live con Radio Capital il 22, 23, 24 ottobre a Sanremo.
1: Bene. Allora, il magazine Rolling Stone, che fa sempre classifiche, ha messo People Get Ready, una canzone che conosciamo anche nell'interpretazione di Rod Stewart, alla 24esima posizione come migliore canzone di tutti i tempi. Dico 24esima.
0: Vabbè,
1: è un bel pezzo.
0: È un risultato 24.
1: Assolutamente. Tra l'altro, la canzone è stata inserita qualche tempo fa anche nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame, ma la versione originale, tra l'altro il pezzo scritto da Curtis Mayfield, grandissimo, risale al 1965 e veniva cantata dagli Impressions, che, così dicendo il nome, non ci dice nulla, ma appena ascoltiamo la canzone tutti quanti faremo: ah certo, questa qui, People Get Ready, una canzone che puntava il dito sul crescente senso di consapevolezza sociale e politica degli afroamericani, come era giusto che fosse.

0: Ma quanta anima, quanto sentimento, guarda che bella voce quella di Rod Stewart. Prima abbiamo ascoltato Pippi Paul Get Ready, la versione originale dell'Impression, pezzo che peraltro avrebbe rifatto anche appunto Rod Stewart. In questo caso era Python Lee Jackson con In a Broken Dream. Che meraviglia.
1: Che ha una storia, l'abbiamo raccontata altre volte, insomma, non era firmata Rod Stewart, no, questa canzone, anche se era chiaramente cantata Rod Stewart, sì, perché Python Lee Jackson era tipo un suo collaboratore,
0: sì,
1: o alcuni suoi collaboratori che avevano formato una band
0: australiani, se ben ricordo, sì,
1: esatto, e che quindi insomma praticamente Rod Stewart registrò una voce guida,
0: sì,
1: per il cantante dei Python Lee Jackson, per fargli vedere come si faceva la canzone, e questi qua hanno detto vabbè, ma scusa,
0: sì,
1: ma questa pubblichiamola, ma quando da ragazzino io la sentivo di notte a Radio Luxembourg questa canzone, e dicevano, non dicevano mai Rod Stewart, e io pischello dicevo, ma com'è possibile che non sia Rod Stewart, è uguale. Sarà uno uguale, invece no, era proprio lui sotto mentite spoglie, se vogliamo.
0: L'abbiamo visto sul palco nelle retrovie, che gli hanno dovuto dare l'ossigeno, poverino, perché c'ha la sua età anche Rod Stewart, continua a calcare i palchi, evidentemente era un po' affaticato, gli hanno messo la maschera ossigeno.
1: Chissà come è andato il concerto del 2 luglio a Bassano del Grappa, che da cui non siamo andati, però qualcuno ci sarà pure andato, per cui magari diteci se qualcuno è andato. Allora, Sergio, a proposito del clima dei laghi di Fusine,
0: sì,
1: dove si sarà il concerto di Elvis Costello, mi sembra abbiamo detto,
0: sì,
1: okay,
0: sì, esatto,
1: dice: in Friuli Venezia Giulia fa caldo, ma i laghi di Fusine sono a 924 metri di altitudine, per cui il caldo si soffre meno.
0: Certo.
1: Un paio d'anni fa ho visto Brunori sdraiato sul palco davanti al palco Sergio, cioè senza problemi, per cui voglio dire, non si soffre il caldo da quelle parti.
0: Sì.
1: Una piccolissima serie di concerti selezionati sta facendo Paola Turci, perché quest'estate, diciamo adesso, ha fatto uscire questo singolo che ascoltiamo e che ha anche eseguito sul palcoscenico di Capital Live al Castello Sforzesco. I due concerti che mancano saranno il 9 agosto a Brianzone sul Garda, provincia di Verona, e poi il 18 agosto a Sanremo con l'Orchestra Sinfonica. Ma intanto noi ci ascoltiamo la canzone che è il suo nuovo singolo, si chiama Vita Mia, scritta con Veronica Lucchesi, dalla rappresentante di lista Paola Turci.

0: usciva nel 1984 e credo che da quell'epoca là che non lo ascoltavo più, ma proprio una bella canzone.
1: Sì. Everything But The Girl era Each and Everyone. Tra l'altro quest'anno ci sono una serie di massicce campagne di ristampe di tutta la discografia degli Everything But The Girl che continuano a essere a fasi alterne, diciamo, attivi sulla scena. Ma è il momento di giocare, capito?
2: Capital Game. Everybody play the
0: game. Tra l'altro, ho visto che un po' di amici ci hanno scritto che hanno visto Rod Stewart, per esempio, a Bassano. Il leone ruggisce ancora, ogni tanto ha il fiato corto. Ragazzi, c'ha 80 anni anche lui,
1: Ragazzi, certo. Tra l'altro, unico concerto italiano a Bassano del Grappa, che è bella questa cosa. Invece di essere Milano, Roma, no?
0: Secondo me l'ha scelto apposta leggendo il nome del paese. Bassano del Grappa, ci vado.
1: Per via della grappa, esatto. Può essere, certo.
0: È così.
1: Allora, in regalo due pass, 3 days, che valgono per tutto il festival, per il Viva Festival 2026. Radio Capital è partner dell'evento. Il festival si tiene in Valle d'Itria, il Loco Rotondo e località di quelle parti lì, Capitolo, Monopoli, eccetera, tra il 31 luglio e il 2 agosto.
0: Ok.
1: A proposito della Valle d'Itria, vi facciamo una domanda di geografia, più o meno, insomma.
0: Siete preparati in geografia?
1: Di toponomastica.
0: Esatto.
1: In qualche modo. Ok.
0: La domanda è la seguente: quale tra queste località che adesso vi citiamo, della Valle d'Itria evidentemente, è conosciuta come la Città Bianca? La Città Bianca è opzione 1.
1: Alberobello.
0: Opzione 2.
1: Ostuni.
0: Opzione 3.
1: Cisternino. Quale di queste tre è la Città Bianca? Alberobello,
0: esatto.
1: Ostuni o Cisternino? 342-342-2190 per avere in regalo due pass validi per tutti i tre giorni del Viva Festival 2026.
0: Pronti via!
3: Alla chitarra, Lenny Kravitz.

Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere
1: ideale. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Miriam Fai.

0: giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea. Da domani in edicola con Repubblica.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La serie e le belle canzoni ancora si possono scrivere. Questi, veramente questo pezzo, quando lo sento mi si apre il cuore, è bellissimo. Si chiama Thorns e sono i Wolf Alice.
1: Sì, è vero che è molto bello, è anche vero che con tutto il fatto che anch'io sono un fan dei Wolf Alice, ti ricordo che sono anche venuti da noi in studio, insomma molto simpatici. Quando li ho visti alla prima estate aprire per il concerto dei Gorillaz, nel senso che, vabbè, lei bellissima, super sexy, sembra
0: non bello da vivo.
1: Sai cos'è? Che devono decidere che fare da grandi, cioè se vogliono fare i Fleetwood Mac o gli X-Ray Specs, cioè, se vogliono fare i panchettoni inglesi che urlano oppure le canzoni pop da radio, sono proprio due cose diverse. Uno le vede il concerto e dice: ma
0: rimane da che parte andate, ragazzi?
1: Decidetevi. Dopodiché hanno 15 anni alle spalle di carriera, per cui delle scelte le avranno pure fatte. Ma io ho visto un concerto un po' di quelli che dici: bah, non si capisce da che parte va.
0: Andiamo.
1: Se abbiamo
0: Un'amica che è stata la più veloce a rispondere al Capital Game, mi sa che andiamo.

0: Ovviamente già lo dici con un accento marcatamente piemontese.
1: Bramando, sono 20 anni che.
0: 20 anni no. Che fa. Allora, tu che cosa fai? L'infermiera, giusto? All'ospedale delle Molinette.
1: L'ospedale okay. Approfitto per salutare tutte le colleghe che lavorano.
2: Anche noi. Anche certo. Noi, perché sono lavori molto faticosi e poco retribuiti, per cui complimenti a tutti gli infermieri.
1: Ma quello si fa con il cuore, non si fa per i soldi.
2: Lo so,
1: anche
2: ma
1: per i soldi, però è il cuore che.
2: Lo so, però.
0: E tu sai quanto siete preziose le infermiere e gli infermieri in tutti gli ospedali.
2: Ma scherzi.
0: Anche psicologicamente per i pazienti,
2: certo.
0: Insomma, che stanno lì, hanno bisogno di sentirsi in qualche modo sostenuti.
2: Poi
0: no?
2: le Molinette, come il Gemelli a Roma, insomma, sono città, sono enormi, veramente ospedali giganteschi.
1: Effettivamente si chiama la città della salute.
2: Certo che sì.
0: La città della salute. Mariangela, tu però sei pugliese di dove?
1: Pugliese della Puglia del Nord, San Marco e Lamis, in provincia di Foggia.
0: Di Foggia, beh certo, certo. Avendo io una moglie foggiana conosco un po' le parti. Esattamente, allora dici però, quale tra queste località della Valle d'Itria è conosciuta come la città bianca? Alberobello, Ostuni o Cisternino?
1: Ostuni,
0: esattamente.
2: Ma anche Alberobello è molto bianca, no? I trulli sono bianchi.
0: Però diciamo lo scenario di Ostuni
1: è proprio. È chiamata così.
2: Ah, ok, ok.
0: Tutte le città, tutte le case del centro storico si vedono anche arrivandoci a Ostuni, e questa bellissima scenario, skyline di case bianche, molto molto bello.
2: Bello.
0: Va bene, complimenti Mariangela, ma tu stai arrivando in Puglia, immagino tra po' sarai in ferie, stai per andare.
1: Sì, sono già in ferie e tra poco scenderemo giù in Puglia,
2: Bene, allora.
0: Bene. Ci vediamo al Viva Festival.
2: Esatto,
0: allora.
2: 3 giorni, 2 pass, con chi vuoi andare, ci vai, va bene? Con tuo marito, perfetto. Ciao Mariangela, grazie.
1: Ciao,
2: ciao, ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
0: Ti ricordi questa canzone, Mixo?
2: No,
0: molto bella. 1984.
2: Mi ricordo delle Molinette, perché quando mi ruppi la gamba a 15 anni sulla Vespa di mia sorella, mi portarono alle Molinette e mi attaccarono la gamba storta. Infatti, ho la gamba più corta di 1,5 cm.
0: Beh, possiamo partire un espostino alle Molinette, magari.
2: Dopo 100 anni, va bene, sì.
0: Lloyd Cole and the Commotions, 1984. Are you ready to be heartbroken?
4: Living like a heretic,

0: canzoni di rara maestria, diciamo, dalla metà degli anni Ottanta. Prima era Are You Ready to Be Heartbroken di Lloyd Cole and the Commotions, dall'album dell'84 che si chiamava Rattlesnakes. Ci piaceva molto lui, molto tristanzuolo, però uh-huh. insomma molto elegante. E poi invece dall'86 l'album era Crash degli Human League, che era l'album prodotto in America con il sound un po' R&B, se vogliamo. Sì. E questa era Human, una delle canzoni più famose del loro secondo periodo, diciamo, dopo il periodo synth pop inglese.
1: Sì,
0: questo più
1: Don't
0: solo
1: You Want
0: americano.
1: Me, sì, certo, sì. Quello di Don't You Want Me. A proposito di suoni elettronici e di Europa, comunque, ho scoperto dopo mille anni una band clone dei Depeche Mode, tedeschi, forse voi li conoscete già, ma è insomma una mia lacuna, formato da due ragazzi nell'89 in un club di Berlino, si sono incontrati lì, amavano tutte e due la EBM Music, Electronic Body Music. Ragazzi, questi veramente, ma sentite un po' che cloni dei Depeche Mode, si chiamano And One. E la canzone è intitolata Sometimes, ma la voce sembra quella di Dave Gunn, uguale. Senti che roba.

0: Utilizziamo l'espressione mettiti nei miei panni, gli inglesi dicono try walking in my shoes, che è praticamente lo stesso concetto. Voglio ricordare il video, perché i video dei Depeche Mode sono sempre stati importanti, diretto da Anton Corbijn, grande artista, un fotografo e regista olandese, che si rifaceva alle opere di Hieronymus Bosch, un pittore veramente fuori di testa, che si faceva sicuramente delle robe psichedeliche, perché per fare dei quadri così, ragazzi, hai presente?
1: Certo, come no, per De Bosch, come no. Allora, prima stavamo raccontando, non stiamo per ascoltare niente del nuovo album di Madonna, magari lo ascolteremo nei prossimi giorni, però insomma stavo discutendo online con dei miei amici sulla diciamo sul senso che può avere per Madonna, settantenne circa, oggi fare un album di dance music, di musica da ballare, destinato al suo pubblico, che è un pubblico di 60-70 anni che a ballare non ci vanno più, quindi grazie di senso ha. Ma in realtà un mio amico ha tirato fuori il concetto di anemoia. Sai che cos'è l'anemoia?
0: No.
1: È praticamente la nostalgia di un'epoca che non si è vissuta.
0: Ah.
1: Quindi probabilmente Madonna gioca su i giovani di ritorno che dicono peccato che non c'ero negli anni 80 quando c'era Madonna, okay, e magari si ascoltano le canzoni nuove, insomma, roba del genere. Più o meno un po' anemoico, se vogliamo, è Jack White,
0: sì,
1: che è un altro di quelli che, no, suona il rock che si faceva una volta.
0: È forte lui, è molto forte.
1: Certo. Domani esce il nuovo album che si chiama Frozen Charlotte, nuovo album di Jack White, che è venuto anche in Italia per un concerto straordinario la prima estate e poi anche a Lignano Sabbiadoro, ma intanto ascoltiamo la canzone che anticipa di poche ore l'album che esce appunto domani. Si chiama Dollar Bill, Jack White, novità su Radio

0: Evidentemente Jack White si è riascoltato Physical Graffiti, dentro il quale gli Zeppelin, dentro il quale c'era In My Time of Dying.
1: Perché sì, con questa chitarra, sì, con questo slide, chitarrismo qua. Certo. Dollar Bill, nuova canzone di Jack White a chiusura della prima parte di Capitol Records. Se siete dalle parti di San Giovanni a Piro in Cilento, questa sera Capitol Jam estemporaneo con Eugenio Finardi, Margherita Vicario, Malik Judy e la band di Vittorio Cosma a partire bene dalle 19. Noi invece ci sentiamo domani alle 14, come sempre.
0: Con le vostre richieste, cioè esatto, Power to the People, domani è venerdì.
1: Power to the People domani, e intanto le news e poi Marco Biondi. Ciao Alex, ciao Mixo,
0: ciao
1: Stefania,
0: Luca,
1: ciao Jennifer, ciao a voi.
0: Ciao a tutti.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN

0: Panasonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
3: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
3: Una produzione One Podcast.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. L'Iran accusa gli attacchi degli Stati Uniti, ostacolano la riapertura di Hormuz, lo denuncia la Marina di Teheran, preannunciando una reazione schiacciante agli interventi americani. Secondo i Pasdaran, nelle ultime due settimane la capacità di transito nello stretto è tornata al 50% dei livelli pre-guerra. Intanto le operazioni americane vanno avanti, negli ultimi due giorni sono stati colpiti più di 170 obiettivi iraniani, tra cui depositi di droni e missili e navi militari. 7 anni in più per andare in pensione negli ultimi 30 anni, lo smart working spinge la natalità. Sono alcuni dei dati dell'ultimo rapporto INPS. Jean Paul Bellotto.
7: Nel 1995 l'età media della pensione dei dipendenti privati era 57 anni e 7 mesi, oggi è 64 anni e 10 mesi. Dal 2020 per la pensione di vecchiaia si arriva a 67 anni. L'assegno medio lordo è 1900 euro, quello delle donne è inferiore del 34% rispetto agli uomini. I pensionati sono quasi 16 milioni e mezzo, un lavoratore su 7 è straniero. I salari crescono ma perdono potere d'acquisto con l'inflazione salita del 20% negli anni post-Covid. Misure come l'assegno unico rischiano di frenare il lavoro femminile, mentre bonus nido e lavoro da remoto lo favoriscono. Lavorare da remoto, secondo l'INPS, ha effetti positivi anche sulla natalità.
6: 3 persone sono indagate per la morte di una 59enne dopo un intervento estetico in un ambulatorio privato in provincia di Lecce. Sono il legale rappresentante della struttura, il chirurgo che ha eseguito l'operazione e l'anestesista, tutti accusati di omicidio colposo. Durante l'intervento programmato di sostituzione di protesi al seno, Stefania Verardi è andata in arresto cardiocircolatorio. Subito allertato il 118, la donna è stata stabilizzata, poi portata in ospedale, dove è morta dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva. Il garante della privacy sanziona la chat di intelligenza artificiale con personaggi virtuali. La società statunitense che gestisce Character dovrà pagare 158.000 euro. Il servizio per il garante ha violato la disciplina di protezione dei dati, critiche anche alla garanzia della tutela dei minori e alle procedure di verifiche dell'età. Lo sport e i mondiali di calcio cominciano i quarti di finale. Stasera si gioca Francia-Marocco. Riccardo Quadrano.
8: Per il Marocco somiglia ad una possibile per quanto complessa rivincita, perché fu proprio la Francia ai mondiali invernali del Qatar a spezzare in semifinale il sogno dei Leoni dell'Atlante. Stavolta Boston sarà un quarto di finale che si porta dietro timori per una sfida forzatamente speciale. Sui social si moltiplicano messaggi tutt'altro che rassicuranti, che promettono il caos nelle piazze, in quelle della Francia dove vive una folta comunità marocchina e in quelle del Marocco dove la rappresentanza di francesi è tra le più numerose all'estero. Il match va oltre le vicende di campo, con un retaggio di tensioni legate al colonialismo e alla memoria storica. Insomma, non sarà solo un Mbappé contro Hakimi, ma molto, molto di più.
6: Prossima edizione di Capital News alle 17.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà a essere sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. In giornata instabilità in aumento sull'arco alpino, specie quello centro-occidentale, con temporali sempre più frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Guarda, dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Che spettacolo, l'estate!

0: al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Marco Biondi.
1: Vi abbiamo dato un assaggio di quello che accadeva a Woodstock tanti anni fa. Questa era una esibizione di Janis Joplin, chiaramente a Woodstock nel 1969, con Piece of My Heart, una delle sue canzoni più incredibili, più belle, più famose, più popolari, insomma. Janis Joplin, che ci ha lasciato troppo presto come tanti altri artisti, e poi tante band, tanti artisti magari avrebbero potuto continuare ad avere un'attività anche più lunga di quella che hanno avuto, e per vari motivi, perché una band si è sciolta, perché un artista magari non ha più il successo di una volta, vengono un po' dimenticati, no? Io sono Marco Biondi, siamo in diretta, questa è Radio Capita, naturalmente.

ovviamente. State ascoltando Capital Record, c'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Elisa in redazione. Elisa, brava, mi ha fatto un calcolo su Janis Joplin, quanti anni avrebbe oggi? Avrebbe compiuto 83 anni oggi. E quanta musica avrebbe potuto fare in tutti questi anni? Cosa ci siamo persi in questi 50 anni, insomma, grosso modo, dalla sua scomparsa ad oggi? Ci siamo persi tanto. Io credo che ci siamo persi tanta musica anche semplicemente con degli artisti o delle band che magari hanno avuto un momento di gloria di 2 o 3 anni, 3 o 4 anni, momento di grande creatività, poi magari esistono ancora ma non hanno più successo, magari continuano a pubblicare musica o magari hanno dato la loro attività si svolge solamente con i live e quindi non c'è più musica nuova da poter ascoltare. E allora, amici, vorrei confrontarmi oggi con voi per capire quali sono gli artisti, solisti o le band che sono durate un po' troppo poco, ma troppo poco a livello di produzioni discografiche, perché ripeto, ci sono dei gruppi che vanno in giro oggi sempre a fare grande attività dal vivo ma non pubblicano più niente perché il momento è un po' passato e quindi vivono di gloria passata fondamentalmente del loro repertorio. Però ci sono tanti gruppi e tanti nomi solisti che io sono convinto sarebbe bello avere ancora fra noi. Voi chi vorreste che oggi facesse ancora musica fra quelli che ci hanno lasciato o che sono in giro o che non esistono più? 342 342 2190. Janis Joplin è una di quelle che a me sarebbe piaciuto molto ascoltare con cose nuove, ma anche la doppietta di oggi che vi propongo riguarda un gruppo, anzi riguarda due gruppi che di cose nuove da un po' di tempo non ne fanno ormai più.

Ecco, vedete, la doppietta di oggi dedicata al tema che stiamo affrontando e su cui ci stiamo confrontando riguarda due band che in realtà esistono ancora. I Frankie Goes to Hollywood si sono riformati nel 2023 per la loro partecipazione all'Eurovision Song Contest e hanno fatto una performance memorabile, veramente, andatela a vedere su YouTube. Rimanemmo tutti un po' sconvolti perché non ci aspettavamo così tanta roba, insomma, da un gruppo che mancava da tanti anni. E sono ancora esistenti ufficialmente. Gli UB40 pure esistono ancora, vanno in giro a far concerti, però non pubblicano un album da un po' troppi anni, però l'attività va avanti. È la scelta quella di andare avanti con i live, c'è richiesta, comunque sei un nome famoso e sai che magari se fai un album nuovo oggi, in epoca digitale, dove gli streaming non pagano un po', non pagano molto, anzi pochissimo onestamente, magari non vale la pena, porti avanti il tuo repertorio e

0: e via, insomma. Quali sono gli artisti che vi mancano di più? Allora, parto con leggere il messaggio di Mirko da Bologna. Rino Gaetano, per me, era già troppo avanti negli anni 70, chissà come ci avrebbe raccontato in maniera ironica, pungente ma precisa, il cambiamento del nostro paese da Tangentopoli a Seconda Repubblica. Un albero infame, purtroppo, l'ha portato via troppo presto. Beh, Rino Gaetano, calato nella situazione di oggi, avrebbe avuto tante tante cose da dire. Francesco invece da Pordenone, buongiorno, mi manca molto Freddie Mercury ed il suo gruppo, i Queen, scoperti da me molto tardi ma che ho sempre apprezzato moltissimo. E poi c'è anche questo da dire, è un fattore anche generazionale, no? Tu magari non appartieni alla generazione in cui quel dato gruppo ha avuto il successo e quindi lo scopri dopo, quando però quel gruppo purtroppo non c'è più. Sentiamo qualche vocale anche, volevo cominciare con Giuliano, vai.
1: Ciao a tutti Radio Capital, un gruppo che mi piacerebbe riascoltare e che avesse continuato a suonare sono i Dire Straits. A presto, Giuliano da Roma.
0: Penso in tanti vorrebbero ancora i Dire Straits, Marnoffler invece ormai da tempo non ne vuol più sapere. Sentiamo Andrea.
2: Beh, sicuramente chi avrebbe potuto regalare tante emozioni sarebbe stata Amy Winehouse, una delle più belle voci degli ultimi forse 30 anni.
0: Un
2: bacio, Andrea da Roma.
0: Grazie Andrea, chissà cosa ci siamo persi, insomma. Amy Winehouse è un'altra che avrebbe potuto dare un sacco di musica ancora. 342-342-2190, quali sono gli artisti solisti, le band che vi mancano e di cui vorreste ascoltare musica nuova, se fosse possibile?

Se qualcuno mi avesse fatto ascoltare questa canzone senza dirmi chi è che canta, avrei pensato, boh, qualche nuova band indie britannica magari, no? In quel mondo lì. E invece è il nuovo singolo di Paul McCartney, estratto dal suo ultimo album. Paul la sa veramente lunga, è uno che si tiene aggiornato, ha fatto un grande lavoro col suo produttore che lo segue da un po' di tempo e ha fatto veramente un grande lavoro. Questo è il nuovo singolo, il terzo se non vado errato, sì, estratto dall'album, si chiama Come Inside, è una delle novità di questo periodo qui a Radio Capital. Allora amici, stiamo ragionando su quelli che sono i gruppi che ci mancano, gli artisti solisti che ci mancano per qualche motivo e che ci piacerebbe ascoltare oggi con qualcosa di nuovo, però purtroppo non può succedere. Allora, Anita per esempio, riparto col messaggio di Anita. Ciao Marco, i Genesis non hanno creduto abbastanza nel dopo Phil Collins e con o senza Ray Wilson avrebbero potuto fare ancora qualcosa. Peccato, il talento non manca, manca la voglia forse. Un abbraccio da Anita. Beh, sai, ritocchiamo un tasto bollente. I Genesis venivano da 6 anni dall'album precedente, sanno il Collins se n'era andato, band all'apice del successo, arriva Ray Wilson ed è un flop colossale quell'album, è un flop colossale. Allora hanno capito che non era il personaggio giusto, hanno preferito smettere senza a portare avanti l'agonia, insomma, perché di questo insomma si trattava in quel periodo. Poi potrei pensarla come te, perché riascoltando Calling All Station, che è l'album appunto con Ray Wilson, secondo me non è così brutto.

0: riascoltandolo con senno di poi, secondo me non è così brutto. Tra poco ancora altri messaggi vostri su questo argomento: quali sono quelle band oppure quegli artisti solisti che vorreste ascoltare oggi con qualcosa di nuovo, ma che purtroppo non si può per vari motivi. 342 342 2190.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
3: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora, passi.
1: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
3: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
1: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
3: Benny!
2: Viva!
1: Radio Capital. Solo bella musica.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, sono veramente tante le citazioni da parte vostra di Ivan Graziani sui vari artisti che ci mancano e che ci piacerebbe poter ascoltare con canzoni nuove, con album nuovi, ma per forza di cose è impossibile. Però Ivan Graziani è sempre tanto amato ancora e la cosa è molto bella. Allora 342 342 2190 per sapere quali sono gli artisti, le band che vi piacerebbe ascoltare con qualcosa di nuovo. C'è una segnalazione di Valeria e dice: io vorrei ascoltare qualcosa di nuovo dei Police, 5 anni gloriosi, si sono sciolti all'apice del successo e questo anche fa così della loro grandezza. I Police sì, peccato che fra di loro si stanno scannando ormai da tempo per varie cose, quindi la vedo abbastanza impossibile, come la vedo impossibile anche per il gruppo che vorrebbe riascoltare. Nicola, dimmi un po'.
1: Da Roma, una band che mi piacerebbe riascoltare adesso sono gli Spandau Ballet con delle nuove pubblicazioni, perché secondo me Gary Kemp e Tony Adley sono come il vino, quello è un tipo di musica matura e da persone mature sono sicuro che farebbero un grande disco. Purtroppo le distanze sono inconciliabili, mi pare di capire.
0: Totalmente inconciliabili. Non so se sono più inconciliabili quelle fra Gary Kemp e Tony Adley o fra David Gilmour e Roger Waters. Lì è tutto da vedere. Comunque, chi invece continua, grazie a Dio, a fare grande musica sono altre band come i Simple Minds. I Simple Minds di brani nuovi ne fanno. Oggi, peraltro, è il compleanno di Jim Kerr, il cantante, il frontman dei Simple Minds. E allora, tanti auguri a Jim Kerr.

Plus, trovati su Radio Capital. Si parla molto di Coldplay ultimamente, vabbè, da sempre in realtà, da almeno 26 anni. Si parla tanto anche di Chris Martin, perché è lui il direttore artistico di quello che sarà l'halftime show della finale del campionato del mondo di calcio, dei mondiali di calcio. Quindi fra il primo e il secondo tempo verrà inserita per la prima volta durante una finale dei mondiali di calcio uno spettacolo che vedrà protagonisti un sacco di personaggi della musica. Ci saranno i Coldplay naturalmente, ma ci sarà anche Justin Bieber, che è stato annunciato oggi, ci sarà anche Madonna, ci sarà Shakira, ci saranno i BTS più altri personaggi, per creare un intermezzo, diciamo un intervallo fra i due tempi della finalissima, che si tiene il 19 di luglio per l'appunto, per accontentare un po' secondo me tutte le varie generazioni, no? Perché i BTS colpiscono una generazione, Madonna ne colpisce un'altra, i Coldplay ne colpiscono un'altra ancora, ed è bello perché insomma il mondiale di calcio ormai credo che sia l'evento, la finale credo che sia l'evento televisivo sportivo più visto in assoluto, supera anche il Super Bowl, per ovvi motivi, perché il Super Bowl si incentra sugli Stati Uniti, il calcio va su altre dinamiche, su altri stati. Comunque 19 di luglio, fra un tempo e l'altro di calcio, della finalissima del mondiale appunto di calcio, potrete vedere queste esibizioni con, ripeto, Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Coldplay e quant'altro. Sarà uno spettacolo sicuramente all'americana quindi con fuochi d'artificio, effetti speciali a mai finire. Amici, sono le 16:48, siete su Radio Capital, io sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione, e adesso attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, perché tra poco arriva il nostro domandone.

0: la più grande residenza in un unico luogo, quindi appunto lo Stadio Olimpico di Roma, dal 6 al prossimo 25 giugno per festeggiare insomma i 50 anni di carriera. I biglietti già vanno a ruba, insomma. La Mecca, la cosa che fa impazzire, nulla contro Vasco che adoro, anzi ci mancherebbe, però la cosa che fa impazzire e non mi piace di questo periodo storico è che se tu non fai i numeri sei uno sfigato. Cioè, ultimo 250.000 persone, bravissimo, bravissimo ultimo, anche qua nulla contro ultimo ci mancherebbe, ma io mi chiedo, ma chi c'è in fondo a queste 250.000 persone? Cosa vede? Cosa ascolta? Cosa sente? E quelli che sono in mezzo accalcati col caldo che fa in questo periodo, fra l'altro, accalcati pieni di sudore suo proprio e anche degli altri, ma è così bello andare a questi raduni, diciamo così, di tante migliaia di persone? Io chiedo a chi c'è stato, se me lo può raccontare, perché io mai ci andrei, ve lo dico sinceramente, e uno può dire chi se ne frega, certo, però volevo capire dov'è il, cosa vedi tu quando sei là, come riesci a goderti il concerto in mezzo a questa bolgia incredibile, con tutti i rischi del caso anche, ma a parte questo faccio questo discorso su Vasco perché il domandone di oggi riguarda proprio Vasco Rossi, e quindi attenzione, è un domandone particolare, molto facile in realtà. Prendiamo spunto da Ridere di te, che era un brano che andava sull'album, era sull'album C'è chi dice no di Vasco Rossi, appunto, del 1987. Pensate soltanto, 10 anni prima, quindi nel 1977, pensate in 10 anni quante cose sono successe nella carriera di Vasco. Nel 77 lui praticamente era ancora DJ nella discoteca Snoopy, stava ancora facendo il DJ lì, e i suoi amici stavano cominciando e continuando a dirgli: guarda che tu scrivi bene, ma perché non incidi qualcosa, ma perché le tue canzoni non le registri? E allora l'hanno convinto a un certo punto a registrare il suo primo 45 giri. Poi da lì è arrivato il Festival di Sanremo, anzi sono arrivati 2 Festival di Sanremo, e a quel punto arriva C'è chi dice no. Pensate il volo in avanti di altri 10 anni. Vasco Rossi è già affermato completamente sul palco di Sanremo nel 97, ci torna, ma questa volta da autore, con una canzone che non vince il festival, ma è quella che forse più di tutte è rimasta nella memoria collettiva del Festival del 97, cioè Dimmi che non vuoi morire. Canzone meravigliosa, una poesia. Vi ricordate, amici, chi è che canta questa canzone? Per chi l'ha scritta Vasco Rossi questa canzone? Per risposta A, Fiorella Vannoia, risposta B, Anna Oxa, o risposta C, Patti Pravo? Fate un vocale con la risposta esatta al 342-342-2190.
1: Capital Party, Capital Party. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Il meglio della dance.

0: ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%.

0: 30%. Scopri di più su Conad.it. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. I nuovi raid degli Stati Uniti in Iran fermano il traffico a Hormuz. Antonio Cristiano.
3: In due giorni gli americani hanno colpito 170 obiettivi. Si tratta soprattutto di navi militari, depositi di missili e droni, bunker, equipaggiamenti antiaerei, ma anche ponti ferroviari, tutti concentrati nella parte meridionale del paese, a ridosso dello stretto. Washington ha giustificato la ripresa delle ostilità con l'attacco di Teheran contro 3 navi a Hormuz. I Pasdaran lo definiscono un falso pretesto e accusano gli statunitensi di ostacolare la riapertura dello stretto, che fino a 2 giorni fa era a una capacità di transito del 50% rispetto ai livelli prebellici. Ora il traffico, scrive Bloomberg, si è quasi completamente fermato. Gli attacchi potranno durare un giorno o un mese, dipende da loro. Noi siamo pronti a dargli una lezione, filtra dalla Casa Bianca.
2: La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo, lo riferisce lo stesso Alexei Paramonov, commentando l'espulsione dei 2 addetti militari della sua ambasciata. Erano coinvolti in un caso di spionaggio che aveva portato all'arresto di 2 ex spie italiane accusate di aver venduto informazioni riservate. Muore dopo una lite in famiglia a Palermo. Dai primi accertamenti la vittima, un uomo di 50 anni, è stata schiacciata dal cognato. L'uomo, dal fisico imponente, gli è caduto addosso provocandogli gravi lesioni. 3 gradi in più rispetto alla media degli ultimi anni del Novecento. Il mese di giugno è stato il più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, secondo i dati di Copernicus. Ma Copenaghen è la città migliore in cui vivere, secondo la classifica annuale del settimanale britannico di Economist. Roma e Milano fuori dalle prime 30 posizioni. Imma Baccelliere.
4: L'Europa è la regione più vivibile del mondo, ma il merito è tutto di Copenaghen e Vienna, ancora una volta in cima alla classifica pubblicata dal The Economist, che ogni anno studia la vivibilità di 173 città. A essere valutate sono le offerte culturali, la sanità, l'ambiente, l'istruzione e le infrastrutture. Il punteggio più alto è stato raggiunto per il secondo anno consecutivo dalla capitale danese, che ha strappato il primato a Vienna, comunque sta al secondo posto. Sul podio anche Melbourne. Le città italiane prese in considerazione sono solo Roma e Milano, tutte e due fuori dalla top 30, rispettivamente al 31esimo e al 36esimo posto. Vanno peggio città come Londra e New York.
2: Muffa nelle stanze, troppo rumore, la Norvegia cambia albergo. Il trasferimento dei giocatori in un nuovo hotel più vicino all'Hard Rock Stadium di Miami, che ospiterà la sfida contro l'Inghilterra sabato e stasera al via ai quarti di finale dei mondiali di calcio alle 22 Francia-Marocco. Al Tour de France c'è un uomo solo in fuga ed è ancora Pogacar. Stacca tutti negli ultimi chilometri della salita del Tourmalet, passa in cima con 30 secondi di vantaggio su Vingegaard, che poi lo raddoppia in discesa. È virtuale maglia gialla, ora è sulla salita finale a circa 10 chilometri dal traguardo. Alle 18 prossimo appuntamento con Capital News.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: nostro appuntamento con la disco music delle 5 del pomeriggio praticamente. I Gibson Brothers oggi con Non Stop Dance, un trio di fratelli arrivati dalla Martinica, sbarcati poi a Parigi, da lì si sono inseriti nel settore musicale parigino formando vari gruppi prima e poi sono stati scoperti da un produttore che li ha battezzati Gibson Brothers e da lì è arrivato un successo clamoroso in tutto il mondo, tanti loro successi, questo era Non Stop Dance, ma Come to America era un altro primo grande successo loro, c'era Cuba anche, che molti di voi ricorderanno, c'era Che Sera Mi Vida, potremmo nominarne veramente un sacco. Era il 1977, nel pieno boom della disco music, ma noi adesso però dobbiamo fare un passo indietro perché dobbiamo dare un rispostone al domandone. Ci eravamo lasciati prima delle notizie con Vasco Rossi, con la canzone Dimmi che non vuoi morire. Chi aveva cantato questa canzone scritta da Vasco Rossi e scritta proprio per questa grande interprete? Doriana, ci dai tu la risposta al domandone?
1: Mentre vado al concerto dei Litfiba a Verona col mio babbo, rispondo Patti Bravo di nuovo. Ciao, siete i migliori. Doriana, provincia di Trento, e Bruno, il papà.
0: Grazie Doriana, un saluto al babbo anche, un saluto a tutta la provincia di Trento che ci ascolta sempre con grande affetto. Sì, era Patti Bravo, era lei che ha cantato questa canzone che secondo me è la più bella di quel festival. Tra l'altro il 97 era l'anno in cui hanno vinto i Jalis con Fiume di Parole. Seconda arrivò Anna Oxa, poi Siria, Silvia Salemi, eccetera, eccetera, e Patti Bravo arrivò solamente ottava con questa canzone. Meritava sicuramente di più, ma insomma, i

successo che ha avuto è stato eclatante. Poi sono quelli che vincono veramente, sono quelli quando il festival finisce e le canzoni arrivano alla gente, no? Allora amici, parte qua l'ultima ora ufficiale di Capitol Records, quarta ora anche per oggi. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione e adesso scatta il gioco dei cinque elementi, come sempre succede a quest'ora. Vogliamo giocare con la musica, perché giocando con la musica ci diamo comunque informazioni, no? Noi ne diamo a voi, voi ne date a noi, grazie a tutti i messaggi. Vi ricordo il numero per giocare al gioco dei cinque elementi, è 342-342-2190, è sempre quello. E io a questo punto direi ascoltiamo il primo elemento sonoro di oggi. Allora, lo scopo del gioco, lo dico per nuovi amici che hanno scoperto il gioco magari solo questi ultimi tempi. Allora, lo scopo del gioco è indovinare chi canta e qual è la canzone in questi cinque elementi sonori da un secondo l'uno che noi vi facciamo ascoltare di volta in volta, ok? Lo scopo è capire tutto e poi fare un bel intervento vocale, perché come sempre succede anche oggi, anche questa sera sarà qualcuno di voi ad annunciare l'ultimo brano di Capitol Records. Non so se ci avete capito qualcosa dal primo elemento sonoro, io direi di riascoltarlo, dai. 342 342 21 90.

Una musica può fare tante cose in realtà, quante. Questo è Max Gazzè su Radio Capital. Allora amici, ascoltiamo subito il secondo elemento sonoro. Tanti di voi sono già arrivati al dunque, hanno già capito la canzone, hanno già capito chi canta, hanno dato un nome alla voce e quindi mi rivolgo a voi, fate un bel vocale già ora per annunciare l'ultimo brano di oggi di Capital Records, che è proprio quello lì che voi avete capito. Però mi raccomando una cosa amici, ci sono tanti bei vocali che arrivano, tantissimi, ma molti purtroppo hanno un rumore di fondo enorme, perché siete in macchina o perché avete l'autoradio accesa e non l'abbassate, quindi sentiamo la vostra voce sulla mia che sto parlando ed è impossibile mandarla in onda, sarebbe un casino. Quindi se fate il vocale, fatelo, abbassate il volume dell'autoradio e fate in modo che non ci sia casino attorno a voi, sennò è veramente un problema. A volte abbiamo dei messaggi talmente belli e non si possono mandare in onda per quello. Quindi 342-342-2190, ma io vado adesso subito col secondo elemento sonoro. Questo dice tanto. Donna senza età, dice, giusto? E allora sentiamo ancora.

Stiamo parlando di una donna cantante italiana. Mi confermi, Maurino? Perfetto, ok, sentiamolo ancora una volta, dai. 342-342-2190. Intanto vi dico una cosa: sapete che il giovedì, la notte fra il giovedì e il venerdì, è il giorno, è la notte delle uscite discografiche. Attenzione, perché stanotte ne escono un paio da ascoltare domani. Uno, esce l'album dei Rolling Stones, assolutamente da ascoltare, Foreign Tongues, ma questa notte esce anche l'album di Jack White chiamato Frozen Charlotte. L'album dei Jungle esce invece più avanti, 14 di agosto.

0: Elton John con I'm Still Standing, notizia di questi giorni, tra l'altro anche lui sta lavorando sul suo ologramma. Lui non può più andare in tournée per motivi di salute, ma l'estate prossima ci sarà una residenza per poter vedere Elton John dal vivo all'Hard Rock Hotel, tramite questa tecnologia olografica che debutterà la prossima estate, quindi potete vedere un concerto di Elton John con l'ologramma, un po' come gli ABBA, ma lui dice però meglio degli ABBA, perché qui ormai la tecnologia avanza velocemente, si evolve velocemente, e quindi lui sta utilizzando proprio la tecnologia più nuova che ci sia per gli ologrammi, quindi va bene, riparleremo, insomma, curiosa anche questa cosa. Invece dobbiamo un attimo fare il punto della situazione, perché sì, molti di voi hanno indovinato, ma molti continuano a sbagliare, continuano a sbagliare il nome di chi canta l'ultimo di oggi di Capitol Records. Allora, se avete detto questi nomi, rifate, perché sono sbagliati. Abbiamo detto che donna italiana, e quindi non può essere Joe Cocker e non può essere neanche Rino Gaetano, per ovvi motivi, però non è nemmeno Loredana Bertè, non è nemmeno Marcella, non è Anna Oxa, non è Ornella Vanoni e non sono i Mattia Bazar. Schiariamoci un attimo le idee allora col terzo elemento sonoro. Beh, qui è papapara, questo papapara è la parte più famosa della canzone, forse riascoltiamo. 342-342-2190, di chi è questa voce? Qual è la canzone? Io vi do qualche indizio, come sempre faccio a questo punto. Beh, fra l'altro lei ha compiuto gli anni, ieri ha fatto 71 anni questa grande artista italiana. È una che, pensate, nel 73 è stata spalla del tour estivo di Lucio Dalla. Lucio Dalla ne ha inventate tante di artiste, ha partecipato a dei Sanremo nel 1974 senza ottenere risultati, nei suoi primi 45 giri, il suo secondo era scritto addirittura da Gino Paoli, ma non è successo niente. Ha fatto altre cose che non le hanno portato risultati di popolarità, finché non ha fatto una canzone chiamata Eroe, e da lì è partita la sua carriera. E qua mi fermo. 342-342-2190, di chi sto parlando, amici? Mi fate un vocale dicendo semplicemente il nome, di questa voce?
1: This

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere
1: clima ideale. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mai su Radio Capital 17:35, siamo in diretta, stiamo giocando col gioco dei 5 elementi. Amici, è arrivato il momento però a questo punto di svelare il nome della voce che canterà oggi l'ultimo di Capital Records. Chi lo svela oggi?
1: Ciao Marco, un saluto a tutti gli amici di Radio Capital, sono Davide da Torino, sono appena ritornato dalle ferie dalla Francia, abbiamo attaccato Radio Capital e abbiamo subito ascoltato la canzone di Donatella Rettore.
0: È lei, bravo Davide, buon viaggio, insomma, peccato che già finito le vacanze. Vabbè, beato te che l'hai fatto intanto. Allora, sì, è Donatella Rettore che canterà l'ultimo di oggi di Capital Records, ma Donatella Rettore ne ha fatte tante di canzoni. Qual è quella che oggi chiuderà il programma? Facciamo il riepilogo dei tre elementi sonori già ascoltati fino ad ora. Questo era il primo. Questo è il secondo. Questo è il terzo. E il quarto ve lo regalo dopo. Ok, 342 342 2190.

Ecco, adesso facciamo tutti i tafazzi, come si diceva una volta, perché mettere questa canzone oggi nell'anniversario della vittoria del Mondiale 2006 è come prendersi un po' in giro e buttarla sulla leggerezza, insomma, no? C'è un Mondiale di calcio in corso che non vede l'Italia per ormai la terza volta. Una roba veramente tragica, però è vero che oggi, nel lontano 2006, la nazionale italiana vinceva i campionati del mondo, le abbiamo ricordato così, abbiamo fatto po senza così, per divertirci un attimo. Adesso, amici, quarto elemento sonoro subito. Riascoltiamolo ancora? Eccolo qua, perché state sbagliando un po' i titoli e li avete detti un po' tutti quelli della Rettore. Amici, non è Cobra, non è Donatella la canzone, non è La Mette, non è Eroe, è un'altra la canzone di Donatella Rettore che chiuderà oggi Capitol Records. Quindi fate un bel vocale con la canzone giusta ora al 342 342 2190. Intanto arriva Prince.

uno dei tanti casi in cui una canzone diventa famosa anche grazie a uno spot televisivo, no? Ve lo ricordate tanti anni fa? Era Baby Bird con You Are Gorgeous. Velocemente, amici, ascoltiamo l'ultimo elemento sonoro, cioè il quinto. E comincia così la canzone, comincia così la canzone che sentiremo oggi come ultimo brano a chiudere Capital Records. Avete ancora 3 minuti di tempo, se non l'avete ancora fatto, per fare il vostro vocale. Stiamo scegliendo chi mandare in onda anche oggi. Tra poco qualcuno di voi ascolterà anche Radio Capital sicuramente, ma presenterà chiaramente l'ultimo brano di oggi di Capital Records, che è di Donatella Rettore, questo è appurato, e la canzone dovete capire voi qual è. Fate un bel vocale, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Rettore, dite il titolo esatto della canzone. Intanto io vi annuncio gli ABC, questa è Poison Arrow.

0: Poison Arrow, questi sono gli ABC, ormai quasi in chiusura di Capitol Records. Resta un brano da ascoltare e uno da annunciare. Amici, chi lo annuncia oggi?
1: Ciao, buonasera, Sergio da Lecce. Allora, la cantante è Donatella Rettore e la canzone è Splendido Splendente, bellissima canzone. Facciamo gli auguri a Donatella perché ieri è stato il suo compleanno. Arrivederci e saluti da Lecce.

0: splendido, splendente Donatella, rettore, a chiudere oggi Capital Records. Grazie amici per essere rimasti con noi anche oggi. C'era Maurino in regia, c'era Elisa in redazione. Termina qui Capital Records. Noi torniamo domani, chiaramente, sempre ore 16, sempre solo Radio Capital. Ora le ultimissime news e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto. Buona serata a tutti.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN.

0: Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Le notizie Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Per mare, aria e terra l'Europa è bollente, mentre arriva un'altra ondata di calore sull'Italia. Con notti tropicali arrivano anche i bilanci sul mese di giugno, il più caldo da quando si registrano i dati. Chiara Iorio.
10: Il caldo estremo del mese appena trascorso ha riguardato sia il mare sia la terra. Secondo Copernicus, le temperature record mensili mai registrate hanno reso lo scorso giugno il più caldo mai vissuto dall'Europa occidentale, con la temperatura media oltre i 20 gradi, 3 in più rispetto alla media degli ultimi anni del Novecento. Il secondo a livello globale. In diversi paesi europei, oltre ad aver contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi i decessi legati alle temperature, il caldo estremo ha aggravato le condizioni di secchezza del suolo e di siccità già iniziate durante l'ondata di caldo a maggio.
9: Arrestato per aver tentato di uccidere il genero, un 68enne di Prato è ora accusato anche di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse per mesi, con del veleno per topi. È stato condannato all'ergastolo il 50enne che aveva torturato e ucciso la moglie di 45 anni in provincia di Ascoli. Simone Di Gregorio.
11: Emanuela Massicci è stata prima torturata per giorni a casa sua, nella stessa palazzina nella quale lavorava all'osteria di famiglia. Poi il marito l'ha ammazzata e ha tentato il suicidio. È sopravvissuto, è stato lui stesso a dare l'allarme ai familiari. A casa, al momento dell'omicidio, c'erano i figli di 8 e 10 anni che sono stati presi in custodia dai nonni. Era il dicembre del 2024. 9 anni prima, l'uomo era stato condannato a 2 anni di carcere per lesioni aggravate e atti persecutori nei confronti di un'altra donna. Ora la condanna è all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno. Il reato rilevato è quello di omicidio pluriaggravato.
9: La procura di Milano indaga per incendio doloso per il rogo nel deposito del Corriere Bartolini a Milano, anche se non ci sono ancora elementi chiari che facciano propendere per questa pista. Non ci sono rivendicazioni di alcun tipo. Secondo un testimone, le fiamme sono partite da un pacco che era stato caricato su un camion. Altra impresa storica per Pogacar. C'era il Tour de France, lo sloveno ora è in maglia gialla sul colle del Tourmalet, a più di 40 km dal traguardo, stacca tutti, scollina con il miglior tempo di sempre su quella salita, a 30 secondi di vantaggio su Vingegaard, aumenta il distacco in discesa, arriva al traguardo con Dumi, 2 minuti e mezzo di vantaggio sul rivale, gli altri migliori a più di 3 minuti, la maglia gialla Trane già staccatissimo e anche caduto nella discesa del Tourmalet. A Wimbledon la prima finalista del torneo femminile, la ceca Mukova, che ha battuto in 3 set la statunitense Goff, e la finale potrebbe essere tutta ceca se Linda Noskova batterà l'ucraina Marta Kostyuk, partita che è appena cominciata. Tutti gli aggiornamenti alle 19 in Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole, cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: brani più campionati degli anni 80, perché
1: 90 specialmente.
0: Questo pezzo in realtà è del 79. Infatti dicevo, perché l'anno dopo l'hanno già campionato. Grandissimo standard di funk, disco music, Chicago con Street Player.
1: Guarda, partire così è tutto in discesa.
0: Cioè, questo può essere solo il TG0.
2: Arriva un profumo di hamburger.
3: Le uova della tartaruga di mare.
4: Se non ti piace lo puoi uscire.
5: Che feeling c'è, sono veramente contento.
6: End of this night, best me.
7: Volevo fare l'interprete nella vita.
8: Happy birthday in America.
9: Vi abbraccio tutti e tutte. Buonasera.
10: TG0.
11: E

0: in regia e ride, non sappiamo perché, adesso ce lo dice Emanuele De Nina, la nostra Giulia Pesola, la stagista
1: Doris Zaccone
0: ed Edoardo Buffoni, il direttore. Ci siamo tutti, perché ride?
1: Perché ogni volta che noi sentiamo Happy Birthday The America,
0: The America fa ridere,
1: di italiani è meraviglioso.
0: Beh, è una sigla emozionante. Grazie. Questa fa un po' ridere e un po' piangere, come tutte le grandi

0: di opere d'arte, perché c'è anche il saluto commosso, certo, di Federica Sciarelli durante, esatto, l'ultima puntata di Chi l'ha visto.
1: Allora, noi, facile per noi agitarci qua in studio sulle note molto funkettone dei Chicago, no? Perché siamo con l'aria condizionata, quindi il nostro abbraccio a distanza va a tutti quelli che stanno sotto la Callara, come si dice a Roma. Milano 35, Torino 36, ragazzi, Aosta 34 gradi, Aosta uno immagina, no? Il freschetto, ma di che? Bolzano 35 oggi.
0: Non ci sono più le montagne di una
1: Bologna
0: volta.
1: Bologna 35, il record va sempre alla cara Firenze. Giù via.
0: Giù via Firenze.
1: 37 gradi.
0: Oh, Firenze.
1: Perché Firenze è una conca. Perché
0: è tremenda.
1: Dante non andò in esilio, non fu mandato. In realtà si era allontanato lui volontariamente perché faceva caldo anche nel 1002.
0: Perché d'inverno, tu mi insegni, fa freddo, freddo, freddo. D'estate fa caldo, caldo, caldo.
1: È una conca, è Firenze, una maledetta conca meravigliosa.
0: Senti un po', allora, quel regalo che vi hanno, sì, fatto, anche importante, sì, anche in un'occasione particolarmente ufficiale, diciamo, e che voi però avete accolto con un certo stupore, come dire, perché, e adesso che ci faccio con questa, perché, cosa qui?
1: Esatto, perché sono quei regali che sono anche difficili da riciclare. Vai a riciclare un revolver, per esempio, se te lo regalo.
0: Col tuo nome scritto sopra e con tanto di munizioni.
1: E questo è il regalo che, come ha svelato per primo il premier inglese Keir Starmer, ha fatto Erdogan a tutti i capi di Stato e di Governo del vertice della NATO in Turchia.
2: Grazie tesoro!
1: Gli ha fatto così pure Giorgia Meloni, grazie tesoro. Allora, Recep Tayyip Erdogan, al vertice della NATO che ha ospitato ad Ankara, capitale della Turchia, ha detto, avrà pensato, vertice NATO, si parla di armi, Patriot, missili, contromissili, F-35, droni, cosa regaliamo come padroni di casa agli ospiti?
0: Fammi
1: un revolver.
0: Ci sta bene, carino.
1: L'hai vista le foto del revolver? In realtà è un modello Sarsilmaz SR-38, è un revolver ad uso sportivo prodotto dalla Sarsilmaz, che è il principale costruttore privato di armi in Turchia. Quindi questo è con la sua bella custodia, hai visto?
0: Sì, sì, addirittura aveva pensato anche, ha scritto anche una nota per lasciarlo passare, perché ci sono delle, ovviamente, delle restrizioni nell'esportazione dalla Turchia di armi, e quindi lui aveva allegato con un fogliettino: questa può passare, è un regalo di Stato.
1: È molto bello, c'è anche la letterina with the compliments of the President of the Republic of Turkey, e c'è il nome inciso sulla canna: Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron. È bello il logo della Turchia e sei bossoli in più, cioè, come, cioè, ci sono,
0: è elegante,
1: no?
0: Diciamo, insolito ed elegante. Allora, diciamo che qualcuno non l'ha preso, cioè ad esempio Starmer, l'ex premier ancora in carica,
1: quasi ex premier
0: del Regno Unito, ha detto: guardate, grazie, apprezzo il pensiero, però avrei problemi a farlo passare alla dogana.
1: Sì,
0: rientro.
1: Non è stato un rifiuto, diciamo, ideologico, ma è proprio per le norme del Regno Unito era troppo difficile farlo arrivare.
0: Esatto.
1: Ursula von der Leyen l'ha preso e l'ha subito regalato a un museo militare.
0: Sì, anche il cancelliere Merz, mi risulta, non l'abbia ritirato. Il regalo ha detto: preferisco lasciarlo qui.
1: Beh, però non si fa, posso
0: non
1: dire.
0: Non si fa, infatti, ma in quel momento, secondo me, nasce un certo imbarazzo, perché comunque anche la simbologia dell'arma, cioè uno potrebbe anche non volerla prendere, io non le voglio le armi. Cioè, non voglio.
1: Giorgia Meloni l'ha preso e l'ha consegnato a Pozzolo. No,
0: no,
1: stiamo scherzando, no? Praticamente ci sono protocolli diplomatici per poter trasferire un'arma in Italia e poi andrà a arricchire tutti quegli scantinati che, immagino, a Palazzo Chigi ci sono dei regali fatti negli anni, nei decenni, a tutti i premier italiani.
0: Sì.
1: È veramente una galleria pazzesca.
0: Sì, di stranezze.
1: Stranezze. Pezzi di cose.
0: Ti hanno mai fatto un regalo che tu hai detto: ma che regalo è? Cioè, che ci faccio adesso con questa cosa qua? Ma un regalo importante.
1: Sì, una volta mi hanno regalato un deodorante. Ho detto: che ci faccio?
0: No, quello si può usare. Regali inquietanti e un po' imbarazzanti.
1: Se non si possono nemmeno riciclare.
0: No, cioè, proprio non ci puoi fare nulla.
3: Take

0: una delle tante versioni di Because the Night, una canzone immortale, meravigliosa, straordinaria, su Radio Capital al TG0 alle 18:18 minuti. A qualcuno hanno regalato un cappello Bluetooth, cioè con le cuffie Bluetooth incorporate, un cappello che tu te lo metti e senti le cuffie.
1: A chi l'hanno regalato? A Simone?
0: A Girassone.
1: Non l'ha mai usato.
0: Un altro, un nostro ascoltatore, hanno regalato un elefante argentato grande. Dove lo metti? Il famoso elefante bianco. Dice, nella stanza.
1: Infatti argentato piccolino, vabbè,
0: no,
1: lo metto sulla scrivania, grande.
0: Oppure sì, un coprisedile per il carrello della spesa per la figlia. Vabbè, regali, così regali. D'altra parte Erdogan, appunto, vi abbiamo detto, in chiusura del vertice NATO ha regalato una pistola a tutti i leader presenti con il loro nome scritto sopra. Allora, caro Buffoni,
1: eccoci qua. Allora, abbiamo detto il grande caldo, è in corso la terza ondata del grande caldo di questa stagione, di questa estate, primavera estate 2026, e continuano anche i disagi sulla rete ferroviaria. Oggi abbiamo il blocco fino a domani mattina all'alba della famosa tratta di interna a Firenze, quindi ancora l'Italia divisa in due sull'alta velocità che collega il sud al nord. Dovrebbe finire, appunto, finirà da programma in questo blocco domani mattina alle 4 del mattino.
0: Ecco, okay. Dovrebbe tornare tutto alla normalità, quindi i voli aerei tra nord e sud dovrebbero tornare a prezzi più o meno ragionevoli, insomma tutto quello che vi abbiamo raccontato in questi giorni.
1: Esatto, oggi ci sono stati dei problemi sulla linea ferroviaria, in particolare al sud. Siamo in Calabria, provincia di Cosenza, dalle parti di Paola, ci sono stati ritardi fortissimi perché i treni non potevano più andare perché qualcuno aveva tranciato di netto i cavi di conduzione dell'elettricità, e quindi si è dovuto individuare il posto, riparare questo. Allora, sicuramente è un atto doloso perché i cavi sono stati tranciati di netto. Gli investigatori dicono non dovrebbe trattarsi di un sabotaggio, quindi qualcosa, come abbiamo visto in

0: passato di fatto per creare disagio apposta, ma potrebbe essere una banda di ladri di rame. E sappiamo che il rame, definito anche oro rosso, è comunque un materiale che è presente appunto nelle ferrovie, ed è in qualche modo prezioso al mercato nero. Oro rosso, mercato nero, vale parecchio, è estremamente è un grande conduttore elettrico, può essere rifuso, ritrasformato, riciclato al 100%, e quindi diciamo lo rivendi al mercato nero molto facilmente.
1: Esatto.
0: Esistono bande di ladri di rame.
1: Sì, sì, è un fenomeno criminale. Ogni tanto poi si sente anche che qualcuno ci rimane, perché appunto non, siccome è un conduttore molto potente il rame, bisogna essere particolarmente accorti, come dire, e insomma questo ha causato ritardi. Senti, a proposito dei ritardi,
0: oggi ne ha parlato anche Matteo Salvini in Parlamento.
1: Sì. E cosa ha detto?
0: Beh, diciamo nel question time in Parlamento, Matteo Salvini, ministro dei trasporti, ha ammesso che ci sono stati ritardi e disagi anche per via del discorso dei lavori per PNRR sull'alta velocità, tra cui appunto i lavori che ci sono in questo momento a Firenze, e ha detto che però diciamo che lunedì mattina lui presenterà la nuova intera squadra, compreso l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Quindi la linea di Salvini è cambiano i vertici delle ferrovie, e grazie a questa cosa le cose andranno meglio.
1: Quindi mi sentiranno, adesso li caccio
0: adesso
1: fuori e le cose andranno meglio, questo è un po'.
0: E questo ha fatto quindi una difesa in qualche modo del suo lavoro, ed è stato giustamente anche preso di mira dall'opposizione, com'è. Ma noi abbiamo individuato, in particolare Emanuele De Nina ha individuato un attacco molto duro che è arrivato da parte di una deputata che si chiama Laura Ravetto, forse la vedete molto attiva sui social, va spesso nei talk show. Laura Ravetto è una parlamentare che fino a poche settimane fa militava nella Lega, anzi una esponente di spicco della Lega, talk show, social, Instagram, strenua paladina di Salvini e delle opere di Salvini. Tant'è vero che nel febbraio scorso Laura Ravetto difendeva in un talk show l'operato del ministro dei trasporti Salvini, suo leader politico, dice: ma basta prendersela con Salvini per i ritardi, e spiegava perché. Sentiamo.
2: Il ministro dei trasporti ha spiegato benissimo che il 91% dei treni regionali sono in orario, il 76% delle frecce dei treni ad alta velocità sono in orario, poi ci sono i cantieri. Se si vuole fare come negli altri paesi dove si fanno i cantieri e si blocca la circolazione, qua no, qua si garantisce il 100% della circolazione e ci possono essere dei ritardi.
1: Quindi basta con questa storia dei ritardi. I ritardi non sono neanche così, non è neanche così vero, sono fisiologici in un momento in cui si fanno dei lavori.
0: Questa Laura Ravetto a febbraio, ieri al Question Time, prende e attacca Salvini, ora che però fa parte lei di Futuro Nazionale di Vannacci. Sentite.
2: Lei oggi si nasconde di nuovo dietro i cantieri, si nasconde dietro i rimborsi, ma gli italiani le chiedono puntualità. La verità è che da quando c'è lei al ministero la puntualità di un treno non è più un diritto, ma è un terno all'otto. Che le persone quando arrivano in stazione e il treno è puntuale non guardano più l'orologio, guardano il cielo per ringraziare, ministro. Mentre lei è al ministero a giocare con il plastico del ponte, le persone rimangono ferme in stazione. Ministro, noi capiamo che lei vorrebbe essere altrove, probabilmente vorrebbe essere in un altro ministero, ma finché in questo ministero se ne deve assumere le responsabilità politiche.
1: Diceva Salvini.
0: Salvini,
1: che fino a qualche settimana fa difendeva. Lo so, la politica è fatta così, Edo. È fatta così.
0: O forse ha preso i treni ultimamente e si è resa conto.
1: Esatto. Ci sono stati più ritardi in queste ultime settimane.
0: Quando uno dice cambiare opinione, proprio
1: la coerenza politica.

0: partito per un tour lungo quanto il mondo sombre, questo bravissimo, giovanissimo producer musicale, cantautore, che vi stiamo facendo sentire col disco nuovo My Body Isn't Ready, cioè non è pronto il mio corpo, su Radio Capital alle 18:27. Allora, è il fine settimana quello che si avvicina, che inizierà per qualcuno domani. Il fine settimana inizia venerdì o inizia sabato? Dipende, venerdì sera già è fine settimana,
1: è uno stato d'animo, diciamo così.
0: Bravo,
1: che ne so, al venerdì sera magari hai finito di lavorare, sai che quel weekend non dovrai lavorare, per te è già iniziato. Se invece che ne so, sabato devi lavorare, domenica no, inizia sabato sera.
0: Hai ragione, mi piace. È quel momento in cui senti la libertà che scatta.
1: Sì, c'è una pausa,
0: diciamo. È come l'estate, quando inizia l'estate, non il 21 giugno, abbiamo capito che inizia prima, dopo, dipende, quando c'è l'anguria al supermercato o nei vari banchetti.
1: Quando inizia la prima ondata di calore del Niño.
0: Allora, ci sarà l'Ulisse Festa a Genova, no?
1: Che il Festival del Viaggio.
0: È già iniziato. Sì, è una grande festa in realtà. Ci saranno degli appuntamenti che sono belli, perché si va dalla geopolitica ai cambiamenti climatici, le nuove forme del turismo sostenibile, l'esplorazione. C'è il nostro amico scrittore Enrico Brizzi, c'è la giornalista Cecilia Sala, che avremo modo di incontrare, c'è il fondatore di Lonely Planet, Tony Wheeler. Cioè, e poi c'è Genova, che viene scoperta appunto da Lonely Planet e ti fa scoprire il mondo, quindi ci sono delle visite guidate, gli itinerari nei Carrugi, i percorsi dedicati ai palazzi dei Rolli, cioè tante iniziative. Si può andare anche all'alba in giro per Genova con delle escursioni particolari. Sarà un bel fine settimana per essere lì.
1: Poi ci sono i vari DJ di Radio Capital, come Andrea Prezioso venerdì sera, Alex Paletta, Alessio Bertalotto, e poi noi incontriamo Cecilia Sala sabato alle 18:30 nella piazza delle feste, che è praticamente quel grande piazzale che avete nel porto antico di Genova, quello che è davanti all'acquario, per capirci.
0: Sì.
1: Potevamo fare direttamente dentro l'acquario,
0: a questo punto sì,
1: secondo
0: si
1: me
0: poteva
1: sì,
0: fare.
1: Insomma, è male. Insomma,
0: ci sono tanti bei posti liberi e gratuiti, ovviamente, quindi potete venire a sentire quello che avrà da raccontarci Cecilia Sala con il direttore Edoardo Buffoni.
1: Con Doris Zaccone, ma noi saremo lì proprio a fare, proprio da, come dire, lanciare un po' di racconti di questa grande giornalista viaggiatrice.
0: Esattamente, quindi ci vediamo a Genova.
2: Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Dal Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, da domani in edicola con Repubblica.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
13: Waterstick dall'Angelica.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
16: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
17: Zanzara!
15: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, come si dice dalle vostre parti, ma davvero davvero? A Roma si dice davvero davvero, oppure ma davvero fate, che ci sono gli Who alle 18:36 con questo pezzo pazzesco a Radio Capital.
1: Con
0: davvero,
1: queste
0: davvero.
1: Chitarre bellissimo. Ruggenti, fantastiche. Sì.
0: Bello, bello, bello. Allora, Radio Capital, TG0.
1: Oh, e... caldo record, eccoci qua.
0: Caldo record, allora, treni quasi
1: così,
0: bloccati.
1: Un elemento che rende comunque calde le città, sappiamo, sono i condizionatori,
0: sì.
1: Il cemento, il poco verde, no? Avrebbero piantati molti alberi. Alberi, chiaramente anche il traffico fa il suo, no? Perché comunque le automobili a motore termico emettono calore.
0: Scaldano. Allora, viene fuori una cosa che riguarda l'Italia intera, cioè gli automobilisti italiani.
1: Ecco, parliamo di automobili, ma nel senso di comportamento.
0: Di comportamento, vanno troppo veloci. Signori, amici, amiche italiane, andiamo troppo veloce in macchina. E chi te lo dice? Ce lo dice l'analisi realizzata da facile.it, che certifica come le multe per eccesso di velocità siano in Italia in assoluto le più redditizie.
1: Cioè, aspetta, redditizia, non c'è, nel senso sono redditizie per i comuni.
0: Soldi.
1: Quindi diciamo, fatto 100 i soldi che ci spillano con le multe, sono quelle di eccesso di velocità.
0: Vuol dire che ce ne fanno tante, cioè sono quelle che vengono combinate più frequentemente.
1: Il gruzzoletto sommato di quanto diciamo gli italiani pagano solo per multe per eccesso di velocità ogni anno è di
0: 284 milioni.
1: Pom.
0: Anche perché per farti la multa per eccesso di velocità non c'è bisogno che ci sia il vigile o la stradale proprio lì davanti a te, no? Bastano gli autovelox, che sappiamo sono
1: molte più facili da elevare in senso automatico,
0: sono dappertutto, a volte sono funzionanti, a volte non sono funzionanti, omologati, non omologati, però insomma ti beccano.
1: Ma qual è la città, ne abbiamo parlato prima, qual è la città che in assoluto raccoglie più soldi dalle multe per eccesso di velocità? Qual è il comune? È il comune di Firenze.
0: Ah, ecco, perché subito dopo c'è Bologna.
1: Sì,
0: la mia attenzione era finita su Bologna, quindi Firenze.
1: Beh, ma di gran lunga, perché su questi 284 milioni di eccesso di velocità, 20 milioni sono di Firenze. Firenze è una città, insomma, da 300.000 abitanti, quindi no, voglio dire così. Bologna, che è la seconda, sta a 9, quindi meno della metà di Firenze.
0: Al terzo posto Milano. Seguono Padova e Genova.
1: Cioè, allora io voglio, amici fiorentini, giù via. Parliamo un po' così. Allora, com'è che a Firenze 20 milioni di euro escono dalle vostre tasche, ma anche di quelli che vanno a guidare a Firenze, non necessariamente sono fiorentini, magari uno che viene da fuori. 20 milioni quando Milano, che è molto più grande, 7? Cioè, no?
0: Roma dov'è? Roma non c'è.
1: No, Sassuolo è capitale, 12° posto. Cioè,
0: strano,
1: nel senso, Roma incassa meno di Modena e Treviso.
0: Sai perché? Perché non
1: qual
0: abito più a Roma, perché se no stava più alta.
1: Roma è sorpassata da Villa Piana in provincia di Cosenza e da Cittadella in provincia di Padova. Roma.
0: Cosa succede? Ma come mai? Allora, Firenze, secondo me, è una questione anche di conformazione stradale, nel senso, adesso dico una cosa non scientifica. Allora, so che per accedere ad alcune zone di Firenze, intorno a Firenze, bisogna prendere l'autostrada, è giusto? Oppure strade a scorrimento veloce. Quindi si sta tanto in macchina anche per coprire distanze un pochino più piccole, e comunque farebbero tutte riferimento al comune di Firenze. Può essere che sia quello?
1: Ma può darsi, nel senso, l'autostrada poi c'è un limite di velocità ovviamente molto molto più alto. Il punto è che sicuramente, voglio dire, esce fuori, secondo me, non è che i fiorentini vanno come pazzi e i romani sono tutti bravi.
0: Allora,
1: è che a Firenze quanti cavolo di autovelox vanno messo?
0: È quello.
1: Me l'hanno messo ogni 10 metri.
0: Esattamente. A Cittadella c'è un autovelox ogni 2 chilometri, ci scrivono, e a Roma si va troppo lentamente,
1: no,
0: per cui l'accesso
1: di traffico.
0: Esatto, l'eccesso di velocità non
1: senti,
0: è quasi fattibile.
1: Guarda, io vi dico solo questa cosa: a Roma, parlando di Roma, c'è una piaga che è quella della doppia fila. Lo so che anche da voi doppia, tripla, quadro, però a Roma, ovviamente, come in molte città, c'è questa piaga e nessuno, cioè è raro che un vigile vada a dire scusa, ma ti faccio la multa e ti togli. E avevano messo in piedi questo famoso Cerberus, un'automobile dei vigili che automaticamente con la telecamera pim, pim, pim, pim, pim, becca tutti quelli in doppia fila, targa così e multa. Io sto Cerberus l'hanno lanciato con grandi comunicati stampa.

0: Cerberus.
1: È scomparso.
0: Secondo me Cerberus è scomparso in fondo al Tevere, all'isola Tiberina.
1: Molto molto sotto al Tevere con qualche pietra legata, non lo so. E comunque si stanno scatenando i nostri ascoltatori, perché la questione
0: Firenze,
1: delle multe.
0: La mia Firenze, ragazzi, ma mi stanno massacrando.
1: Sì. Vuol dire che ci sono tante autovelox. Secondo me il comportamento degli italiani, vedrai che più o meno
0: ma
1: è
0: dai,
1: quello nella
0: sì,
1: media.
0: Sì.
1: Il problema lo fanno quanti autovelox.

0: Dusty Winwood su Radio Capital, 18:44 minuti. Questo è il TG0. Abbiamo parlato di multe, non vi arrabbiate. Sì, si dice per dire l'Italia va veloce, nel senso che la multa più comune nel nostro paese è quello per eccesso di velocità. Poi abbiamo capito che dipende tantissimo dagli autovelox che sono disseminati sulle nostre strade.
1: Secondo Valeria, Firenze è piena di autovelox piazzati alla fine di strada in discesa. E che è la bicicletta che in discesa va più
0: che corri di più, vai più veloce, non lo so. Va bene, comunque ne prendiamo tante, in modo particolare d'estate. Luglio è il mese picco di multe.
1: Sì, è chiaro, però che qui noi siamo assolutamente, diciamo che ci sono autovelox veramente molto molto punitivi, ma diciamo i limiti di velocità
0: vanno rispettati,
1: ragazzi. Ma quante volte ci capita in città, veramente

0: sempre la questione del buon senso, di vedere certe automobili che pistano in strade strette, dove ti può sbucare qualcuno, un bambino, un anziano, una persona normale. Ma cosa corriamo nelle strade di città? Cosa corriamo?
1: Stiamo andando verso quello, no? Cioè verso una diminuzione della velocità nelle strade. E quindi cominciamo.
0: Sarebbe sì, bisogna usare il buon senso. Certe volte mi capita di urlare a qualcuno: ma vai piano, ma questa è una stradina, vai piano. Poi è chiaro che c'è la strada al grande scorrimento, mi metti l'autovelox e devo inchiodare, è chiaro che lì alcuni autovelox, è vero,
1: c'è cattiva
0: sono
1: fede,
0: dei ciucciasoldi.
1: Va bene, sentite un po', ma ve ne siete accorti? Sì, te ne sei accorto? Sì,
0: oggi giovedì Sass Zaccone.
1: Te ne sei accorto? Sì, oggi è giovedì 9 luglio e tu dici va? Allora, il 9 luglio del 2006 non era un giovedì, era una domenica. E cosa succedeva la domenica 9 luglio del 2006 attorno alle 21 di sera?
0: Iniziava la finale con la Francia dei mondiali in Germania che abbiamo vinto.
1: Esatto.
0: No, voglio dire, 2006.
1: Cioè, sono passati 20 anni. Sì. 20 anni, Edo.
0: Signori, sono passati 20 anni.
1: Eri già in questa radio, Emanuele Denina era in questa radio, Simone Girasole era in questa radio, Giulia Pesola non era nata.
0: No, era nata da poco e non si ricorda niente.
1: Va bene. E quindi?
0: Questa, ragazzi, la finale contro la Francia, la capocciata di Zidane a Materazzi, finì ai rigori.
1: Sì.
0: Finì ai rigori e diciamo che qual era la formazione, no? Avevamo Buffon, avevamo Camoranesi, avevamo Gattuso, avevamo Pirlo, Perrotta, Zambrotta, Grosso, Cannavaro, Totti, poi ci entrò Del Piero, entrò De Rossi, insomma era una bella nazionale.
1: Era una bella nazionale.
0: Forse più bella sulla carta di quella dell'82, che partì veramente sfigata.
1: E invece
0: però
1: poi
0: comunque così.
1: Senti, ma mi racconti una cosa, tu eri qui? Eri in redazione? Cioè non qui, non eravamo qui a quei tempi, anzi no, eravamo già qui in questa sede di
0: magari
1: via Cristoforo
0: Colombo, stessi ambienti, non nello stesso studio,
1: però tu eri in radio.
0: Sì, perché facevamo la diretta in radio di quella finale, come è normale, come è giusto che sia, allo stadio di Berlino. Chi c'era? C'era Riccardo Quadrano che faceva la radio cronaca insieme al direttore Vittorio Zucconi.
1: Esatto, e qua dentro, tu ci hai raccontato prima, c'erano Valentina Veceglio, Silvia Scotti, insomma altre colleghe della redazione,
0: sì,
1: sotto i tavoli, perché i rigori fanno paura quando c'è la tua squadra che sta tirando il rigore. Allora, vogliamo fare un regalo agli ascoltatori e alle ascoltatrici? Vogliamo risentire quel momento, uno straordinario Riccardo Quadrano che fa la telecronaca in diretta e uno straordinario Vittorio Zucconi
0: che poi sbraca.
1: Sentite.
2: Fabio Grosso,
0: ultimo rigore.
2: Luci dagli occhiali Marcello Lippi. Fabio Grosso contro Barthez, è la finale di Coppa del Mondo, è rigore che potrebbe essere decisivo. Porta Grosso al tiro,
3: l'avevo detto, giocando così non si può che vincere il campionato del mondo. Mai ho avuto tanta gioia nel vedere una squadra meritare così poco la vittoria, e chi se ne frega, siamo campioni del mondo.
2: Ci sono sotto la curva i tifosi italiani, le note sono quelle di Toto Cutugno, nel suo orgoglioso italiano. Direttore, so che stai lavorando, però ancora sensazioni.
3: Mi è tornato alla memoria Di Biagio che spara il rigore sulla traversa di Parigi, mi è tornato alla mente Rotterdam, mi è tornato alla mente Pasadena quando sbagliamo noi i rigori e perdemmo col Brasile. Alla fine i conti vengono saldati dalla fortuna, vengono saldati dal culo, chiamiamolo col nostro nome, però comunque vengono saldati. E oggi i francesi sanno come ci siamo sentiti noi per tanti anni, quella bottiglia di champagne ora sapete dove metterla, e non mi riferisco al frigorifero.
2: Dopo questo sproposito del direttore Vittorio Zucconi,
0: eccola, lo sproposito.
1: Che emozione,
0: che belle doghe, ragazzi,
1: mi sono emozionata.
0: Dove eravate voi quella notte?
1: Dove eravate? Ricordatecelo.
4: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi,

0: Carboni e pure Soffia. Niente, si è sbloccato il ricordone collettivo e quindi tanti ascoltatori ci raccontano che cosa stavano facendo.
1: Per l'Alla la finale dei mondiali era la notte prima degli esami orali di maturità.
0: Esatto.
1: Per cui,
0: e quindi se la ricorda.
1: Doppia combinazione 20 totale.
0: 20 anni fa, 9 luglio 2006,
1: sì,
0: era una domenica e l'Italia, sì, vinceva per l'ultima volta. Cioè, non lo so, poi, cioè,
1: poi dopo
0: altri.
1: Lo scatafascio.
0: Dopo lo scatafascio, però per l'ultima volta l'Italia andava ai mondiali e li vinceva.
1: Ma perché c'era Romano Prodi premier, cioè il fattore C veramente quello lì, eh?
0: Sì, vedi. Pazzesco. Allora, facciamo una carrellata di ricordi degli ascoltatori.
2: Allora, quella sera mio marito è stato dimesso dall'ospedale dopo un piccolo intervento. A rigore avrebbero dovuto dimetterlo il giorno dopo, ma i medici dissero: ti mandiamo a casa, tanto stasera non lavora nessuno, non ti considera nessuno, per cui lo mandarono a casa con un po' malconcio a vedere la finale. Questo è stato indimenticabile, ovviamente.
0: Strade deserte.
3: Me lo ricordo benissimo quella finale. Mio figlio aveva 2 mesi, lo tirai giù dal letto, lo misi nella carrozzina e insieme a mio marito abbiamo girato le strade di Milano.
1: Si va.
3: Ciao, un abbraccio, siete super super.
1: Si va,
3: e poi
1: si
3: risentire
1: va.
3: Vittorio è stata un'emozione pazzesca.
0: Eh sì, con la bottiglia di champagne che i francesi.
4: Che meraviglia! Io non, sicuramente non l'ho vista, non mi ricordo assolutamente, perché io quella dell'82 mi ricordo, io avevo 18 anni, ma che meraviglia sentire Vittorio.
1: Bello, doppio regalo.
5: La notte della finale, sembra strano, ma io ero al lavoro e stavo guardando un mondiale con la finale con una piccola televisione portatile e ci ho messo tipo 3 ore per riuscire ad arrivare a casa, certo, visto tutte le cose di gioia, perché ho finito di lavorare alle 23,
0: esatto,
5: sempre Alessandro da Valigia.
0: Evviva! Allora, ognuno ha un ricordo di quella serata, però il traffico se lo ricordano tutti, vai fuori a festeggiare poi per rientrare e così. E succedeva 20 anni fa, l'abbiamo ricordato qui a Capita.
6: Con questa viaggi

0: Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Tonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Le notizie alle 19. Buonasera da Chiara Iorio. Israele è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta, è la minaccia del ministro della difesa israeliano Katz. Intanto i nuovi raid degli Stati Uniti in Iran fermano il traffico a Hormuz. Antonio Cristiano.
11: In due giorni gli americani hanno colpito 170 obiettivi. Si tratta soprattutto di navi militari, depositi di missili e droni, bunker, equipaggiamenti antiaerei, ma anche ponti ferroviari, tutti concentrati nella parte meridionale del paese, a ridosso dello stretto. Washington ha giustificato la ripresa delle ostilità con l'attacco di Teheran contro tre navi a Hormuz. I Pasdaran lo definiscono un falso pretesto e accusano gli statunitensi di ostacolare la riapertura dello stretto, che fino a due giorni fa era a una capacità di transito del 50% rispetto ai livelli prebellici. Ora il traffico, scrive Bloomberg, si è quasi completamente fermato. Gli attacchi potranno durare un giorno o un mese, dipende da loro. Noi siamo pronti a dargli una lezione, filtra dalla Casa Bianca.
10: Oggi si sono concluse le cerimonie funebri per Ali Khamenei, ucciso negli attacchi statunitensi e israeliani lo scorso 28 febbraio. La guida suprema iraniana è stata sepolta nella sua città natale, Mashhad. Ragazza aggredita a Milano per motivi religiosi, arrestato 27enne algerino. Prima di aggredire e sfregiare la vittima, una 23enne marocchina le ha gridato: "Sono un uomo e musulmano". L'aggressione in pieno centro, vicino Piazza Duomo. Lo sport, Tadej Pogacar scrive un'altra pagina di storia al Tour de France, parte in solitaria sul colle del Tourmalet a più di 40 km dall'arrivo. Vingegaard inizialmente contiene il distacco ma arriva con 2 minuti e mezzo di ritardo sul traguardo. Una delle mie vittorie più dolci, dice lo sloveno che si riprende la maglia gialla. A Wimbledon, nel torneo femminile, la prima finalista è la ceca Mukova, che ha battuto la statunitense Goff. In finale potrebbe incontrare la connazionale Noskova, che ha vinto il primo set contro l'Ucraina Kostyuk. E domani la semifinale Sinner-Djokovic sarà trasmessa in chiaro su TV8. Alle 20 tornano le notizie.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
13: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
14: Zanzara!
12: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Dreamer dei Supertramp su Radio Capital, 19:07 minuti, caro Edoardo Buffoni.
1: Doris Zaccone.
0: Abbiamo anche Simone Girasole, abbiamo Emanuele Denina e Giulia Pesola.
1: Campioni del mondo.
0: Campioni del mondo.
1: Campioni del mondo.
0: Certo, Riccardo comunque. Quadrano quella sera, perché c'è un altro grido famosissimo.
1: Sì.
0: Quello di Caressa, no? Vi ricordate?
1: Campioni del mondo, campioni del mondo.
0: Quattro volte.
1: Ma Riccardo Quadrano. Fabio Grosso, quante volte dice Fabio Grosso?
0: 12 volte.
1: Perché secondo me era frizzato, cioè non sapeva. Cioè, secondo me in tribuna stampa, però Emanuele Denina ce lo può dire. Si stavano proprio facendo
0: uno sopra l'altro, le botte.
1: Che facevate lì? Perché Emanuele Denina, ovviamente, era nella squadra di Radio Capital allo stadio di Berlino. Secondo me. Vi stavate, diciamo, buttando uno sull'altro a darvi il 5, le pacche,
0: sono quei momenti,
1: baciarvi in bocca gli sconosciuti, perché...
0: Esatto, è così. E devi fare una diretta nel frattempo, quindi non sai cosa
1: sì,
0: dici.
1: Poi cioè, tutto, riprendi un po' di cervello e vai avanti. Comunque, stasera, giusto per dire che c'è anche una attualità, lo so. Che uno,
0: c'è un'attualità, pensa,
1: c'è un'attualità
0: non ci riguarda
1: di
0: direttamente
1: mondiali, però comunque sia, per chi ama il calcio comunque promette di essere un bel partitone, il quarto di finale delle 22, lo dà anche Rai 1, Marocco-Francia. Marocco-Francia è, diciamo, è una riedizione di una semifinale di 4 anni fa. È una sfida
0: politicamente...
1: che ha tante cose, la Francia è la potenza colonizzatrice, il Marocco era la potenza colonizzatrice, il paese colonizzato, però poi le cose si sono molto, e soprattutto c'è un mischiume, per esempio una buona parte di quelli che dei giocatori del Marocco hanno vissuto, sono nati in Francia, cioè c'è una commissione, in Francia ci sono 1,7 milioni di marocchini e purtroppo ogni volta che c'è una situazione del genere poi ci sono anche disordini in strada. Comunque un grande saluto al quasi mezzo milione di marocchini italiani.
0: Infatti
1: perché
0: infatti,
1: è una delle comunità, dopo Albania e Romania, è una delle comunità più forti.
0: Sono molto numerosi. Allora senti, la volete questa bella notizia?
1: Vai.
0: Dai, perché
1: a
0: è arrivato
1: proposito
0: il rapporto
1: di popolazione, sì.
0: Sì, è arrivato un rapporto importante e quindi non possiamo non parlarne. Beh, qual è lo stipendio medio anno degli italiani?
1: Esatto, qual è?
0: Lo dico?
1: Vai.
0: 27.649 euro.
1: Ok, questo è lo stipendio medio dei dipendenti italiani, perché l'INPS ha fatto questo rapporto e non considera invece, non ha gli strumenti per considerare esattamente qual è l'importo medio ovviamente degli autonomi.
0: Esatto.
1: Perché no, questo è.
0: Maledette partite IVA.
1: 27,
0: lo so che cosa state pensando.
1: 27.000 euro lordi.
0: Sì, esatto. E il dato che viene fuori in questo rapporto annuale INPS, per l'appunto, è un dato paradossale. Cioè, da una parte lo abbiamo commentato anche nei giorni scorsi, l'aumento dell'occupazione che c'è, no?
1: Sì.
0: Però non basta garantire le pensioni adeguate. Tu dici che cosa c'entra? Gli stipendi di oggi faranno le pensioni di domani e quindi è importantissimo che questi stipendi siano quantitativamente e qualitativamente migliori di come sono ora. Sono anche un appello OCSE, dei dati OCSE che sono usciti in queste ore contestualmente.
1: Beh, esattamente così, la tendenza l'aveva detta l'OCSE ieri, la certifica l'INPS anche oggi. Ci sono dei buoni dati sull'occupazione, ad aprile gli occupati sono 24 milioni per l'Istat, il tasso di occupazione arriva al 63%, la disoccupazione scende al 5%, è il minimo storico, noi siamo andati avanti per decenni con una disoccupazione in Italia 10-11%, quindi questo è un dato che va preso e va considerato un dato positivo, che però si mette a fianco

0: fianco del dato che anche l'INPS ribadisce oggi col suo rapporto di mentre c'è un'occupazione che sale, però i salari sono comunque salari molto bassi rispetto alla media degli altri paesi, per cui c'è una questione salariale. E la questione salariale, poi, come dicite giustamente, cosa vuol dire? Ho un salario basso, ho una carriera intermittente, questo non mi permette di mettere da parte dei contributi che mi possono poi dare un assegno pensionistico decente quando sarò adulto e anziano. E questo è un po'
1: proprio così.
0: Questa è la cosa. Un'altra, ci sono tante cose in questo rapporto interessanti, Doris, per farla breve, possiamo dire questa cosa: con le pensioni, lo sapete, si esce sempre più tardi. I pensionati diciamo complessivi in Italia sono 16,4 milioni, un saluto a tutti voi. Le donne sono nella maggioranza, sono il 51%, ma c'è un divario di importo medio lordo mensile tra una pensione di un uomo e di una donna, un divario, udite udite, del 34%.
1: Chissà com'è.
0: Le donne prendono un terzo di meno di pensione per via di quello che diciamo prima: carriere intermittenti, salari più bassi e quindi anche contributi più bassi.
1: È proprio così.
0: Però c'è un'ultima chicca che ti voglio dire, questo se vogliamo rigirarla in positivo: lo smart working. L'INPS certifica che lo smart working aumenta la natalità. Fa aumentare la natalità. Vabbè,
1: posso dire elementare. Vabbè. Elementare, sì. Watson, si sta più a casa, si sta più insieme, meno tempo per fare avanti e indietro con la macchina.
0: Esatto, e in più anche viene considerato un aiuto nella gestione della vita.
1: Certo.
0: No? Specialmente la parte della neomamma.
1: E poi soprattutto quando fai lo smart working, magari i figli sono a scuola.
0: Certo, sì.
1: Cioè, ragazzi, più smart working per tutti. E vogliamo portare questo stipendio medio annuo degli italiani a 30.000, per favore, da 27.
0: Ma ti posso dire? 40.000.
1: Ma ti posso dire? Allora io rilancio l'ultima: 44.000.
0: Manco il Liechtenstein, il Principato di Monaco.
1: Ci vogliamo mettere le mani, politica cara, su questo che è un problema.

0: Fears di Change, capolavori uno dietro l'altro qui a Radio Capital questa sera e tutte le sere, a dire la verità. Però giovedì 9 luglio ce lo ricordiamo anche per uno scalettone mondiale. Bravo, bravi i nostri responsabili musicali.
1: Voglio dire solo una cosa su Marocco-Francia, giusto per chiudere, simpatia ovviamente per il Marocco in generale, per la squadra sempre, no? Che sembra sempre più, anche se è diventato uno squadrone in Marocco, no? L'underdog, quella sfavorita, però grande ammirazione anche per la Francia, dobbiamo dire che lo so, i francesi, lo so, la finale del 2006, lo so, Zidane, però comunque sono forse la squadra che fino ad ora ha espresso il calcio più bello, quindi insomma
0: vincono sempre.
1: Lo so, però comunque è una squadra che mette in campo del gran bel calcio anche con grande stile.
0: Dai, sì, allora si spera di vedere una partita bella. Combattuta. Allora raccontiamo questo fatto per sottolineare che non vale più che, guarda, senti, questa è la tastiera,
1: io l'hai distrutta, praticamente
0: l'ho distrutta come una leonessa, e insulto,
1: Doris leonessa da tastiera,
0: e faccio e ti dico tu sei così, fai schifo, devi morire, poi chiudo il computer e tutto a posto.
1: No,
0: perché odiare in rete, c'era una campagna social di qualche tempo fa che diceva odiare ti costa,
1: e l'avevano messa in piedi Cati La Torre e Michela Murgia,
0: esattamente, proprio loro, l'abbiamo ricordata qualche tempo fa. Liliana Segre, dunque si è chiuso a Milano il primo processo che deriva proprio da uno dei filoni di una maxi inchiesta della procura scattata dopo le denunce di Liliana Segre, per l'appunto, che aveva ricevuto sui social, aggravati dall'odio razziale.
1: Certo,
0: benissimo.
1: Insulti antisemiti, insomma.
0: E arrivano,
1: più ne metta,
0: arrivano le prime condanne. E allora, uno degli hater, l'unico che aveva scelto di essere giudicato, con il rito abbreviato, lo ha condannato a 4 mesi, pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Mm-hmm. Quindi diciamo anche pene in qualche modo che andavano a colpire proprio lì.
1: Sì, certo. Comunque diciamo che la cosa che poi spicca sempre in questi processi, Doris, è che questi leoni, come dici te da tastiera, magari nascondendosi dietro l'anonimato, ma ormai con la polizia postale non ti nascondi, a meno che non sei un hacker lituano di Anonymous, non lo so, così non sfuggi, è che poi diventano subito degli anellini. Ah, ma io c'ho un momento di stress, ah, ma io ho perso il lavoro, ah, ma io così, e si diventano subito degli agnellini, però è giusto comunque andare avanti. Tra l'altro diciamo che alcuni di questi insulti, diciamo, il tenore era tipo attenta ad accendere il gas in casa, riferimento all'Olocausto, lei sopravvissuta ad Auschwitz, ebrea nell'animo, razza peggiore, insomma insulti antisemiti. Poi dopo ritraggono, e quindi è giusto che ora paghino anche con, appunto, con soldi o con azioni, no? Con diciamo messe in prova in qualche modo.
0: È importante fare partire questi processi, perché ad esempio, come stai dicendo tu, dopo tutti gli agnellini, qualcuno aveva cominciato a mandare delle lettere di scuse già prima della sentenza, no? E quindi a volte sono stati anche ritirati, è stata ritirata la denuncia nei confronti di alcuni che avevano chiesto scusa dimostrando pentimento vero. Cioè bisogna capire che sono strumenti questi che però non danno l'impunità, e soprattutto non ti puoi nascondere con questa vigliaccheria dietro uno strumento del genere.
1: Peraltro la senatrice Liliana Segre, personaggio secondo me che illumina l'Italia, e ha fatto bene a Mattarella a farla senatrice a vita, Liliana Segre ha sempre risposto anche con quel suo classico filo di ironia, no? Dicendo tipo, per esempio, ma ho più di 90 anni. Tanto fra poco,
0: cioè, non
1: me
0: mi
1: ne
0: augurare
1: vado.
0: Niente, tanto, esatto, fra non poco c'è bisogno.
1: Cioè sempre con questo stile molto così.
0: È vero. E va bene, questo per raccontarvi che così stanno le cose. Allora, 19:20 minuti, questa è Radio Capital e questa sera io sono entusiasta di questa scaletta, cioè sto diventando pazza, mi piace tutto. Anche la nuova canzone di Willy Peyote, che vi facciamo sentire proprio adesso, si intitola

0: Black di Willy Peyote, la sua nuova canzone. Grande Willy. 19:24 minuti al TG0. Allora,
1: estate, tempo di leggere, è così, sì. È proprio così, l'estate è il tempo in cui si ha un po' più di tempo e quindi magari si affronta quel libro che da mesi giace sul comodino ma non viene sfogliato, o almeno perché siamo sempre a spippolare sui social.
0: Può darsi. Io ho fatto una nota, sulle note del cellulare in cui mi segno tutti i libri che voglio comprare, prendere, e poi aspetto di andare in libreria, lascio quei 300-400 euro
1: addirittura, che?
0: No, infatti meno.
1: Poi fai la pila,
0: faccio la pila,
1: poi la pila
0: troppo, bisogna prenderne 2 o 3 alla volta e poi si comincia a leggere d'estate quando ci sarà il tempo libero. Ricordati che vi devo consigliare una bella iniziativa letteraria che mette insieme letteratura e posto bellissimo di mare.
1: Ma io ti dico subito che parlando di libri, appunto, c'è stata la premiazione del premio Strega, ha vinto il romanziere milanese Michele Mari con I convitati di pietra. La trama di questo libro, non vi spoilo niente, ma non potrei anche perché non ho letto, è una storia che lui definisce cinica e sadica, ricalcata sul meccanismo narrativo di 10 piccoli indiani di Agatha Christie, quindi è un po' fra il giallo e la satira, e anche un po' la commedia amara all'italiana. Si tratta appunto di un gruppo di liceali che si trovano anno dopo anno a fare delle cene insieme, ma sono sempre di meno. Ma c'è anche una scommessa e un premio legato a questo, a essere chi resta per ultimo in qualche modo. Io l'ho capita così, mi sembra molto interessante, il libro sembra assai ben scritto.

0: va bene, mi segno anche questo. Allora, Edo, ti porto in
1: vai
0: un posto.
1: Vai con questa iniziativa.
0: Ti porto in un posto che conosci. Tu dimmi in quale golfo siamo. Allora, Salerno, Rocca Gloriosa, 1000 abitanti, tra le valli del Mingardo e il Bussento. Dove siamo? Non... affacciati sul golfo di Policastro. No, dove siamo?
1: Certo
0: siamo nel Cilento. Il tuo adorato Cilento. Allora, c'è questo posto meraviglioso che appunto si chiama Rocca Gloriosa. Ho promesso a queste donne di raccontarvi di questa cosa. Ci sono 8 donne di questo piccolissimo posto.
1: Cioè, ci sono solo 8 donne,
0: no,
1: a Rocca Gloriosa?
0: No, ce ne sono di più, ma loro sono tenacissime. Che cosa fanno? In un paese che si spopola perché i giovani se ne vanno, un paese piccolino, 1000 abitanti, loro niente così testarde, tutti gli anni organizzano un festival letterario.
1: Wow.
0: Parlando di grandi temi, la violenza, il bullismo, Nati per leggere per i ragazzi, portano nelle scuole i romanzi, fanno delle cose bellissime che in un paese così piccolo sono fondamentali.
1: Bellissimo.
0: Quindi se volete andare a un mare bello e andarvi a vedere questo festival letterario.
1: Ma quando c'è?
0: Adesso, proprio in questi giorni, domani e dopodomani e fino a domenica ci sono le premiazioni, le cose, c'è anche Erika Cassano, l'autrice, insomma, brava.
1: Tutti a Rocca Gloriosa
0: a vedere questo festival
1: letterario. Beh, qualcuno a Genova a vedere noi al festival Ulisse Fest.
0: Dividiamoci bene.
1: Capisco che spostarsi dal Cilento a Genova è un po' lunga.
0: Occhio che c'è anche Vannacci, eh?
1: Vannacci a Sanremo farà 3 giorni di sport.
0: Appunto. Sì, vediamo sì, come sì. Ci dobbiamo distribuire.
1: Come ci distribuiamo.
0: Comunque, venite, andate a fare qualcosa di bene.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20 Radio Capital, solo bella musica.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita
5: e regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
2: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Entro nello

0: esagerati, non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo

0: tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. La condizione in cui mi trovo è proprio fuori dal tempo. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su cashmeremusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Satellite of Love su Radio Capital al TG0. Oh, Edo, è
1: una, il nostro cuore, la nostra love, no, è colmo di gioia.
0: Sì, e io sono innamoratissima. Sì. C'è una cosa pelosa che si aggira qui nello studio. Adesso vi raccontiamo perché è venuta a trovarci un ospite. In realtà le ospiti sono due.
1: Esatto.
0: Sono due.
1: Una,
0: sì,
1: è di
0: una è umana ed è parlante. L'altra non è umana, ma è parlante,
2: ma
0: a suo modo anche lei. Esattamente. Allora, la voce che sentite è quella di Vanessa Casu.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Vanessa, Vanessa, benvenuta.
0: Ciao. Ben arrivata. Una ragazza giovanissima, una cantante, una polistrumentista, ha scritto un libro, ha una storia molto appassionante ed è la madre umana, mm-hmm, diciamo, di Pancake, sì, che sì, è l'altra, sì, ospite che è qui nei nostri studi. E perché sono qui?
1: Sono qui perché appunto ci presentano il loro, possiamo dire il loro libro?
0: Sì,
1: in
0: sì,
1: qualche
0: sì,
1: modo.
0: È il nostro, confermo.
1: Allora, io e Pancake, la mia storia, il mio cane guida, il nostro amore, tutto quello che ci fa stare bene, è il libro che ha scritto Vanessa a caso per Rizzoli, perché sì, il qui presente, la qui presente Pancake, cagnolona di

0: Labrador, scusa, io sono molto ignorante, sono più dei gatti, perché non lo so, 33 kg è il tuo cane guida,
1: sì.
0: Perché tu sei non vedente, quindi sì. Vivete insieme.
1: Sì, assolutamente. Ovviamente non è soltanto il mio cane guida, io ci tengo a precisarlo, è soprattutto il mio cane e il mio amore, perché chiaramente il cane guida viene inteso un po', oddio poverino il cane da lavoro, non farà il cane mai, non andrà nel parco, non giocherà con gli altri cani, cioè dipende da chi sei, da chi ha il cane, non dal fatto che è un cane guida, io mi batterò sempre per questo, è il mio amore, quindi è ovvio che vada al parco, è ovvio che abbia i suoi amici cani, poi certo. Se ci sono persone che non la fanno giocare e hanno il cane guida, non è un mio problema, però certo. Non puoi giudicarmi perché altre persone col cane guida non fanno giocare il loro cane, cioè non è colpa mia.
2: Allora devo dire che in questo libro che avete scritto insieme,
1: sì.
2: Cara Vanessa, che è veramente molto divertente e rispecchia sì. Tantissimo quella che è la tua personalità, si scoprono anche un sacco di luoghi comuni appunto sui cani guida,
1: sì.
2: Che come hai detto tu vengono considerati cani da lavoro. Io stessa prima ti ho chiesto ma lo posso accarezzare, perché a volte, una volta sono stata rimproverata perché mi sono rivolta a un cane guida di una persona non vedente con troppo entusiasmo,
1: ecco.
2: E mi è stato detto no, non lo fare, perché se il cane poi si distrae mette in pericolo il suo assistito, diciamo.
1: Allora e in parte è vero questo discorso, ma è vero in un attraversamento stradale, cioè se tu mi distrai il cane mentre stiamo attraversando la strada è un conto,
0: certo.
1: Ma in un luogo del genere in cui sono alla radio, il pancake è sciolta, cioè ma certo, ma te la puoi anche sbaciucchiare, ma lei non vede l'ora.
2: Bene,
1: cioè
2: bene.
1: È lì che ti aspetta, che è pronta a prendersi tutte le coccole del mondo, quindi è chiaro che c'è anche la situazione pericolosa, però per me non toccate il mio cane è l'anticristo per me.
0: Okay.
1: Cioè pancake deve essere amata dagli altri, se lo merita, è un cane meraviglioso,
2: sì.
1: Ha maggior ragione che mi fa anche da occhi, ma amatelo tutti.
2: Che bello.
0: Tutto nel libro, diciamo, restando sul discorso pancake, Vanessa, poi veniamo anche ovviamente al tuo percorso, alla tua
1: sì.
0: storia, scrivi anche in alcuni capitoli del tuo libro di come poi è complesso, no? L'addestramento di un cane
1: sì.
0: guida e l'affiancamento poi con la persona.
1: Beh certo, chiaramente io ho aspettato un po' di tempo prima di prendere il cane guida, c'è una lunghissima attesa, ma anche perché giustamente il cane viene selezionato e deve avere un'attitudine a saperlo fare, cioè non tutti diventano cani guida, parliamoci chiaro. E inoltre io sono una ragazza molto dinamica, quindi attraversamenti, strade, ostacoli, cioè il cane deve avere la tendenza cioè deve avere un amore per aiutare gli altri, e vi dirò, Pancake ce l'ha proprio di indole con tutti e ho scoperto anche delle cose che fa per amor mio, extra addestramento, addirittura mi cadono le chiavi a terra, io non riesco a trovarle, me le porta. Cioè questa cosa è assurda. Oppure, e poi ha la tendenza a riportare anche cose, chiaramente un retriever, però se gli tiri il bastoncino è come se ti dicesse mamma, queste cose da cani poco intelligenti io non le faccio. Quindi lei piuttosto, se trova mezzo filone di pane me lo regala, me lo porta sui piedi, devo per dire mamma questo è nostro, ci facciamo merenda. Sì.
2: Che bello,
0: amore,
2: quindi
0: vero.
2: Ci vuole una totale fiducia di un essere vivente nei confronti di un altro essere vivente,
1: ci vuole
2: solo
1: l'amore.
2: Così funziona.
1: Ci vuole l'amore e la testa per avere un cane, anche cane guida, chiaramente, soprattutto forse perché devi avere un'attenzione molto alta se sei non vedente e decidi di essere autonomo con un cane guida, però questo vale per tutti.
2: Certo.
1: Bisogna avere un'attitudine per avere un cagnolino, perché il cane deve fare il cane, non è un comodino, le traversine non esistono per i cani, esistono i parchi, esiste la natura, esiste la città e le persone e gli altri cani, quindi io sono sempre di questa idea, anche se si tratta di un cane guida, quindi spero che un giorno alcune persone smetteranno di avere lo stereotipo delle categorie, perché non tutti i cani guida sono uguali, così
0: certo.
1: Come non sono uguali tutti
0: le
1: i cieli.
0: Certo,
1: quindi quello che racconto, e che è la storia di mia e di Pancake, è la mia e di Pancake.
2: No,
1: punto.
2: Certo, la storia di qualcun altro.
1: Io non sto parlando di tutti i cani guida, sto parlando di noi.
2: Allora, Vanessa, rimani con noi perché è davvero interessante come sei arrivata ad essere una persona così consapevole insieme al tuo cane.
1: Certo.
2: A tra poco.
3: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Thinking Out Loud di Ed Sheeran su Radio Capital al TG0 insieme a Vanessa Casu, insieme al suo cane guida.
1: Ciao di nuovo.
0: Pancake, detta anche gnappa, gnoma, nocciolina, pandorina, scricciola, come tutti noi chiamiamo, esatto, i nostri animali.
2: Tanto scricciola non mi appare, diciamo
0: scricciola
2: così.
0: Scricciola,
1: ma lei è piccolina dentro, quindi piccolina. Anche nocciolina, sì, comunque ina.
2: Allora, senti Vanessa,
0: perché siamo qui?
2: Sei una persona non vedente, intanto subito, siccome siamo in radio, abbiamo appena sentito Ed Sheeran, qual è il tuo genere musicale preferito? Tu sei anche appunto una cantante e suoni.
1: Sì, sono una cantautrice, quindi il mio genere musicale è tutto quello che mi emoziona.
2: Ok.
1: Quindi ci sono dei brani metal, ci sono dei brani soul, ci sono dei brani funky, ci sono dei brani pop che mi emozionano, dipende. Il primo album di Sia, Mille Forme di Paura, mi ha costruita come essere umano. Mi piacciono, che dire, i Chemical Brothers, mi piacciono i Prodigy, mi piace la musica elettronica, quella fatta bene, mi piacciono i Nothing But Thieves, la voce di Connor Mason è la mia voce maschile preferita. Mi piacciono i System of a Down.
2: Ok, mi sembrano ottimi gusti
0: quindi,
2: Vanessa.
0: Senti, allora raccontiamo un po' la tua storia, no? Perché è importante, tu ce l'hai portata attraverso questo libro in cui racconti che a un certo punto nella tua vita tu eri giovanissima, lo sai ancora, cioè sei giovanissima,
2: cioè, 30 anni.
0: E a un certo punto scopri che non vedrai più.
1: Sì.
2: Alle superiori, giusto?
1: Allora, non c'è stato proprio un momento precisissimo, c'è stata una data in cui io ho scoperto di non poter fare il trapianto di cornea, ma ero già molto ipovedente, ero ipovedente grave, avevo 17 anni. Tutto parte dall'artrite reumatoide giovanile, diagnosticata nel 2006. Lì ho scoperto che quell'artrite, nello specifico, colpiva uno degli organi fondamentali e mi ha preso le cornee degli occhi. Ho avuto tantissime cataratte, sono diventata prima non vedente ad un occhio e poi l'altro ha fatto la stessa fine. Diciamo che l'ultimissima emorragia l'ho avuta a 20 anni.
2: Ok.
1: Quindi a 20 anni sono entrata nel nuovo mondo, dove ho dovuto imparare a fare le cose senza l'utilizzo della vista.
2: Certo.
1: Non mi piace dire il mondo dei ciechi, perché vorrei staccarmi da questa storia dei ciechi, a categoria dei ciechi, perché i ciechi, perché la gente mi parla al plurale. Ed è una cosa che io non sopporto, cioè voi quanto siete forti, voi ciechi, ma noi chi? So io il cane guida mio.
2: Ma guarda, questo è un concetto veramente molto importante, che in realtà andrebbe applicato a tutte le persone in generale.
1: Esatto. Si parla per categorie, è una cosa che a me mi fa venire veramente il tic, mi fa salire il crimine, per citare la frase del libro, perché comunque io ho la mia identità, la mia personalità, e non sono come Giacomo, come Miriam, come Silvia, anche se loro non ci vedono come me. Ognuno ha la sua storia, la sua identità, la sua personalità.
0: Ecco,
1: quindi a me dà fastidio.
0: È un libro che davvero fa venire voglia di andare oltre questi stereotipi, perché tu hai avuto un momento di panico, ovviamente, di depressione, in cui addirittura non volevi prendere il bastone, il famoso bastone bianco per i ciechi, no?
1: Sì.
0: E poi invece è successo qualcosa per cui tu adesso hai scritto: io sono cieca, ma la mia anima non è cieca, la mia immaginazione non è cieca, la mia vita non è cieca, anzi è in Technicolor, perché tu hai anche questa capacità particolare di vedere i colori.
1: Sì, io sono sinestetica. Pensavo fosse una cosa normale, invece per me ogni profumo ha un colore e anche ogni suono, quindi ogni volta mi si riempie il cervello di immagini mentali e di colori, quindi la mia immaginazione è la mia nuova realtà. E la frase che hai citato tu è quando dico: io non mi sento non vedente. E questo significa che non è cieca la mia anima, non è cieca la mia immaginazione, cioè io non vedo nero, non vedo bianco, io vedo nella mia testa tutto quello che non vedo più. Vedo questa stanza, vedo i vostri visi, vedo Pancake, la immagino, capito? Cioè, non so spiegarvi, vedo dentro di me, io sono immersa dentro di me, vivo dentro di me, ma non è che so in un mondo parallelo dove non capisco il vostro de mondo. Cioè, dobbiamo cercare di non avere sempre questa barriera divisoria tra i diversi e i normali. Siamo tutti un po' normali, un po' diversi nelle cose che facciamo e che decidiamo di chi decidiamo di essere anche, no? Cioè, chi è la persona davvero normale? Quella omologata, quella che segue il modello di perfezione? Tutti abbiamo le nostre diversità, no? E forse è quella la cosa bella. Perché ad oggi questa cosa non viene vista come la cosa bella, ma come la cosa anormale? È quello che ci dovremmo chiedere, no? Per cui facciamola finita anche di pensare che tutti i tipi di cecità siano uguali.
2: Certo,
1: ci sono le storie,
2: certo,
1: delle persone, ci sono le persone, esatto, che hanno quella cosa lì. Quindi, sì.
0: Senti Vanessa, che colore è la mia voce, quella di Edoardo?
1: Allora, non ho le voci come identificazione, nel senso ho i nomi. Edoardo, i nomi, è verde, per dire.
0: Ah, vedi?
2: Sì,
0: vedi?
2: Sì,
1: è
2: sì,
1: verde con i bordini neri e rifilata un po' come se fosse lucidina, anche su, quindi c'è anche un po' di bianco. Bellissimo. Sei verde lucido, Edoardo.
2: Mi piace
1: dirtelo
2: molto,
0: Edoardo.
2: Tanto è vero che verde è forse il mio colore preferito.
0: E invece Doris com'è? Che colore?
1: Doris, sei gialla.
0: Sono
1: sei gialla, ma c'hai i bordini marroncini tipo color rame.
0: Bello, bello, bello. I colori della terra sono i miei preferiti. Invece secondo me Vanessa,
2: sì,
0: io la vedo anche,
2: sì, sì,
0: però è viola.
1: Nella mia testa è rosa.
0: Vedi,
1: come il numero 2, come martedì, come aprile, come agosto.
0: Viola, un bel tono di viola, che è un colore.
2: È rosa come la copertina del libro che hai scritto, Vanessa Casu.
1: È un po' più fucsia la mia copertina del libro. Beh, l'ho scelta io. Ci ho visto, i suoi colori.
2: Senti, cioè, qual è la cosa più. Diamo sul. Voglio categoria buffo.
1: Sì.
2: Cioè, la cosa più buffa che ti è capitata andando in giro con Pancake per strada?
1: È che mi scambiano per l'addestratrice, però okay, la cosa più buffa è che un episodio ad esempio davanti a un centro commerciale un signore afferma questo: ah, una bagnina col cane bagnino. E là, no, ma che gli devo dire a quel signore che è così convinto? Signore, non è cioè io quasi gli volevo dire sì, signore, è
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, sì,
1: sono qui per salvare la gente che si affoga nel centro commerciale. Certo.
0: Esatto, dov'era la piscina?
2: È così.
0: Va bene, va bene. Insomma, bello questo spirito, è bello questo libro, leggetelo perché vi dà...

0: una gra- cioè fa ridere, fa proprio ridere,
1: ridere,
0: fa proprio
1: ci sono ridere.
2: È come me, è come me, è un po' scemotto, ma anche profondo, dai.
0: Io e Pancake, la mia storia, il mio cane guida, il nostro amore, tutto quello che ci fa stare bene. Vanessa Casu, edito da Rizzoli.
1: Seguitela per i pochi che ancora non la seguono su Instagram.
0: Ha 2,5 miliardi di follower.
2: Esatto. No, vabbè. Non esageriamo.
0: Grazie Vanessa, grazie per essere stata con noi. Grazie, ciao, mille.
3: TG Zero.

0: Caro già Pancake e Vanessa che sono appena andati via da qua.
1: Allora, Loredana Bertè, sì, la nostra ultima canzone, è stato bellissimo ospitarli, sì, sì, davvero davvero bello, e mi è venuta voglia di un cane.
0: Mi è venuta voglia di salutare in questo momento qua dalla radio tutti coloro che ci ascoltano che sono non vedenti,
1: sì,
0: perché so che ce ne sono, comunque ce ne sono dei grandi amanti della radio in generale, tutto ciò che si ascolta, per cui un grande abbraccio.
1: E voglio salutare da qua anche tu andiamo
0: oggi
1: per
0: saluti,
1: saluti,
0: però non è l'ultima puntata della stagione,
1: no, anche tutti quelli che hanno un cane, un gatto, un animale e rinunciano

0: o comunque modificano la loro vita, le loro programmazioni, le loro vacanze per andare insieme.
1: Beh, è così.
0: Non siamo noi abbandoniamo i gatti a casa.
1: Non si dica, che scherzi, mai.
0: Santi subito i vicini e tutti coloro che ti aiutano
1: di tutti
0: a dare
1: i gradi.
0: L'acqua, a portare da
1: allora,
0: mangiare.
1: Allora Doris,
0: cani.
1: Mi raccomando, buona serata.
0: Anche a te, partita?
1: Buon Francia-Marocco.
0: Mamma mia, brividoni, e domani commenteremo. Ciao Simone Girasole, ciao Emanuele Denina.
1: Baci Doris.
0: Ciao Edoardo, tra poco come sempre c'è Massimo Oldani, ciao a tutti.
2: TG0.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
8: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su lissefest.it e capital.it.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Sono le 20 a Radio Capital, buonasera da Chiara Iorio. I mondiali di calcio cominciano in quarti di finale stasera alle 22, si gioca Francia-Marocco, 8.000 agenti schierati a Parigi, si temono tensioni. Riccardo Quadrano.
15: Per il Marocco somiglia ad una possibile, per quanto complessa, rivincita, perché fu proprio la Francia ai mondiali invernali del Qatar a spezzare in semifinale il sogno dei Leoni dell'Atlante. Stavolta Boston sarà un quarto di finale che si porta dietro timori per una sfida forzatamente speciale. Sui social si moltiplicano messaggi tutt'altro che rassicuranti, che promettono mettono il caos nelle piazze, in quelle della Francia dove vive una folta comunità marocchina e in quelle del Marocco dove la rappresentanza di francesi è tra le più numerose all'estero. Il match va oltre le vicende di campo, con un retaggio di tensioni legate al colonialismo e alla memoria storica. Insomma, non sarà solo Mbappé contro Hakimi, ma molto, molto di più.
14: Israele minaccia di attaccare ancora l'Iran, mentre i nuovi attacchi americani hanno

0: bloccato il traffico a Hormuz, colpite basi statunitensi in Qatar, Bahrain e Kuwait, e il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro al megawattora. Nel 1995 l'età media della pensione dei dipendenti privati era 57 anni e 7 mesi, oggi è a 64 anni e 10 mesi, quella di vecchiaia dal 2020 è a 67 anni. L'assegno medio lordo è di 1900 euro, quello delle donne è inferiore del 34% rispetto agli uomini. Secondo l'INPS, misure come l'assegno unico rischiano di frenare il lavoro femminile, mentre bonus nido e lavoro da remoto lo favoriscono. Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031, lo rivela il quotidiano tedesco Bild, previsto il taglio di 120.000 posti di lavoro. Si lancia col paracadute dal Duomo di Milano, base jumper bloccato dalla polizia, il 32enne rischia una denuncia dopo il lancio con un paracadute con i colori della Palestina, ha tentato la fuga prima di essere bloccato da una volante nel 2013, un episodio analogo. A Wimbledon, nel torneo femminile protagonista della finale la Repubblica Ceca, sabato si sfideranno le due connazionali, la ceca Mukova contro Noskova, che ha vinto in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Era l'ultima notizia, una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali. Buono altrove! Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina!
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: perché è stato per Bobby Brown quello che controlla, è stato per Janet Jackson, cioè quello dell'autodeterminazione, un progetto tra l'altro molto aggressivo anche dal punto di vista del marketing, che ha cancellato del tutto l'immagine bubblegum, l'immagine adolescenziale di Bobby Brown, legata principalmente ai New Edition. Qui c'è un altro livello artistico, un altro livello commerciale, il New Jack Swing appunto di L.A. Reid and Babyface, i due grandi produttori. Due erano le canzoni che mi piacevano tantissimo, Ronnie e Rock Witch, questa appunto, Intro the Vibe su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe, sounds and sights, the vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie al TG0, grazie Doris, grazie Edoardo, li vedo ancora nel video, a Roma, in diretta dal Massena Building, quindi da Milano, per due ore di soul, di funk, di R&B. Il

The Love Force MDs, prodotti da Jimmy Jam e Terry Lewis, che erano membri dei Time, quelli di Prince per intenderci, ed erano noti soprattutto per brani funk, per brani New Jack Swing. Questa ballata ha dimostrato che sapevano anche rallentare il ritmo. Tender Love Force MDs, questo è il nuovo di Georgia Smith.

Love Forbid di Georgia Smith, che ho visto recentemente in gran forma, in splendida forma, al Tonight Show di Jimmy Fallon, qui con Whiskey dalla Nigeria live. Questi sono gli anni 70 invece di Shaq Khan, Hollywood.

Il gol è quello di Rufus a fine anni 70, credo 77, non vorrei sbagliarmi, però comunque in ogni caso Hollywood con la voce di Shaq Khan, perfetto per Vibe e perfetto per i programmi di Melvin Lindsay, che non dirà moltissimo al nostro pubblico, ma che è stato un collega straordinario degli anni 70. Ha introdotto un format radiofonico serale che non esisteva, Quiet Storm, appunto lo simoro, in una radio universitaria, e poi quel format si è rapidamente trasformato in un fenomeno nazionale

replicato ovunque in tutto il mondo, che sia ben chiaro, quindi con voce accattivante, con cura musicale impeccabile, sofisticata, un flusso di ballate soul, una narrazione sussurrata, un po' come The Vibe, noi aspiriamo a quello tutto sommato. Questo era un classico di Melvin Lindsay, appunto del 77, con il suo programma di Quiet Storm. Poi c'è stato Vaughan Harper da WBLS e ora sempre a WBLS c'è Lenny Green, l'esimio Lenny Green. Ora Barry White, stesso anno da The

1977-78, insomma l'album era The Man. Qui su Capitol, tra l'altro, all'interno di questo album c'era Just the Way You Are, la canzone di Billy Joel, che nello stesso anno, sempre nel 1977, riprese anche Les McCann. E, indovinate come si intitolava l'album di Les McCann di quell'anno? Allora, quello di Barry White con September When I First You, con Just the Way You Are, si intitolava The Man. E quello di Les McCann, uguale, conteneva Just the Way You Are, si intitolava anche quello The Man, giusto perché era un po' di confusione nei confronti degli utenti. Senso Capital sembra un disco degli anni 70, come quello di Barry White, come quello di Chaka Khan con i Rufus, e invece è il nuovo di E.J. Jones.

0: EJ Jones, il nuovo singolo intitolato We Need a Little More Love, novità su Capital.
1: Alla voce Freddie Mercury.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Entro nello spazio.

0: Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Informazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, da domani in edicola con Repubblica.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Gianni Watley, stella del Soul Train, stella anche degli Shalmar, qui prodotto dal marito Andrea Simon, che ha contribuito a costruire con l'amico di infanzia Prince il sound di Minneapolis, virtuoso del basso nel gruppo originale di Prince, poi solista e produttore, ha prodotto per Gianni Watley Real Love, Looking for a No Love e poi questa bellissima Everything. Eccolo Prince.

Prima le linee di basso appunto di André Simon per Johnny Watley, che si fondevano con la New Wave, con uno stile che rappresentava proprio l'identità della città Minneapolis, diventata un'altra capitale musicale grazie proprio a Prince, qui in duetto con Rosie Gaines, che aveva una voce soulful. Tra l'altro un altro duetto era Get Off, l'elemento chiave del nuovo corso a metà degli anni 90 per Prince, con i No Power Generation, è stata forse Rosie Gaines, con un provino studio che aveva impressionato Prince. Era Diamonds and Pearls e in copertina c'era l'ologramma. Ora invece, See You Next Year.

CEO Next Year, appunto questo Capital, che è la piattaforma di un profilo Instagram musicale molto seguito in America. Appunto qui c'erano anche Sherwin e Sigo, per la prima volta ospiti di The Vibe. I'd Am Head Out, è il nuovo singolo per loro. Ora Hurt, Wind and Fire, questo è Shining Star.

con Shani Sara nel documentario di Quest Love to Be Celestial si esplora proprio in profondità il percorso del gruppo, dall'ispirazione spirituale alle sfide commerciali, alla musica senza tempo che ha cambiato generazioni, con filmati rari inediti dall'archivio personale degli eredi e poi naturalmente molte interviste. C'è anche Barack Obama, ci sono le coreografie geometriche del tour appunto di All in All, con Verdine White che lievitava come gli elefanti dell'illusionista Doug Henning, che aveva uno show su NBC.

molto simili agli Earth and Fire. Questa era Fun Fun Fun, tra l'altro con una canzone che era Love Strain, che era stata ripresa da Anderson Paak e Bruno Mars nella fase Seal Sonic. Bruno Mars che sarà a Milano il 14 e il 15 di luglio allo stadio di San Siro. Mentre per quanto riguarda Anderson Paak, c'è un film su Netflix che si intitola K-Pops e all'interno c'è anche questa canzone nuova con la DJ producer Alice, Can't Get Enough. E guarda caso, all'interno del film ci sono anche gli Earth Wind and Fire. Incredibile, davvero, per un evento privato Anderson Paak si ritrova davanti gli Earth Wind and Fire che gli regala.

0: Can't Get Enough a chiudere la prima ora di The Vibe. Anderson Park.
1: Vibe, vibe, vibe.
2: Then you've gotta feel the vibe.
1: On Radio Capital.
3: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
4: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
3: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
14: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
13: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
14: Una produzione One Podcast.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
16: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
17: Zanzara!
15: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

ad aprire la seconda ora di The Vibe, Pretty Wings di Maxwell, strepitosa, davvero un bel inizio per la seconda ora, e si continua meglio perché questa è una reinterpretazione di un brano di Rod Stewart, Tonight the Night, per Janet Jackson. Però le parole suggeriscono un testo nuovo che parla di un rapporto aperto.

Cover di un brano di Rod Stewart, Tonight is the Night. Ha modificato il testo, la versione della Janet, un po' alla milanese, della Janet. Si parla di un rapporto aperto, esattamente come era capitato in passato per Ménage à Trois degli anni 70 di Isaac Hayes. E con questo album Velvet Rope, Janet Jackson è tolta qualche sassolino dalla scarpa, ma più che altro è stata accreditata come icona gay. Era Tonight is the Night, questo Capital, canzone di Rod Stewart reinterpretata da Janet Jackson. Questa invece è l'anticipazione del nuovo album di Steve Lacy, Oh Yes, questo è il titolo, e questa è Is It Cool?

settimana prossima il nuovo album di Steve Lacy intitolato Oh Yeah. Questo era il duetto con Sisa, Is It Cool. Ci sarà anche il duetto con Erykah Badu, che il 10 settembre inizierà il suo tour con De La Soul, Smino e The Alchemist, ovviamente, e con The Alchemist uscirà con l'album intitolato Abby and Alan a breve. Ho parlato di Steve Lacy, vi ho fatto ascoltare il nuovo singolo Is It Cool con Sisa. Internet era il gruppo nel quale cantava e suonava la chitarra Steve Lacy. Voglio recuperare appunto la canzone di questo gruppo. Questo è Hold On su Capital.

sono passati qualcosa come 10 anni, 8 per l'esattezza, da questo album che conteneva Hold On. La voce era quella di Sida, che abbiamo programmato in questi giorni appunto con il nuovo singolo intitolato Colin. C'era anche Steve Lacy alla chitarra, che invece vi ho regalato poco fa con il duetto con Sisa, Is It Cool. Guarda caso, Steve Lacy è per metà filippino e per metà afroamericano, esattamente come la cantante che sto per programmare ora, per condividere con voi ora in duetto con Daniel Caesar, ovviamente Her. Questa è Best Part, una delle più belle canzoni di sempre. Daniel Caesar, Her.

in duetto, l'avevano fatta anche Mimi e Mimi Caruso e Joshua durante il tour di Diablo, bellissima canzone appunto. Altro duetto, però questo è di oggi, nel senso che è una novità per un artista marsigliese, Taik e Massego, che invece viene dalla Giamaica, ma è cittadino del mondo. Questo è Masterpiece.

0: Taik e Massego, si pronuncia Taik come like però con la T, o come Mike però con la T, come dice appunto spesso nelle sue stories Taik. Con Massego era Masterpiece.
1: Capital Party. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Il meglio della dance

0: ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Rodney Franklin con The Groove, appunto questo Capital, all'epoca era molto usata per le sigle oppure per le basi che utilizzavano i miei colleghi, però rimane comunque un disco fantastico, come il prossimo di Patrice Rushen, che è un po' la canzone del desiderio di riconciliazione, in cui Patrice Rushen nella finzione musicale riflette proprio sulla fine della relazione, si chiede se la rottura sia avvenuta troppo presto e spera che con un po' più di tempo e di spazio si possano ricongiungere appunto i due, riconciliare appunto i due protagonisti. Tra l'altro il gesto è quello di inviare i forget me nots, i non ti scordar di me, che nella tradizione medievale erano dei fiori che rappresentavano l'amore fedele, il ricordo perenne nonostante appunto la separazione di spazio e di tempo. Poi campionato da George Michael e Will Smith, Patrice Rushen.

Forgot Me Nots, appunto per la splendida Patrice Rushen, qui su Capital, poi ripresa in Fast Love da George Michael, in Man in Black da Will Smith. Voglio portarvi in Sudafrica, lo fa per noi Yusuf Days, jazzista esattamente come Patrice Rushen, per il Live from Cape Town, con molti musicisti jazz importanti come Venna al sax, Rocco Palladino, il figlio di Pino Palladino, che ha creato un successo straordinario con Wherever I Lay My Head, That's My Home, con Paul Young. L'inizio di Pino Palladino è la canzone. Questa è Abusima Bontando, Yusuf Days, live from Cape Town.

citato alcuni musicisti di Yusuf Days nel Live from Cape Town, e mi sono dimenticato di sottolineare invece gli artisti locali Tanda e poi Lizzy Query, il coro appunto Lizzy. Siete su Capital, questo è il poeta filosofo del British Soul, Labi Siffre. A dire il vero, più che British Soul era un po' più complesso il blend sonoro, c'erano i testi molto profondi e la cornice musicale era un blend di soul, di funk, di pop. Aveva creato classici come My Song, come Lino Apartheid, Something Inside, e poi I Got The Campionato da Eminem, forse qualcosa vi dice qualcosa.

Travis Infrick on a Gabby, un intricato giro di chitarra, una voce poetica, un groove incalzante, reso immortale appunto nel sample di My Name Is per Eminem. Aveva fatto coming out nei primi anni 70 all'ABC, ha sostenuto temi come la giustizia sociale, come ha protestato contro il razzismo, contro l'omofobia. Era Gatti per l'ABC qui su Capital. Questa è la versione di J. Cole di un brano di Tribe Called Quest. La versione originale si apriva con la linea di basso iniziale di Lou Reed, Take a Walk on the White Side.

Can I Kick It? Tribe Called Quest, la versione di J. Cole. La versione originale aveva Take a Walk on a Whiteside e la linea di basso proprio nell'introduzione. Lou Reed aveva permesso di utilizzare quella traccia in cambio delle royalties, con estensione alla sincronizzazione degli spot pubblicitari, colonne sonore tipo Samsung, Tom e Jerry oppure FIFA World Cup. Ora il

0: Elmin, un ragazzo di Oxford, inglese di origini sudanesi, che ieri sera al Tonight Show di Jimmy Fallon si è esibito con questa bellissima Reclusive a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, domani alle 20.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Hai ascoltato One of These Nights degli Eagles, ora Say You Love Me dei Simply Red e poi Kiss You All Over degli Exile.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era How Much I Feel degli Ambrosia. Adesso I Just Want to Be Your Everything di Andy Gibb. Uno dei suoi brani più iconici prodotti da Barry Gibb e poi Roof Garden di Al Jarreau.

0: ascoltato Just Can't Win 'Em All di Stevie Woods su Radio Capital Yacht Rock. Una piccola pausa. Torniamo tra poco.
1: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Magic di Olivia Newton-John, ora All My Life degli America e poi After the Love Is Gone degli Airplay.

0: Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Wait a Little While di Kenny Loggins. Proseguiamo con Jet Airliner della Steve Miller Band. Ma subito, Goodbye Stranger dei Supertramp.
1: Was

0: ascoltato I'll Be Over You dei Toto su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco si riparte con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
4: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
4: Una produzione, One Podcast.

Concert. Radio Capital Yacht Rock. 2 ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

I Feel the Earth Move di Carole King, qui su Radio Capital Yacht Rock. Ora Woodstock di Crosby, Stills, Nash & Young,

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Get It Up for Love di Ned Doheny. Ami queste sonorità? Allora, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital, dove la web radio Yacht Rock è sempre a tua disposizione. Adesso Long Train Running dei Doobie Brothers e poi Black Cow.

0: Rise Again dei Damasol su Radio Capital Yacht Rock. Qualche istante di stop e torniamo insieme.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea. Da domani in edicola con Repubblica.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Love Me to the Max di Lamont Dozier. A seguire Ride Like the Wind di Christopher Cross.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Somebody's Getting to You di Paul Davis. Proseguiamo. Just the Way You Are di Billy Joel, dedicata alla prima moglie. E poi I Keep Forgetting di Michael McDonald.

0: Appuntamento alla prossima.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Capital

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.